0: Capital Gold.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

Capital Go. Tutto il meglio della musica su Radio Capital.

Capital Gold.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Ma che cazzo me ne frega?
2: Genere ragazzi, genere!
3: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
1: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
3: Barbie, sono in paradura.
1: Ok, ok,
2: nessun problema ragazzi.
1: Nessun problema.
3: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
1: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
1: Oh, c'hai della merda no?
2: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
3: Brutta storia ragazzi, brutta storia.
1: C'ho delle storie ragazzi, c'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
1: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slegno.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Let's welcome Mr. Richie Havens.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
9: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
10: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
11: Questo è per te. Prendilo.
12: Non mi serve un padre.
13: It's a shame that you can't go back.
11: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
8: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Capital Gold. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: My Movies presenta...
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume,

0: Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
1: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Israele ha catturato 430 attivisti della flottiglia, verranno portati tutti ad Ashdod, fanno sapere i militari. 29 sono italiani, tra questi il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Durante l'assalto, denuncia la flottiglia, gli israeliani hanno sparato proiettili di gomma. In Italia è stata sporta denuncia per sequestro di persona, l'esposto riguarda gli ultimi 3 abbordaggi in acque internazionali. Gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate presenti in Europa. La nuova collocazione verrà stabilita in un secondo momento. Intanto a Palazzo Madama in Senato la maggioranza aveva pronta una mozione per chiedere di rivedere l'obiettivo del 5% delle spese per la difesa, concordato in ambito NATO e spinto da Donald Trump. Il passaggio è stato poi eliminato. Apologia di fascismo e odio razziale, denunciati 13 minorenni a Siena. Chiara Iorio.
2: Frequentano lo stesso istituto senese, hanno più di 16 anni e tra loro c'è anche una ragazza. Nelle loro chat messaggi di odio razziale, disprezzo per gli immigrati, materiale pedopornografico, interesse per le armi ed esaltazione per Mussolini e Hitler. In questi gruppi di messaggistica condividevano diversi video di risse e aggressioni, soprattutto nei confronti di extracomunitari. Per gli investigatori però nessuno dei 13 minorenni ha partecipato ad aggressioni o a episodi di violenza. Il loro obiettivo era reperire delle armi per organizzare spedizioni punitive contro gli stranieri. L'idea però non si è mai concretizzata. Volevano rispondere ad alcune risse avvenute a Siena che avevano visto protagoniste due opposte fazioni di immigrati.
1: Lo sport, niente Wimbledon per Alcaraz, l'annuncio del tennista spagnolo numero 2 del mondo su Instagram dopo il Roland Garros è costretto a saltare per infortunio anche il torneo inglese dello Slam. In prossima edizione di Capital News alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: Non so se avete presente quei calendari che si vedono a Roma, quelli con i preti. Laura, tu hai presente? Se ti capita o ti è capitato di andare a Roma negli ultimi 10 anni almeno, 15 anni?
1: Sì, ci sono
0: appesi
1: andata.
0: Alle edicole. Esatto.
1: Però
0: appesi.
1: Non mi è mai capitato di vederli. Spiegami un attimino meglio.
0: Sono i calendari, è il calendario con i preti e c'è sempre la faccia di un prete in particolare. Che è il gennaio del calendario.
1: È il frontman.
0: È il frontman, è un bel prete. È un
1: com'è,
0: prete.
1: Com'è?
0: È un bel ragazzo, avrà.
1: Biondo o moro?
0: Moro.
1: Ok,
0: però
1: occhi.
0: La foto è in bianco e nero, però è moro. Occhi credo scuri. Sì, insomma, un classico, però un bel ragazzo che si chiama Giovanni Galizia, che però non è un prete.
1: No, allora cosa ci fa su questo calendario?
0: La storia è veramente
1: incredibile. È un imbucato.
0: Da 23 anni il suo primo piano, che è appunto in bianco e nero, è famoso ormai a Roma, appunto lo guardano romani e turisti, appeso a ogni edicola, a ogni negozio di souvenir, e però appunto Giovanni Galizia, che oggi ha quasi 40 anni, non vive a Roma, lavora come assistente di volo e non ha mai preso i voti in vita sua, cioè non è un prete, dice tutto è nato per gioco. A me ha colpito perché questa faccia ce l'ho presente, non lo so, Sergio, tu ce l'hai presente, fammi segno. Sì, vedi, Sergio che è di Roma lo sa. Quel ragazzo non è un prete, lui dice era stato un gioco con un amico fotografo che mi ha fotografato e basta, e poi quella foto è diventata in un qualche modo famosa, è finita per essere utilizzata in questo senso. Tra l'altro racconta anche di un altro episodio, dice una volta siccome c'era stato un prete che aveva commesso un reato, spaccio se non ricordo male, questa foto è stata utilizzata come così in un qualche modo foto segnaletica nel giornale, lui dice lì mi arrabbiai un po', tra l'altro lui non ha mai preso un euro, dice io non ho mai preso un euro, non ho mai chiesto soldi al mio amico fotografo, però un po' sì, un po' mi scoccia perché continuano ad arrivarmi messaggi di amici, magari gente che non mi vede da tempo, mi scopre lì, mi vede nel calendario dei preti, dice ma che è successo Giovanni?
1: Eh beh, ovviamente

0: E chi non è di Roma, quella faccia, se a Roma ci è capitato almeno una volta, insomma, l'ha vista di sicuro e rimane, insomma, impressa. Lui dice non è sexy perché invece molti considerano quella foto sexy e ammiccante. Lui dice no, non è sexy, io non faccio... Però è un bel prete, ecco, ti rimane in testa perché è un
1: Allora, sto vedendo la foto. No, ammiccante direi proprio
0: No,
1: di
0: non è
1: no.
0: ammiccante.
1: Detto questo, normale, un ragazzo
0: Sì.
1: normale. Il tuo entusiasmo
0: Ma non è che
1: mi
0: l'entusiasmo,
1: stupisce.
0: è che, ripeto, è una foto. Io ho studiato a Roma, ho fatto l'università a Roma, quindi cioè per me quella è una faccia di Roma, non so come dire, la vedo lì da anni, ovunque, ovunque, in tutte le edicole del centro, solitamente del centro, compare la faccia di questo ragazzo che oggi ha un nome, si chiama Giovanni Galizia, che ha rilasciato questa intervista a Repubblica e mi fa specie che lui non sia né un prete né abbia mai preso voti per l'utilizzo di quella foto, perché non ha mai chiesto i soldi al fotografo che l'ha scattata.
1: Ma negli altri mesi ci sono dei
0: Ci
1: preti
0: sono
1: reali e ricorrenti
0: lui dice, ho
1: oppure...
0: scoperto, sì, ci sono altre facce, altri preti reali, ma ce n'è almeno uno che non è un prete. Dice, ce n'è un altro che non è un prete. È che è
1: Adesso vado a
0: stato...
1: comprare il Sergio, compra un calendario.
0: Compriamo un calendario. 6 e 11, questo è Buongiorno Capital, 20 maggio, sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E tornando invece alle cose serie, ma che quella era seria secondo me, perché insomma il signore in questione dice non chiede i soldi, però almeno non utilizzate la mia faccia, non accostatela a personaggi, preti che hanno commesso reati. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato con un nuovo, l'ennesimo, non solo, non li conto più, ultimatum all'Iran, quello che appunto ha lanciato ieri. Ha detto: ero a circa un'ora dall'ordinare nuovi bombardamenti martedì, li ho fermati perché ci sono progressi nei negoziati, darò 2 o 3 giorni, forse fino a venerdì, sabato, domenica, qualcosa all'inizio della prossima settimana, un lasso di tempo limitato per concludere l'accordo. Scusate, a me viene da sorridere perché non è mai chiaro. Non è che a venerdì, sabato, domenica, no, però forse anche lunedì, martedì, quindi quando? Quindi un lasso di tempo che però sappiamo essere in un qualche modo limitato per concludere questo accordo. Poi dice che i leader della Repubblica Islamica stanno implorando un'intesa. Vero è che c'è una divisione interna, per quello che è possibile sapere, in Iran tra chi diciamo tende ad una linea un po' più intransigente, chi invece vorrebbe un accordo con gli Stati Uniti. Se però questo accordo non ci sarà, dice Trump, poi lo ha anche confermato Vance in conferenza stampa, dice il piano B tornerà ad essere la ripresa della guerra, non infinita, ma comunque una guerra. Vorremmo scongiurarla, ma insomma questo rimane il piano B. Nelle stesse ore però a Parigi si è tenuto il G7 dei ministri finanziari, i quali hanno concordato, cos'altro potevano concordare? L'imperativo di garantire il ritorno a un transito libero e sicuro attraverso Hormuz, alleviare le tensioni sulle catene di approvvigionamento di energia, cibo e fertilizzanti e trovare una soluzione duratura del conflitto. Questa è la nota, insomma, ufficiale, certo, dichiarazione di intenti, però poi all'atto pratico non si capisce bene come si possa risolvere la questione. C'è però un dato importante, siccome si era parlato di trasferire l'uranio arricchito in Russia, era uno dei piani, insomma, una delle opzioni, Vance ha detto no, assolutamente non, questa cosa non esiste, non vogliamo portare l'uranio arricchito in Russia, credo che non si fidino, insomma, vorranno, non lo so, portarlo in uno stato più vicino agli Stati Uniti se non negli Stati Uniti stessi, difficile che ciò accada, però insomma, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma sappiamo che abbiamo tempo almeno fino a, non lo so, secondo Trump, lunedì, martedì della prossima settimana, vediamo.

0: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma tu che sei più erudito di me, probabilmente anche poliglotta, ma come si dice in iraniano due fette di culo tagliato fino vicino all'osso? Perché
1: non lo so.
0: Stati Uniti ancora cosa vogliono? Cioè, mo fra un po' devono pure essere pagati proprio in dollari per smettere di bombardare, quindi va bene.
1: Vabbè, no, ovviamente Andy, non so tradurre quella frase in farsi, non lo so proprio dire, ma speriamo però cedano, insomma, questo sì, ora al di là delle battute, speriamo comunque cedano i Pasdaran. Noi tutti quanti sogniamo, credo, ecco, un cambio di regime in Iran, dopodiché si potranno contestare le modalità, e lo si fa quotidianamente, non tutti per carità, ma insomma gran parte dell'opinione pubblica attacca Trump, anche dell'opinione pubblica americana, per ciò che sta facendo in Medio Oriente. Cioè, rimane però il fatto che quello è un regime sanguinario che uccide le persone del suo paese, insomma i cittadini iraniani che vengono quotidianamente imprigionati, uccisi, condannati a morte. Poi le notizie non arrivano, arrivano ma non finiscono in prima pagina, ma la repressione in Iran va avanti, e come se va avanti. Allora, torniamo però un attimo in Italia, perché c'è il nuovo rapporto 2025 dell'associazione Antigone che ci racconta questo aspetto del nostro paese, ma veramente antico ormai, un problema antico. Ieri citavamo Marco Pannella, ricordavamo Marco Pannella, allora oggi parliamo un attimo di carceri, perché in Italia ci sono 190 carceri, ma solo 22 non sono sovraffollate, è incredibile. Il tasso medio di affollamento ha superato il 139%. In molte strutture la situazione è estrema, a Lucca si arriva al 240%, è incredibile, a San Vittore di Milano al 210%, cioè significa che in alcune carceri ci sono più del doppio delle persone previste. Le conseguenze, vabbè, sono pesanti, perché sono aumentati o comunque restano molto alti i suicidi.

Dopo il record, vabbè, era stato veramente un anno terribile, il 2024 con 91 suicidi, nel 2025 sono stati 82. Aumentano anche, dice Antigone, autolesionismo e aggressioni sia contro gli agenti penitenziari sia tra detenuti, e secondo il rapporto il sovraffollamento e l'isolamento peggiorano fortemente le condizioni di vita. Ciò accade anche perché sono stati introdotti nuovi reati, questo non possiamo non dirlo, molti nuovi reati sono stati introdotti da questo governo, e tutte quante le organizzazioni che si occupano di carceri e di queste questioni dicono che in realtà bisognerebbe depenalizzare o comunque prevedere delle pene diverse, ecco, per certi reati, perché sennò adesso qui quelli che fanno, che uccidono, no, per certi reati forse prevedere magari pene alternative, insomma, lavori di utilità pubblica, potrebbe essere un modo per riabilitare quelle persone, perché poi ricordiamocelo, le carceri servono per rieducare, il nostro un sistema rieducativo, ma secondo ormai diversi studi non c'è rieducazione in carceri come quelle italiane, vale invece il contrario, appunto, laddove vengono introdotti lavori di pubblica utilità o percorsi di riabilitazione si tende a rieducare per davvero il detenuto e evitare appunto che ricada in quella spirale lì, quella criminosa. Quindi ci sono strumenti che riducono il rischio appunto che le persone tornino a commettere reati, ma negli ultimi anni il loro utilizzo si è molto fermato, addirittura ridotto, appunto perché sono stati introdotti nuovi reati.

0: Buongiorno Maesano, ma sì, mettiamoli fuori tutti, che ha fatto un qualsiasi reato, non importa, fuori tutti perché le carceri sono piene. E aprire un carcere nuovo? No?
1: Ti devo dire. Eh sì, però non lo fanno. E comunque, scusami Luca, intanto buongiorno. L'idea che più il carcere è duro e meno le persone torneranno a delinquere è, mi rendo conto, molto diffusa, però cioè, i dati disponibili mostrano il contrario, comunque spesso il contrario, perché la recidiva, cioè il rischio appunto che una persona commetta di nuovo reati dopo aver scontato la pena, tende a diminuire quando il carcere riesce in un qualche modo a mantenere, no, relazioni sociali, lavoro, studio, percorsi di reinserimento. Al contrario, abbiamo visto, condizioni molto punitive e degradanti possono addirittura aumentare isolamento, aggressività, marginalizzazione, quindi potenzialmente anche un ritorno a commettere quel reato. Cioè, il carcere ovviamente, perché è inutile negarlo, punisce in un qualche modo, ma se vuole anche prevenire nuovi reati deve preparare la persona a tornare nelle società. Non è che puoi prevedere che uno che ha rubato possa stare in carcere 50 anni o morirci dentro, quindi dovrà tornare in società, e bene che torni in società come una persona in un qualche modo nuova, più consapevole, diversa, che non commetta di nuovo quel reato, o no?
2: Per me i problemi della società non sono le carceri sovraffollate, sono le persone che dormono in strada, sono le persone che non hanno lavoro, sono le strade che fanno pietà e tutto il resto. Io penso prima alle persone che si comportano bene, che fanno fatica ad arrivare a fine mese, non alla gente nei carceri.
1: E fai bene Luigi, il problema è che molto spesso i reati più diffusi, o meglio quelli che diffusi nel senso che poi se vai a vedere chi c'è in carcere, ci sono persone che commettono reati che arrivano dalle condizioni di cui parli tu. Cioè hai ragione quando dici è bene occuparsi delle persone che dormono per strada, delle persone che stanno ai margini delle società, vero, anche perché sono quelle le persone che tendenzialmente rischiano di commettere dei reati, cioè il contesto nel quale vivono spesso le porta a commettere dei reati. Questo ovviamente non giustifica quelle persone, ma è per provare, diciamo, a tracciare un po' l'analisi chi c'è in carcere oggi. Cioè non ci sono i colletti bianchi, almeno non in Italia. I reati finanziari non rappresentano, diciamo, la popolazione carceraria. Ci sono quelli che appunto vivono ai margini della società e che fanno spesso fatica e che commettono quei reati odiosi, la microcriminalità, i furti eccetera, ma se vai in carcere ci trovi loro. Come dire, il degrado e la povertà portano in un qualche modo anche a delinquere. Poi so, veramente questo non è un argomento popolare, me ne rendo conto, non si vincono le elezioni parlando di carceri, però è un aspetto importante questo della nostra società, o no, no? Pensare anche a come prevenire i reati. Ecco, gli studi ci dicono che intervenire sulle carceri potrebbe essere un buon modo appunto per prevenire su questi odiosi reati.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto.
5: Good morning.
4: Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Tu ci vedi bene, Stefano?
7: Come dico la Roma, allora vedi di andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
8: Io non vedo.
7: Non vedi nulla.
8: Io non vedo nulla. Beh.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
4: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
5: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
4: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
7: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
8: Questo è il suono di

0: lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: Radio Capital.

Collins, I Miss Again, alle 6.40 su Radio Capital. Siccome parlavamo prima di anche Iran e del fatto che tutti quanti in realtà, insomma evidentemente no, non tutti quanti si augurano un cambio di regime che farebbe bene a

0: mondo, ma soprattutto ai cittadini di quei regimi. Allora sono arrivati alcuni messaggi, ne leggo uno. Paolo che dice: Marco, ma hai mai visto con i tuoi occhi le fantomatiche uccisioni? Riferimento ovviamente a ciò che accade in Iran, o riporti le veline dei giornali mainstream? Io davvero onestamente non capisco, ma vedo che è molto diffuso, ma non capisco come si possa pensare che si viva meglio in un posto dove devi avere paura dello Stato per come ti vesti, per quello che dici o semplicemente per chi sei, e non servono prove, Paolo, e nei fatti le liberal democrazie hanno mille difetti, non c'è dubbio, ingiustizie, anche ipocrisie, ma almeno ti lasciano spazio per dissentire, scegliere, sbagliare, vivere, anche per scrivere questi messaggi in radio la mattina. In Iran ci sono ragazze che rischiano la vita per un velo messo male, e molte la vita l'hanno persa. E per me una società in cui la libertà va conquistata sfidando il carcere o la morte non è una società in cui si vive meglio, e questa ti garantisco, Paolo, non è una velina. Arriva Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. La tentata strage di Modena sulla via Emilia ha riacceso toni molto forti contro la presenza di immigrati nel nostro paese. Fratelli d'Italia parla di politiche immigrazioniste volute dalla sinistra. La Lega vuole introdurre la possibilità di revocare la cittadinanza italiana per chi era straniero e commette reati. Fino a Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, che ha detto: se importi il terzo mondo, diventi terzo mondo. Serve la remigrazione. È un'idea che si sta diffondendo in Europa, che ci voglia una spinta contraria all'immigrazione. Immigrazione, cioè gli stranieri devono tornare da dove sono venuti, perché ormai sono troppi. E allora vediamo come stanno veramente le cose oltre gli slogan. Da una parte, gli sbarchi di migranti senza permesso continuano a diminuire, anche se purtroppo quelli che muoiono nella traversata sono ancora tantissimi. Dall'altra parte invece, gli immigrati regolari con permesso di soggiorno sono in aumento, proprio per volere del governo Meloni. Gli immigrati regolari in Italia sono 5 milioni e 400 mila, circa il 9% della popolazione totale. 12 anni fa, nel 2014, erano 4 milioni e 920 mila, sono quindi circa mezzo milione in più. Ma fino al 2022, in 7 anni, erano aumentati solo di 100 mila. Invece, in 3 anni di governo Meloni sono cresciuti di 400 mila, un vero boom di regolarizzazioni che andrà avanti fino al 2028, che però i leader del centrodestra nascondono. Ma la ragione di questi permessi è semplice: in alcuni settori dell'economia gli stranieri sono fondamentali, con il loro lavoro mettono in moto quasi un decimo del prodotto interno lordo dell'Italia, un valore aggiunto di 177 miliardi, con un contributo al PIL pari al 9%, con picchi del 18% in agricoltura e del 16% nelle costruzioni. Come scrive Federica Olivo sull'Huffington Post, gli stranieri residenti in Italia, oltre a lavorare e produrre, pagano le tasse. Nel 2024 hanno dichiarato redditi per 80 miliardi di euro e versato 11,6 miliardi di IRPEF. Confrontando le entrate per lo Stato, quindi il gettito fiscale e contributivo, con la spesa pubblica per i servizi di welfare per queste persone, il saldo è positivo. Insomma, rendono 39 miliardi di euro, più di quanto non costino allo Stato, 34 miliardi. Tutto tranquillo quindi sul fronte dell'integrazione tra italiani e stranieri? Ovviamente no, è un cammino difficile in tutti gli stati europei, ma va gestito con politiche serie e non con la propaganda buona solo ad esasperare gli animi. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: notte su Radio Capital. Quanti messaggi su questa storia dell'Iran, ma io ragazzi veramente scusatemi, io cioè, trovo, ripeto, assurdo perché c'è questo sentimento di odio, di repulsione nei confronti delle nostre stesse società, giustificato per certi versi perché evidentemente sono società che nel tempo sono diventate sempre più ipocrite, il potere ha sempre raccontato una storia che non era vicina però alla realtà, quando si è parlato di esportare la democrazia, quelle parole, quei progetti politici americani soprattutto che però non hanno restituito grandi risultati. Non c'è dubbio che questo abbia aumentato questa sensazione per certi versi di tradimento da parte delle persone, ma questo non vuol dire che però queste società non funzionino meglio di altre società, perché è una questione di libertà. Io poi qui lo dico sempre, è il principio democratico a valere, quello soprattutto. Se c'è una democrazia siamo già molti passi in avanti, se non c'è quella, quindi non c'è il diritto anche di criticarlo quel paese, siamo indietro. Rispetto invece al tema del ma guarda cosa abbiamo combinato noi, guarda cosa accade nel mondo, sì è vero, guardiamo anche cosa accade per esempio in Medio Oriente, in Palestina, ma faccio notare che praticamente di queste cose se ne parla quasi soltanto nelle società occidentali. Queste brutte, cattive, sporche società occidentali sono anche le uniche a interessarsi di quello che accade nel resto del mondo, perché se aprite un giornale cinese non ci trovate notizie che riguardano la Palestina, non ci trovate notizie che riguardano il Sudan. Se aprite giornali delle autocrazie in genere, non ci trovate dentro notizie che riguardano il resto del mondo. E questo credo che sia, in un qualche modo, insomma, un fatto che dovrebbe renderci orgogliosi. Allora, c'è un dato però interessante che riguarda la più importante società occidentale, che è quella americana, perché a quanto pare per la prima volta in 50 anni chi lascia il paese supera chi sceglie di viverci. Secondo alcuni è l'effetto Trump, che pesa tantissimo non soltanto sul turismo. Nel 2025 è stato registrato un calo dei visitatori del 9%, ma anche sul numero di residenti, cioè ad andare via sono soprattutto cittadini con il passaporto americano che non ne possono più di vivere negli Stati Uniti, troppo conservatore, paese considerato troppo conservatore su tanti fronti, e si guarda all'Europa, ma non solo. Molti americani decidono di andare a vivere in Messico, tant'è che sta diventando anche un business, società che si sono specializzate nel aiutare le persone a espatriare, ad andare a vivere in un paese terzo. Ai primi posti in Europa ci sono soprattutto Spagna e cosa c'è, Laura?
1: No, sorrido perché chiaramente una persona che sta male nel proprio paese, diciamo, di origine o quant'altro, cerca appunto di andare da qualche altra parte.
0: Certo.
1: Ok, esattamente come succede in tanti paesi, in tante situazioni. Certo.

0: Però in questo caso credo che non ci sia tutta questo rancore verso chi fa questo tipo di scelta.
1: Ah, certo, dici tu, certo. In questo caso gli americani sono ben accolti, insomma. Sono americani, ecco, uno poi non si deve immaginare ricchissimi americani che vanno a vivere. No, americani guadagno meglio di circa $3,500, quindi proprio famiglie normali che desiderano una vita diversa, insomma, più libertà. E molto dipenderà dalle elezioni di midterm. Secondo gli intervistati, qualora dovessero vincere i repubblicani, ma insomma, mi sembra molto difficile, allora il numero di chi espatria potrebbe addirittura aumentare.

poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Renato Zero, la favola mia alle 6.55 su Radio Capital. Ilaria dice: ciao Marco, gli studenti italiani se ne vanno dall'Italia, perché parlavamo degli americani che arrivano in Europa, ma non solo, vanno anche in Messico. Mia figlia è a Malmo a studiare e a lavorare, si trova benissimo, è scappata dall'Italia, le offrivano solo stage e stipendio zero solo per inserire esperienze nel curriculum. Questo è curriculum, fa veramente ridere, fai lo stage a gratis e ti dicono: beh, ma fa curriculum. Ma di che? Quale curriculum? Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
7: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
6: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
13: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano. Sono diretti verso il porto di Ashdod i 430 attivisti della flottiglia catturati dalla Marina israeliana. L'arrivo è previsto nella tarda mattinata di oggi. Gli attivisti denunciano: durante l'assalto gli israeliani hanno sparato proiettili di gomma. In Italia è stata sporta denuncia per sequestro di persona. L'esposto riguarda gli ultimi 3 abbordaggi.

0: in acque internazionali. In corso a Pechino l'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Le nostre relazioni sono a un livello senza precedenti, ha detto il presidente russo. Tra gli argomenti del colloquio, il Medio Oriente. Una ripresa delle ostilità sarebbe inopportuna, avverte il presidente cinese. Serve un cessate il fuoco completo e una tregua globale. Non ha parlato con i giudici, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Salim El Kudri, il 31enne che a Modena ha investito i passanti con la sua auto. Ieri è stato convalidato il fermo. Il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, chiede per lui una terapia psichiatrica.
1: Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
0: In Spagna ha arrestato il figlio del fondatore del marchio di abbigliamento Mango e accusato dell'omicidio del padre, Simone Di Gregorio.
2: All'inizio sembra solo un incidente di montagna, una caduta sfortunata durante un'escursione, in compagnia soltanto del figlio maggiore, Jonathan, allora 44enne. Poi l'indagine però prende una piega diversa. Il sospetto è che il volo di 100 metri dal dirupo sul Montserrat, in Catalogna, che ha ucciso il 71enne Isaac Andice, sia il frutto di un omicidio. Potrebbe essere stato il figlio a spingerlo, forse per i conflitti con il padre sull'eredità. L'inchiesta li ha accertati. Nel 2014 c'era stata una successione affrettata, poi fallita, che aveva costretto Andic a tornare alla guida dell'azienda a meno di un anno dal passaggio di testimone al primogenito. E poi c'è una strana gita dell'erede in quello stesso punto del Montserrat, qualche giorno prima dell'incidente del padre. Ora l'arresto per permettere al giudice di interrogarlo.
0: 14 euro all'ora ai rider, aumenti da 200 euro al mese. La proposta di Glovo per uscire dal controllo giudiziario disposto a febbraio dalla Procura di Milano per caporalato. Gli impegni prevedono l'aumento delle paghe per ogni consegna fino a un minimo di 3 euro lordi e dei minimi orari da 10 a 14 euro. Inoltre l'azienda di delivery si dice disponibile a incontrare i sindacati per arrivare in tempi rapidi a un nuovo contratto collettivo. Lo sport, l'Arsenal è campione d'Inghilterra dopo 22 anni, il Manchester City secondo ha pareggiato 1-1 contro il Bournemouth e a una giornata dal termine non può più raggiungere la squadra di Arteta che ha 4 punti di vantaggio. L'Arsenal, che è anche finalista di Champions League, non vinceva la Premier League dal 2004. Ora The Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: a Londra alle 7-8 minuti, parte da qui. Adesso non ci sentiamo più tanto lupi mannari quando usciamo, perché c'è luce.
1: È vero,
2: per fortuna. È vero. Ho notato questa cosa, che uscendo adesso
0: c'è un grande cambiamento.
2: A quest'ora.
1: Che bello, mi sveglio più allegra. Si vede?
0: Infatti, si vede anche dai vestiti. Voi siete azzurri,
2: vero,
0: ma anch'io ho dato il mio contributo. Il terzetto azzurro.
3: L'OMS pare sia successo qualcosa di incredibile. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pare abbia dichiarato che le frequenze curano, al pari degli interventi chirurgici o dei prodotti farmaceutici. Perché esistono dei disegni sull'acqua fatti dalle frequenze, e si vede che la frequenza 432 Hz fa un disegno armonico, mentre la frequenza 440 fa un caos.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Siano lodate le frequenze,
1: sì,
0: cari.
1: Allora, segnatevi questo numero. Lodate. 432, segnatevi questo numero.
0: Facciamo gli auguri a Max Gazzè, che ha scritto il suo album intitolandolo proprio 432.
2: Fantastico.
0: Cioè, proprio ci costringe ad ascoltare quello
1: non
0: che trascorriamo ogni giorno.
1: Infatti.
0: E se ascoltate forse questo disco, migliorate la vostra posizione, i vostri malesseri, i vostri malanni passano via.
2: Però potrebbe devo essere. Dire che Red Ronnie c'ha sempre qualche spunto interessante nei suoi,
1: sì?
2: nei suoi video, nei suoi messaggi.
1: Sì, sì.
2: Non è mai banale.
1: Per chi?
2: Per chi ascolta, per chi vuole abbeverarsi da quelli che sono i contenuti dei suoi messaggi.
0: Sì, è un po' particolare, un po' estremista in qualche modo. Beh, però ragazzi, per questo vi invitiamo
1: ad
0: ascoltare Radio Capital. Che stai dicendo?
1: A non ascoltare le
0: nostre frequenze.
1: Le sue indicazioni
0: come
1: sanitarie.
0: Sono? Adesso Sergio Martelli vi accorda sul 432.
1: Bene, abbiamo capito.
0: Che fa bene, assolutamente.
1: Fa bene.
0: Se capito, tu hai capito. Tu
1: intero... No, io non ho capito. Ma
0: io so che un intero
1: banale.
0: Disco dei Pink Floyd è stato registrato proprio a 432 MHz.
1: Esatto,
0: ma c'è molto da studiare, ragazzi. Perché
1: ma tu sei già studiato, come dicono.
0: Non solo fisicamente, ma anche l'umore. L'umore porta la felicità. La felicità, che cos'è la felicità?

0: sì. alle 7:10.
1: No, ma soprattutto
0: chi se ne frega,
1: no.
0: Io voglio fare colazione, no. con un cornetto gigante.
2: Ma
0: con la
2: panna. Questa la felicità. Brava. Hai risposto. Hai
1: io
2: risposto.
1: Voglio fare colazione con Andrea e finalmente vincere quella curiosa inibizione di pucciare il cornetto nel
2: noi
1: nel
2: siamo
1: cappuccino.
2: Davvero bravissimi. Siamo non so se siamo bravi o no, siamo stoici in questo. Stoici, a proposito,
1: brava.
2: Visto che stiamo parlando
1: brava.
2: Di filosofia, decidiamo di andare a fare colazione solo con il caffè, perché insomma
0: solo
2: sappiamo che
0: non
2: svegliandosi
0: si
2: alle
0: non
2: si chiama colazione,
0: non possiamo chiamarla colazione quella, però, perché

0: Attesa del cornetto, non è esso stesso il cornetto? O il croissant?
1: O la felicità?
0: O il maritozzo?
2: Senta, devo andare un attimo a ripassare i filosofi.
1: Facciamo, riavvolgiamo un attimo il nastro, perché noi che cosa volevamo, di che cosa volevamo parlare?
2: Della felicità, noi vogliamo chiedervi che cos'è per voi la felicità.
1: No, no, no. Ieri, no. Sulle pagine interne della stampa, parlando di tennis, perché in realtà era una spigolatura legata agli eventi legati al tennis, è emerso da una frase che, se non sbaglio, ha detto Sinner, ma ha detto qualcosa di simile anche Adriano Panatta, che per i campioni del tennis una vittoria anche importante in un torneo dura pochissimo. Cioè Sinner ha detto nel massimo 2-3 giorni ed è già smaltita e si va oltre. Panatta ha parlato addirittura di pochi secondi, cioè dicendo che la felicità è veramente effimera, è un sentimento che anche nello sport e anche quando si raggiungono dei traguardi particolarmente prestigiosi fugge in un
0: attimo. Dipende, nel senso che a quei livelli devi già concentrarti per la prossima sfida che magari non te la godi.
2: Penso sia un po' diverso per sportivi come, non so, i nuotatori, che hanno una grandissima competizione in cui investono molti sacrifici, che è quella delle Olimpiadi, e immagino che all'interno di quel contesto forse la felicità per un traguardo raggiunto possa durare un po' più di 2-3 giorni. Il tennis invece sembra avere sempre una gara successiva a distanza di poche settimane, e quindi la preparazione e tutto rende gli atleti poi sempre verso l'obiettivo successivo. In questo effettivamente la domanda è: ma forse te lo godi abbastanza questo successo?
0: Ecco, come si fa a godere? Cioè, qual è la formula esatta? Cioè,
2: non so se è quella di Alcaraz, perché visto che stiamo parlando di tennis, è giusto ricordare che il numero 2 al mondo si fermerà ancora di più rispetto a quanto annunciato, non sarà presente anche al secondo slam che è Wimbledon.
1: Certo.
2: Si ricordano pochissimi a quel livello che abbiano rinunciato a così tanti tornei slam, cioè i più importanti della stagione. Però lui dice: io sto meglio, ma devo recuperare al massimo. E quindi forse a volte fermarsi può essere un modo per godersi meglio le vittorie.
1: Quello anche, tra l'altro, ecco, i ben informati, insomma, gli analisti del tennis sostengono che il problema di Alcaraz, che ha un problema serio al polso, lo possa appunto condizionare in modo particolare proprio per il suo modo di giocare, no? Di queste rotazioni che fa particolarmente potenti, con il polso non al meglio potrebbero appunto portare anche a degli infortuni più seri, e questo potrebbe aver spinto Carlitos Alcaraz a rinunciare non solo all'eliminazione con Roland Garros, ma appunto, come dicevamo poco fa, anche a Wimbledon.
2: Vedi, Andrea, secondo me tu sei un po' come Sinner, no? Se siamo qui e facciamo una bella puntata, quanto dura la tua felicità?
1: Beh,
2: ma dura pochi secondi, il tempo di tornare a casa, trovare 200 messaggi da parte di Simone Di Gregorio e Chiara Iorio e la felicità sparisce, perché dici: dobbiamo impegnarci per una nuova
0: allora,
2: puntata.
0: Allora, arrivano un sacco di messaggi, intanto ringraziamo il nostro amico Franco Neri che ci manda in questo momento la sua felicità.
1: È la pasticceria.
0: Che sarà la felicità di qualcuno, perché ci ha mandato il banco pasticceria,
1: lieviti,
0: con i cornetti, questo certo, però poi finito il cornetto la felicità insomma in quel momento sfuma, insomma bisogna trovare una felicità anche costante,
1: duratura,
0: che è la ricerca.
2: Non me la sento rispondere
1: o la cosiddetta
2: domanda.
1: Felicità rilascio prolungato, cioè una cosa che ti entra dentro lì per lì, non ti fa felice, poi però si sedimenta.
0: Ma se la felicità è costante non è più felicità, caro Riccardo. Vorrei dirti
2: quanto siamo impegnati.
0: Ne parlavo con Hegel prima.
2: Sì.

0: Come diceva Leopardi, nella teoria del piacere, la felicità è un'aspirazione all'infinito, mentre il piacere è un appagamento finito, per cui la felicità è raggiungibile. Una buona giornata.
1: Come siete carichi stamattina? Guarda, sulla felicità, bene, ragazzi.
2: Arrivati tutta una serie di messaggi estremamente filosofici.
1: Allora, Veronica dice: per me la felicità è sapere che tra qualche mese esaudirò un piccolo grande sogno, andare a New York con una persona che amo e due amici speciali. Tra l'altro è il primo volo della sua vita.
3: È bello, bello.
2: Allora, un grande abbraccio a Veronica. Se vuoi, ti consiglio un po' di pilloline, passiflora, melatonina, tutte cose che possono essere d'aiuto.
1: Un altro messaggio:
4: la felicità per me è sapersi godere quello di cui sei in possesso, quello di cui hai, e quindi vivere giornalmente bene la tua vita.
1: È la felicità delle piccole cose.
2: E questo in teoria funziona, in pratica,
1: quel
2: insomma,
1: poco che hai,
2: cose.
1: Ma fattelo bastare quando torni a casa.
2: Anche tu fattele bastare.
1: Una mela, un abecedario.
2: L'abecedario non lo sentivo,
3: perché,
2: ragazzi.
3: Scusa.
1: Perché la mela, l'abecedario è la base di partenza di Pinocchio. Cioè.
5: Vai. Ciao, Breakfast.
3: Ciao.
5: La felicità è mantenere l'infelicità ai minimi termini.
2: Attenzione.
5: Ciao, un abbraccio da me da fuori.
3: Quindi praticamente limitare l'infelicità è già di per sé la felicità.
2: Cioè dice: tu non puoi essere felice, al massimo cerca di essere il meno infelice possibile.
1: Allora, però è la normalità.
3: Fa una citazione Antonella fantastica, perché
2: grazie,
3: dice:
2: tutto
3: state,
2: troppo complicato.
3: State confondendo la felicità con la gioia. Leggete Epicuro, in particolare la lettera a Meneceo, per capire che cos'è la felicità.
2: Hai capito che interlocutori abbiamo qui a proposito di filosofia?
3: Che raffinatezza.
6: A me la felicità per la vittoria della Roma contro la Lazio 2-0 mi dura da diversi giorni. Mazzo. E mica si subisce.
3: Ti accontenti di poco,
6: capito, Riccardo?
3: Diciamo.
2: Riccardo, allora sii onesto, al contrario saresti ancora felice
3: dopo
2: dai,
3: una stagione del genere.
1: La felicità della vittoria della Lazio è veramente,
2: ma perché
1: dire,
2: non l'abbiamo mai visto felice da quel punto di vista, solo per
3: come
2: quello.
3: Disse Alessandro Sortino, che ricorderete fu una voce qui di Radio Capitano delle Iene, grande tifoso della Lazio, disse: per il laziale il gol è una parentesi tra due sofferenze. Disse esattamente
2: per tutti.
1: Veramente filosofo Alessandro. Vai.
7: La felicità sono pochi attimi che interessano il cuore, partono dai ricordi e si estende nel tempo. Buona giornata, Claudio.
1: Sì, però ragazzi, così, però
2: noi volevamo
1: la trasmissione, dico.
3: No, ma soprattutto perché ci costringete a pensare così, a riflettere su quello
2: noi
3: che dice.
2: Noi non siamo proprio così svegli ancora.
1: Ultimo messaggio.
2: Proprio un po' così.
3: Vai.
8: La felicità è sapere che ho un biglietto di Steve Hackett il 17 novembre a Roma al Teatro Brancaccio, nelle prime file.
3: Vedi?
1: Ti vengo a salutare, io abito lì.
3: Vedi,
1: quindi,
3: vedi.
1: Assolutamente. Beh, ci si accontenta di poco, perché l'attesa stessa del concerto è
2: tu
1: il concerto.
2: Tu ti aspettavi,
1: stesso,
2: capito? Milioni, cose irraggiungibili. Invece qua un concerto, un gol in una partita.
3: Bello. Mi è andato l'occhio su questo messaggio di Giulia, ma non ce la faccio a leggere.
1: Beh, Giulia, siamo tutti contenti.
3: Però diciamo che la felicità è uscire la mattina dopo.
2: Spiegalo, dai.
3: Dopo essersi liberati, ecco.
2: Di cosa? Liberati di cosa?

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Santana alle 7.34 su Radio Capital. Forse questo collegamento si collega all'argomento principale.
1: Come no?
0: Che cos'è la felicità, come si raggiunge? Lo potremmo chiedere direttamente al nostro ospite Raffaele Ricciardi, però partendo da un dato di fatto, che c'è qualche lavoratore che forse è più felice di altri lavoratori.
1: Decisamente. Intanto introduciamo il nostro economista pop, Raffaele Ricciardi.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Raff.
0: Ciao Raff.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno
1: allora,
3: a tutti.
1: Secondo un'inchiesta realizzata da un portale specializzato, nei sogni dei lavoratori italiani c'è la Lamborghini, la celebre azienda automobilistica di Sant'Agata Bolognese, che evidentemente rappresenta un po' l'Eldorado per chi appunto volesse cimentarsi da un punto di vista professionale con questa realtà, no Raffaele?
3: Sì, si vede che non è solo un sogno dal punto di vista delle automobili, delle supercar, ma anche del lavoro. Dite bene, sì, è il Randstad Employer Brand, che è praticamente la Randstad, è uno dei colossi multinazionali del lavoro in somministrazione, fanno questa indagine sul mercato del lavoro, un plebiscito, nel senso che prende, mi sembra, quasi l'80%
1: sì, 79,8,
3: di preferenza, insomma, nel 79,8, italiano. Sì, poi ci sono altri nomi noti nei vari settori, la Ferrero nel largo consumo, Mondadori, lo IEO nella sanità, Leonardo, Sanofi, insomma, hanno premiato un po' di aziende. Diciamo che della Lamborghini ne parliamo ormai da anni come uno degli esempi, no, di società che senz'altro ha mosso per prima delle attenzioni particolari nei confronti dei dipendenti. Se non mi sbaglio, era il 2023 e definimmo storica l'intesa che fecero, perché furono tra i primi, insomma, a introdurre la settimana corta, non con una riduzione dello stipendio, ma addirittura contestualmente a un aumento, a una maggiorazione degli stipendi. Consideriamo che in quell'accordo si parlava di una maggiorazione media rispetto ai contratti, diciamo, nazionali, nell'ordine dei 16.000 euro tra parti fisse e poi vari premi di produzione. Quindi è chiaro che parliamo di una eccellenza non solo nel prodotto, ma anche nella possibilità poi di ribaltare sui lavoratori i profitti e quello che nel conto economico deriva dell'essere veramente un marchio riconosciuto a livello mondiale. Se vogliamo, in questa ricerca quello che un po' mi ha colpito, e qui invece è a livello generale, al di là del caso della singola azienda, è che dopo 10 anni che viene fatta, c'è lo stipendio che torna al primo posto, no? Al posto del well-being, il work-life balance, l'adesione al purpose dell'azienda, cioè diventare un tutt'uno con i suoi ideali. Insomma, ci siamo riempiti molto la bocca negli ultimi anni anche di questi concetti, che sono sacrosanti, per carità, però ecco, c'è un po' un bagno di realtà. Probabilmente
0: c'è più welfare, più tempo libero, invece alla fine i soldi contano.
3: Alla fine i soldi sono tornati. Diciamo che forse la lezione è che dopo anni di inflazione, del carrello della spesa che si fa più pesante, eccetera, c'è un po' questo ritorno al passato, no? Che i soldi fanno la felicità, quantomeno nell'andare a selezionare l'azienda. Sarà contento Trump, vi dico, nella top 5, no? C'è, per carità, c'è ancora l'atmosfera di lavoro piacevole, il bilanciamento con la vita privata, però per esempio la progressione di carriera scalza la diversità e l'inclusione. Insomma, c'è un po' un cambiamento da questo punto di vista.
1: È vero.
0: Beh,
1: è vero.
0: Indubbiamente. Poi c'è un'altra questione che c'è.
2: Così la puoi introdurre. Io volevo introdurla dicendo buona festa delle api a
1: perché
2: tutti.
1: La giornata

0: oggi è la giornata dedicata alle api e quindi volevamo chiedere al nostro Raffaele come quanto soldi portano le api.
1: Certo.
2: Portano non solo miele ma anche soldi, sì, è vero, le celebriamo anche noi. D'altra parte c'è forse qualche millennio fa già Virgilio diceva che racchiudono un'anima grande nel loro piccolo petto, racchiudono anche molta ricchezza in questa giornata, un po' dell'orgoglio di tutta la filiera, diciamo che sono 1.700.000 colonie di api stimate in Italia, un valore di mezzo miliardo di euro, ma diciamo che poi si estende come contributo, diciamo, all'apporto all'ecosistema, viene valutato fino a 150 miliardi di euro. Ma dicevi la nuova edizione della giornata mondiale, il titolo è Siate uniti per le persone e per il pianeta. In effetti c'è chi calcola, è attribuito ad Einstein, anche se c'entrano più i volantini, diciamo, degli apicoltori francesi degli anni 90, che a noi uomini e donne, all'umanità, resterebbero solo 4 anni come specie vivente se sparissero di colpo dal pianeta le api. In effetti, insomma, inutile dirlo, è una elemento naturale fondamentale per l'impollinazione, per tutte le ricadute sulle filiere contigue. L'allarme che risuona di anno in anno anche da un convegno al Senato proprio per questa giornata è che solo nella nostra penisola abbiamo 34 specie di api native che sono in pericolo di estinzione. Ovviamente l'impatto dell'uomo, l'impatto di un certo tipo di agricoltura, insomma tutti elementi che le mettono in difficoltà. Pensiamo che anche Greenpeace per questa giornata ha preparato la sua guida, indica quali sono i fiori amici degli impollinatori, garantiscono gli impollinatori la riproduzione del 75% delle colture alimentari mondiali, quindi senza di loro ci scordiamo frutta e verdura come le mele, le fragole, le zucchine, le mandorle, le ciliegie, per cui ecco, diciamo, anche noi portiamo un po' la nostra attenzione sul loro ruolo,
1: riflettere,
2: piccoline fondamentali.
1: Ma piccole ma fondamentali.
0: Vogliamo dire viva le api allora?
1: Dai, diciamo viva le api, dai, ci sta oggi.
2: Dalle Lamborghini finiamo.
1: Grazie a Raffaele Ricciardi, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie.
2: Buon lavoro. Voi.
1: Ciao.
2: Buona settimana. Ciao.

0: Stipendi e stipendi, c'è qualcuno che viene costretto ad alzare lo stipendio ai propri lavoratori. È il caso di Glovo, in qualche modo, no? Che era finita al centro di un'inchiesta per caporalato. Adesso l'azienda migliora la situazione dei rider: 200 euro in più e maggiori controlli proprio contro il caporalato.
1: Soprattutto per uscire dal commissariamento che aveva coinvolto appunto questa azienda nel settore del delivery. Quindi le paghe per i rider saranno dai 10 euro lordi l'ora ai 14 euro, sempre stiamo parlando di stipendio lordo, già a partire dall'imminente mese di giugno, quindi un compenso minimo per singola consegna di 3 euro che però scatterà retroattivamente dallo scorso mese di febbraio per compensare il discorso degli arretrati.
2: A febbraio proprio è iniziato il controllo giudiziario da parte della Procura di Milano, non solo per Foodish, che è la grande azienda madre che include anche Glovo, ma anche per altre piattaforme che sono di, si chiama Food Delivery, no? Della consegna del cibo. E tra ciò che era stato contestato proprio a queste aziende c'è una paga al di sotto della soglia di povertà, così era stata definita dagli inquirenti, è uno sfruttamento lavorativo. Glovo in questo modo ha trovato anche attraverso un dialogo con gli inquirenti la possibilità di vedere cessare questo commissariamento proprio con un aumento delle paghe e la promessa di avere un dialogo continuo con i sindacati.
1: Sì, esatto, questo è l'impegno che si prende.
2: Vedremo
1: Glovo
2: se sarà effettiva come proposta e se ci sarà un miglioramento,
0: diciamo,
2: non solo nelle paghe.
0: Sì, un obiettivo più grande che è quello del raggiungimento del contratto collettivo nazionale, che al momento manca.
1: Tra l'altro Glovo si impegna anche a garantire una sicurezza ulteriore anche per chi andrà in strada, con la sicurezza dei mezzi utilizzati dai fattorini, la conformità al codice della strada, la verifica sull'identità di chi effettua le consegne. Quindi si tenterà da una parte di tutelare il lavoratore anche e non solo da un punto di vista economico, ma evidentemente anche la clientela, che dovrà in ogni caso essere tutelata.
2: Immaginiamo che altre aziende possano seguire lo stesso esempio. We'll be right back.

0: 7.49 del Breakfast Club con Riccardo Di Mandrea. Se abbiamo parlato di questa mossa di Glovo anche per uscire dal commissariamento, di adeguare gli stipendi dei rider, c'è un'altra grande azienda nel food delivery come Just Eat, che invece va nella direzione esattamente contraria. Ricordiamo innanzitutto che Just Eat come piattaforma di food delivery è stata la prima ad aver adottato in Italia un modello di assunzione diretta dei rider con un contratto subordinato. Ebbene, Just Eat ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda per il momento, i numeri sono questi, 42 lavoratori su circa 3.000 dipendenti.
1: E secondo quanto ricostruito è proprio per l'intelligenza artificiale che questi lavoratori, che si parla soprattutto di impiegati e manager, resteranno a casa, perché il loro lavoro sarà sostituito da questo incubo per alcuni dell'intelligenza artificiale.
2: Che comunque i ragazzi si vedono tantissimo ancora in giro, si lavora tanto, cioè è un settore comunque che ha mantenuto evidentemente, insomma, sia nelle grandi città che nei comuni un pochino più piccoli li vediamo, no? Queste biciclette che sfrecciano. È un lavoro che va per la maggior parte, però, come possiamo vedere, sono stranieri. Sono loro i ragazzi che lavorano. Poi noi abbiamo intervistato anche qualche italiano che fa questo lavoro, insomma, che si dedica e che guadagna anche tanto.
1: Beh, sì, dipende, insomma, anche il tanto è relativo, sì, no. Comunque alle condizioni che molti hanno denunciato come non dignitose.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero

0: da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, 6 barche, tra cui una italiana, sono state colpite da proiettili di gomma, è stata bloccata l'intera missione, almeno 87 attivisti sono in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati, tra loro c'è anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate presenti in Europa, la nuova collocazione verrà stabilita in un secondo momento, intanto a Palazzo Madama e caos in maggioranza sulle spese militari. Antonio Cristiano.
9: In Senato la maggioranza ha presentato una mozione in cui chiedeva di rivedere l'aumento dal 2 al 5% del PIL per la spesa militare. Bisogna mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, si legge, facendo quindi intendere che l'obiettivo, sottoscritto da Giorgia Meloni e spinto da Donald Trump, non lo sia. Dopo l'irritazione della Premier e del Ministro della Difesa Crosetto, che non ne sapevano nulla, il testo arriva in aula senza la parte incriminata. Intanto però partono le accuse, in particolare verso la Lega, sapendo quanto è sensibile il tema delle spese militari. Tra gli elettori. Dal partito di Salvini però rilanciano. La mozione è stata scritta da Forza Italia, aggiungendo comunque ne ragioneremo in altre sedi, facendo quindi intendere che quello che sembra un pasticcio potrebbe essere un avvertimento agli alleati di governo.
8: Il governo lavora per prorogare ancora il taglio delle accise sui carburanti, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giorgetti, che però avverte sulla difficoltà di trovare le coperture finanziarie per la misura che scade il 22 maggio nel prossimo Consiglio dei Ministri. Si prenderanno sicuramente provvedimenti sull'autotrasporto e il trasporto pubblico locale, ha detto Giorgetti a margine del G7 Finanze a Parigi. Imperativo riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel comunicato finale. Non ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio, dallo scorso dicembre in fase di abbattimento e per cause in corso di accertamento, c'è stato il cedimento del vano ascensore. La caduta di detriti ha costretto 300 persone a lasciare la propria casa. Prime scintille nella corsa alla presidenza della Federcalcio. Giancarlo Abete critica il programma dell'avversario Malagò.
10: È un programma, utilizzando un termine che deve essere interpretato nel modo corretto, un po' ecumenico, nel senso che si tratta naturalmente di non urtare sensibilità da parte di nessuno. E il mio programma è un programma un pochettino più tranchant sul versante di alcune valutazioni, alcune riflessioni, alcune linee di indirizzo.
8: Ed ecco la risposta dell'altro candidato, Giovanni Malagò.
11: Rispetto quello che è la sua opinione, penso che nella mia vita di ecumenico non c'è stato poi tanto, soprattutto il mio percorso di vita sportivo e non solo sportivo, però poi ognuno dà le sue valutazioni.
8: Così Malagò, Capital News torna alle 9.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Pressione atmosferica

0: Rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Lucio Battisti, il mio canto libero alle 8:10 su Radio Capital con Andrea Riccardo Imma. Facciamo il punto sulla tentata strage di Modena. Salim El Kudri voleva colpire più persone possibili, lo ha evidenziato la GIP nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimane in cella. Sì. Durante il colloquio con il giudice per le indagini preliminari, il 31enne ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, ma ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Vi faccio ascoltare l'avvocato difensore. Sentiamo.
1: Non viene contestato né il finalità di terrorismo, non viene contestato.

0: la sua diagnosi, che è comunque quella di una diagnosi di
1: problemi mentali,
0: schizoidi, insomma, non è stata considerata invalidante per quanto riguarda la sua capacità di intendere e di volere.
1: Ovviamente,
0: per il momento,
1: certo.
0: Poi ovviamente sono indagini che andranno avanti.
1: Ovviamente la vicenda di Modena ha scatenato anche delle reazioni politiche che hanno portato, come al solito, dei dibattiti, delle divisioni, come ad esempio a cominciare dalle parole del vice premier Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro i cosiddetti italiani di seconda generazione, dicendogli dobbiamo revocare la cittadinanza e quant'altro. E allora, sul concetto di nuovi italiani, diciamo così, ci ha colpito molto una lettera che una persona ha scritto proprio a Salvini dopo i fatti di Modena, dicendo: sono una nuova italiana, mi sono rotta le scatole di sentirmi sempre colpevole di tutto. E Victoria Caram, che è un'assistente parlamentare a Bruxelles, autrice del progetto Volti Italiani, Storie di Cittadinanza. Victoria, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno.
3: Che cosa ha voluto evidenziare con questa lettera? Che ci vanno di mezzo persone che non c'entrano nulla, stranieri che sono in Italia da tanto tempo e che lavorano, insomma, che sono cittadini italiani a tutti gli effetti?
2: Ma sì, in realtà volevo sottolineare anche un po' il doppio standard, no? Nel racconto pubblico, nel senso che se il colpevole è straniero si parla subito di identità, si va a vedere, insomma, quali sono le origini, mentre se il colpevole è italiano, come è successo qualche giorno fa a Taranto, no? Con Bakary Sakho, questo ragazzo del Mali di 35 anni che lavorava come bracciante agricolo, che è stato ucciso da 5 ragazzi molto giovani italiani. E quindi questo doppio standard, no? Che se il colpevole è italiano è un discorso sociale, educativo, psicologico, mentre se il colpevole è straniero si corre subito ad aizzare la paura, no? E la divisione, e quindi alcuni episodi diventano un giudizio su milioni di persone mentre altri no. Ecco, questo doppio standard secondo me va sottolineato, nel senso che questa ovviamente è una tragedia di un ragazzo che evidentemente ha appunto dei problemi psicologici di salute mentale, come stavate dicendo prima, che verranno accertati, ma che comunque è un caso singolo su più di 1.300.000 persone che sono appunto seconde generazioni, che in questo paese nascono, crescono, frequentano le scuole e che non devono integrarsi perché sono già di per sé italiane. Io sono nata in Italia da genitori brasiliani. Tutta la mia vita è stata svolta in Italia, quindi dall'asilo alla laurea ogni singola esperienza della mia vita io l'ho fatta qui, e quindi non mi sento una persona da integrare, mi sento italiana esattamente come tutti gli altri. Quindi ecco, questo continuo bisogno di parlare di integrazione come se fosse un concetto che va, insomma, guadagnato, che non è già così di per sé, non è già la realtà del nostro paese, è un problema secondo me.
3: Sì, certo.
0: Le volevo leggere una parte di questa lettera che mi sembra evidentemente indirizzata anche in queste precise parole proprio al ministro Matteo Salvini, che ha detto: togliamo la cittadinanza a chi commette reati molto gravi, no? Scrive: l'appartenenza non è una concessione revocabile, no? Alla fine ci sentiamo descritti come ospiti temporanei. Come appunto ha reagito sentendo il ministro Salvini fare queste dichiarazioni subito dopo i fatti di Modena?
2: A me stupisce il fatto che appunto queste dichiarazioni provengano proprio da un ministro della Repubblica, una persona che ha giurato sulla Costituzione, che sa benissimo che la Costituzione all'articolo 3 afferma che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza, la dignità e la piena partecipazione delle persone. Quindi, insomma, dovrebbe essere una persona che invece tutela, no? Anziché minacciare di revocare il permesso di soggiorno o la cittadinanza. La cittadinanza, se si toglie la cittadinanza, una persona diventa polide, ecco, quindi insomma, se priva di qualsiasi diritto. Io credo che invece i casi vadano trattati singolarmente. Credo che una società sia davvero matura quando riesce a distinguere tra responsabilità individuali e identità collettive. Invece noi questa distinzione spesso la perdiamo velocemente. Ecco.
3: Senta, Vittoria, ma c'è o no un problema di seconda generazione? Cioè, questi figli di immigrati che sono arrivati in Italia attraversando e conquistandosi magari la cittadinanza e il lavoro in Italia, e loro oggi non trovano lavoro, hanno difficoltà come tutti i nostri figli, crea un problema per loro o no? Uno svantaggio che in qualche modo si acuisce o no? Perché certo non possiamo nascondere il problema, no?
2: No, io credo che sia difficile generalizzare, nel senso che poi dipende sempre, no, da storia a storia. Noi su Volti Italiani, che è questo progetto che abbiamo avviato su Instagram, raccontiamo appunto storie, ne abbiamo raccolte più di 80 di ragazzi che appunto o nascono qui o ci arrivano da piccolini, e quello che vediamo è che in realtà per loro non è assolutamente difficile, nel senso che crescono nelle scuole con bambini italiani e bambine italiane, qui giocano a calcio, imparano a suonare uno strumento, trovano

0: lavoro, certo, c'è una situazione economica in questo paese oggi che per i giovani non è proprio favorevole, i salari sono molto bassi, le scatti di carriera sono molto lenti, quindi sicuramente c'è un problema da affrontare. Dopodiché, pensare che questo è un problema solo delle seconde generazioni, ma che non è un problema di tutti i giovani, secondo me è sbagliato. Negli ultimi 10 anni sono stati 630.000 i giovani che sono andati via dall'Italia per andare, insomma, da altre parti. Questo è un dato che evidentemente ci dice qualcosa, no? Anche il tasso di natalità del nostro paese credo che sia abbastanza emblematico. Quindi ecco, io credo che non sia un problema delle seconde generazioni in quanto seconde generazioni, credo che la maggior parte di loro non viva nessun disagio culturale, che sia assolutamente abituato, perché banalmente è italiano nei fatti da tutta la vita,
1: Chiaro.
0: e che se vogliamo invece bisogna fare un discorso serio sulla situazione attuale per i giovani. Infatti 630.000 sono tantissimi giovani che vivono all'estero, che se ne sono andati, e dobbiamo fare un discorso serio anche sulla salute mentale.
1: Certo, Vittoria, proprio in estrema sintesi, perché stiamo per salutarci, lei in un passaggio di questa lettera parla proprio di un discorso che in questo modo, in questo momento ha accarezzato, cioè praticamente il pregiudizio non nasce spontaneamente perché, ad esempio, i bambini queste differenze non le vedono, non si chiedono l'origine dei genitori, dei bambini con cui giocano e via dicendo. Quindi se dovesse indicare proprio dei responsabili di questa situazione, chi indicherebbe?
0: Indicherei tutte le persone che cercano comunque di creare una distinzione, no? Una lontananza tra noi e voi. E io in questo caso rientrerei nelle seconde generazioni, nonostante ho dovuto aspettare 22 anni per vedermi riconosciuta una cosa che era vera da sempre, cioè il fatto che sono italiana. Io credo che in qualche modo continuare a guardare certe persone come se fossero sempre in osservazione, come se dovessero sempre dimostrare qualcosa, possa creare davvero un problema nelle nuove generazioni che crescono. E credo che una società che mette costantemente alla prova il senso di appartenenza delle persone crea distanza, non integrazione. Noi abbiamo 900.000 studenti nelle classi italiane che non hanno la cittadinanza, e dipende cosa vogliamo dire loro. Se vogliamo dire loro che questo è il paese in cui crescono, nascono ed è loro, dove possono in qualche modo costruire una famiglia, no? Investire, oppure se è un paese che li vedrà sempre come degli ospiti non desiderati, e quindi forse è meglio che non ti aiuti troppo a stare in Italia, perché tanto l'Italia non ti vuole.
2: Chiaro.
0: Secondo me è questo quello che dobbiamo.
3: Molto chiaro. Qualcuno ha risposto a questa lettera, Vittoria?
0: Ma ufficialmente no, però ci sono state tante reazioni.
2: Tante reazioni.
0: Molto.
1: Magari
3: Salvini non ha risposto.
1: Vediamo,
4: per il momento.
0: Vediamo, mai dire
4: certo.
0: Mai.
1: Attendiamo. Vittoria Caram, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
4: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie tanto, grazie a voi.
5: Questa è Radio Capital.

0: Spari sulla flottiglia. Nelle missioni recenti non era mai successo che le forze speciali israeliane aprissero il fuoco per fermare le barche dirette a Gaza. Lo hanno fatto usando dei proiettili di gomma che loro si sono affrettati a dichiarare strumenti non letali. È stata una giornata convulsa ieri per la missione umanitaria che è stata bloccata completamente dall'IDF al largo delle coste egiziane. E adesso tutti questi attivisti sono 428, ci sono 29 cittadini italiani. C'è un parlamentare parlamentare dei 5 Stelle, Dario Carotenuto, e 3 stranieri residenti in Italia. Sono tutti in stato di fermo, la maggior parte di loro è arrivata in tarda serata nel porto di Ashdod, sul quale anche quella dei volontari della flottiglia chiamano la nave prigione, un cargo militare utilizzato dalla Marina di Israele per accogliere gli equipaggi e trasferirli a terra. Un secondo gruppo, costretto a salire sulle corvette d'appoggio, sbarcherà questa mattina.
1: È come abbiamo raccontato anche nelle precedenti missioni della flottiglia, questo blocco da parte di Israele è avvenuto in acque internazionali e le navi si trovavano quasi tutte vicino Cipro.
2: È stato fatto davanti alle coste dell'Egitto, questo non dovrebbe cambiare di molto
1: la natura di questo fermo, perché comunque non si trattava di acque di stretta controllo da parte di Israele, che ha anche ammesso che non erano presenti aiuti all'interno di queste navi. Ha definito la missione una provocazione unica verso Israele e ha portato, come abbiamo detto, questi 400 attivisti a Israele, dove verranno seguiti dagli avvocati. Da parte di italiani, per quanto riguarda l'Italia, c'è stata la richiesta di mantenere un atteggiamento legale da parte delle autorità israeliane, e ora vedremo come andrà. Immaginiamo che ci sarà un rientro da
2: parte degli attivisti, siccome era già avvenuto nelle precedenti situazioni. Di fatto sono state anche stavolta intercettate tutte le barche che stavano partecipando a questa operazione, quindi adesso attesa nelle prossime ore quelle che saranno appunto le mosse di Israele per capire le sorti di questi attivisti che sono stati bloccati.
1: Come sappiamo, la Spagna ha sempre una posizione sempre molto netta per quanto riguarda una presa di posizione contro Israele, contro questi attacchi. Infatti sono state richiamate le più alte autorità, insomma gli ambasciatori israeliani in Spagna, proprio per chiedere di rispettare il diritto internazionale.
0: Oggi alle 18 c'è un presidio davanti a Montecitorio, cui appunto si chiede la massima attenzione da parte delle autorità italiane per seguire non solo la vicenda degli italiani, ma di tutti i volontari che sono imbarcati. Insomma, in questo momento comunque nessuna nave riuscirà a raggiungere, come previsto, appunto le coste
1: israeliane. Sì, come abbiamo detto, sono state bloccate tutte, quindi la missione per questo per ora è finita.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Malika Ayan e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Ci si vede lì.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
4: Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 8-

0: 800 15 000.
1: Carclinic incidenti senza sbattimenti.
2: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rock alle 8.38 in The Breakfast Club. Arriva il momento, tema baceliere. Eccola.
1: Ex. Che bello che oggi iniziamo dalla politica, perché questi politici in questa primavera mi hanno regalato poche gioie.
0: Sono stati poco attivi,
2: poco
0: dinamici.
2: Si avvicina alla campagna elettorale.
1: Sicuramente l'anno prossimo sarà un anno spettacolare. C'è. Intanto parliamo di Laura Ravetto, che è una politica... è stata una politica di un certo rappresentativa del partito della Lega di Matteo Salvini
2: e prima ancora
1: di Forza Italia. È nata proprio come parlamentare di Forza Italia, è passata alla Lega e ora ha deciso di abbandonare
0: partito di Matteo Salvini.
1: Per entrare nel partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Adesso sicuramente questa è una lettura importante per la Lega, perché non è la prima a lasciarla e probabilmente non sarà l'ultima, perché insomma si racconta di un partito poco sereno, però sicuramente tre cambi di questo tipo sarà l'ultimo, chissà, c'è chi prevede entro il 2030 di chiudere tutto l'arco parlamentare per quanto riguarda Ravetto, quindi di girare anche magari dall'altra parte, perché il centrodestra più o meno l'ha fatto tutto. Manca solo Fratelli d'Italia e poi una volta finito bisogna fare il giro dall'altra parte. Una persona su Twitter scrive: sono così anziana che ricordo ancora quando Laura Ravetto era di Forza Italia, sai, quando dice ai miei tempi Laura Ravetto era una politica di un altro partito. Vabbè, può succedere, no? Si cambia. Ha cambiato più maglie di Marco Borriello, scrive, per fare una citazione sportiva, diciamo. Borriello non è una bandiera solo di una squadra, insomma, ha fatto un po' un giro, ma questo vuol dire anche quando sei molto bravo, può essere anche letto in quest'ottica,
0: sei richiesto,
1: quindi cambi idea e passi da una posizione a un'altra. Non so se avevi letto qualcos'altro, ti vedevo impegnato.
2: Insomma, qui il web si è scatenato su questo.
1: Io ho selezionato insomma i tweet più ironici e utilizzo Marco Borriello come gancio per parlare di sport e di calcio, perché in questi giorni ci sono le convocazioni delle squadre che parteciperanno ai mondiali,
2: cosa che non ci riguarda,
1: però è molto bello vederlo da fuori, da spettatore. Per quanto riguarda il Brasile, Carlo Ancelotti ha fatto delle convocazioni che assomigliano molto a quando Amadeus annunciava i cantanti di Sanremo su Rai 1. Quindi ha fatto questa conferenza stampa e dall'altra parte i giocatori, esattamente come i cantanti italiani, si sono ripresi mentre veniva annunciato il loro nome. Forse la convocazione più straordinaria che ha colpito di più i brasiliani è stata quella di Neymar.
0: Sì, grande talento che però negli ultimi anni qualche eccesso di temperamento, non veniva convocato dal 2023.
1: Sentiamo come ha reagito a questa convocazione.
3: Neymar Jr.
1: È impazzito tutti. Proprio il video di Neymar che è insieme ad altre 40 persone, almeno, quindi aveva organizzato proprio bene questo video, che piange con la compagna di fianco, poi fa la videochiamata con mamma e papà.
0: Molto
1: non
0: toccante.
1: È stato il solo, perché in Brasile diversi

0: creatori hanno deciso di pubblicare questi video, esattamente come quando Michele Bravi viene annunciato a Sanremo in Italia. Uguale. Posso dire che c'è un po' d'Italia in queste convocazioni.
1: Ma perché Neymar ha 34 anni, non si aspettava la convocazione.
0: No, aveva, Ancelotti aveva detto che ci stava pensando.
2: L'hanno studiato un po' in tutto il campionato per la continuità di rendimento, per il fatto di essersi un po' disciplinato appunto da un punto di vista temperamentale, ma soprattutto c'era un'intera nazione, il Brasile, che spingeva per questa convocazione.
0: Infatti ci sono stati anche altri video che mostrano insomma, la gioia dei tifosi. Concludo facendovi sentire invece come sono state annunciate le convocazioni della nostra squadra del cuore dei mondiali,
2: non
0: che è il Curaçao. Hanno deciso di fare una canzone per annunciare i giocatori che partiranno per questo mondiale.
2: Vai.

0: l'altro questa canzone è andata proprio in radio, è stato uno speaker radiofonico a cantarla. Noi abbiamo sentito soltanto la parte con i nomi, chiaramente non li conosciamo molto bene i giocatori del Curaçao, ma c'è un'altra parte, proprio la canzone ha tutto un suo strutturato in un certo modo, e la sentiremo nelle radio, chissà, forse non solo di Curaçao.
1: Bella, bella
2: chissà
1: questa
2: in Italia
1: cosa.
2: Avrebbe potuto funzionare una canzone così con
0: allora
2: tutti
0: io me ne sono
1: ci stanno i convocati
0: in onda
1: versione strumentale, solo versione strumentale
0: no, io mi immagino Stefano De Martino davanti ad Affari Tuoi di

0: Quindi l'Italia non ha problemi di convocazioni purtroppo per il mondiale, però deve comunque preoccuparsi dell'immediato futuro. Sono in programma due amichevoli a giugno, il 3 e il 7.
1: Ah, ci mancava un po' di calcio.
0: Che venga nominato il nuovo presidente della Federcalcio e quindi anche il nuovo CT a seguire. Ci sono queste due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, per le quali è stato chiamato in causa l'attuale tecnico dell'Under 21 Baldini, che sarà l'allenatore pro tempore della nostra nazionale. Bene, sapete cosa è successo? Lussemburgo tutto ok il 3 giugno, il 7 giugno a Creta ci sarà questa amichevole con la Grecia, ma la Federcalcio di Atene si è un po' irrigidita.
2: Ha detto dobbiamo giocare con questi.
0: Ecco, perché Baldini che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe premiare i suoi giocatori, quelli dell'Under 21, e quindi far disputare a loro questa partita, considerando che tra l'altro i titolari della nazionale probabilmente saranno in vacanza. La Grecia ha detto vogliamo un avversario vero, l'amichevole potrebbe saltare.
2: Che brutta fine.

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti

0: progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
15: Chi è?
14: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
15: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. In apertura una notizia appena arrivata: sono stati recuperati gli ultimi 2 cadaveri degli italiani morti alle Maldive durante un'immersione nella grotta di Alimatà. La notizia di fonti locali è stata poco fa confermata dalla Farnesina. Il team di sub finlandesi aveva recuperato ieri i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La salma dell'operatore Benedetti, ritrovata nei giorni scorsi, è già in Italia, mentre ora si stanno riportando in superficie quelle della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Il governo lavora per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, altrimenti in scadenza il 22 maggio. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro dell'Economia Giorgetti.
18: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise. Credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì. Sì.
17: 14 euro all'ora ai rider, aumenti da 200 euro al mese la proposta di Glovo per uscire dal controllo giudiziario disposto a febbraio dalla Procura di Milano per caporalato. Gli impegni prevedono l'aumento delle paghe per ogni consegna fino a un minimo di 3 euro lordi e dei minimi orari da 10.

0: 10 a 14 euro. Nelle carceri italiane 18.000 persone in più della capienza massima e raddoppiano le detenute con figli in carcere. Elisa Matta.
1: 64.000 persone su 48.000 posti disponibili per un sovraffollamento del 139%. Sono solo 22 gli istituti con numeri accettabili, mentre in 8 i detenuti sono addirittura il doppio della capienza massima consentita. Dal 2025 sono aumentate anche le detenute madri con figli dietro alle barre, per un totale di 22 con 26 bambini. L'associazione Antigone riconduce il dato agli effetti del decreto sicurezza, che ha cancellato l'obbligo di rinvio di esecuzione della pena per donne incinte o con figli minori di un anno. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, parla di fallimento dello Stato di diritto e dice che nessun minore dovrebbe pagare il prezzo dell'assenza di alternative adeguate al carcere per la madre.
0: Monza ha una partita dalla Serie A, ha vinto 2-1 la semifinale di ritorno del playoff promozione di Serie B contro la Juve Stabia e si è qualificato alla finale. Questa sera l'altra semifinale, quella tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi in vantaggio 3-0. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: La donna cannone alle 9:09 minuti, è la terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e un dato che ci ha colpito che riguarda i veterinari: uno su tre non farebbe più la stessa scelta tornando indietro, perché ci sono tanti aspetti. Il 53% considera migliorabile la formazione universitaria, chiedendo più pratica clinica e competenze gestionali. L'81% ritiene che il proprio compenso non sia allineato alle responsabilità. Infine il 65% lamenta la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro.
1: Allora, abbiamo, cioè, noi anche siamo un po' cresciuti, no? Con questo mito della veterinaria, che è sempre stata una professione molto ambita, molto, molto inseguita, ma che evidentemente può provocare anche degli stress che possono portare anche a pensare di tornare sui propri passi. Noi questa mattina ne parliamo con una, appunto, una veterinaria su chi è sul campo, la dottoressa Eva Fonti, che opera a Minturno in provincia di Latina con il suo ambulatorio, che si pone in una posizione un po' di riflessione, diciamo così, sulla veterinaria. Dottoressa Fonti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, grazie che mi avete invitato. Grazie.
0: Allora,
3: grazie.
0: Allora ci diamo del tu, sì. Eva. Rifaresti tutto questo lungo percorso universitario di studi per poi fare la veterinaria o no?
3: È una bella domanda, molto molto molto difficile. D'impatto mi verrebbe di rispondere no, per tutto appunto quello che avete già iniziato a dire prima, con il cuore, e diciamo quando poi rifletto a tante esperienze belle dico di sì. Quindi diciamo è una domanda molto combattuta, perché effettivamente come già stavate dicendo le problematiche sono tante, e purtroppo quando si è giovani e stai studiando e scegli di fare questa professione non ti preparano.
2: Ecco, infatti proprio su questo problema. È stato un dato che mi ha incuriosito molto: cosa non funziona nell'università di veterinaria?
0: Cioè, che cosa non vi preparano?
3: Esatto. Allora, io personalmente ho studiato all'Università di Napoli, la Federico II, personalmente trovo che la preparazione a livello accademico, quindi proprio di quello che studiamo, io mi sono trovata benissimo, quindi diciamo da quel punto di vista. Quello purtroppo che è un po' carente è la pratica. Adesso negli anni, lo so perché conosco anche i professori universitari, adesso ci lavoro un altro perché ho una certa

0: Hanno molto migliorato da questo punto di vista, quindi le nuove generazioni, quindi dopo di me, si trovano già più avvantaggiati. La mia generazione, invece, io sono dell'84, abbiamo dovuto fare la classica gavetta per riuscire a imparare anche proprio come anche fare un'iniezione, ok? Quindi
1: anche le cose più basilari,
2: più pratiche,
0: sì,
2: certo,
0: sì, sì, le cose più basilari. Poi per il resto, ovviamente, come in tutte le professioni, uno si va a specializzare,
2: certo.
0: E noi abbiamo comunque dei corsi privati, dei corsi privati, altro che lo facciamo.
2: Senti, Eva, e...

0: anche ad esempio del rapporto con i proprietari,
1: con gli umani,
0: sì, gli umani,
2: esatto.
0: La componente umana, diciamo così,
2: Sì.
0: della vostra clientela. Ed è quella una cosa che sta diventando più difficile del solito, o c'è sempre stata una problematica di questo tipo?
2: Probabilmente c'è sempre stata, ma secondo me è andata peggiorando, ma non perché sono peggiorati i proprietari assolutamente, perché è migliorata l'attenzione, quindi in un senso quasi positivo è migliorata l'attenzione verso il pet, quindi verso la cura, verso la salute. L'informazione comunque che adesso abbiamo andando tranquillamente su qualsiasi canale, dai social o anche andare tranquillamente su Google a fare una ricerca, ci si apre un mondo. Quindi siamo anche un po' più bombardati da questo punto di vista, perché non che dobbiamo fare attenzione, ma a volte veniamo messi in dubbio perché magari vai su Google, ma succede anche nelle professioni sanitarie
0: Certo,
2: umane,
0: certo.
2: e diciamo: ah, ma dottor Google ha detto quello, allora tu magari stai lì che devi spiegare altre cose. Quindi un po' quello, e un po' a volte, diciamo, soprattutto adesso la gogna mediatica, quello a volte ne risentiamo anche noi, dove magari un banale errore, ma non perché il veterinario non debba pagare assolutamente, essere magari messi o bombardati, quello non fa piacere, come non fa piacere anche le gogne mediatiche per altri argomenti,
3: Senti
2: assolutamente.
3: Eva, i tuoi pazienti non parlano.
0: Vabbè, sì.
3: Quanto influisce?
0: Notoriamente.
3: Però questo quanto influisce, quanto rende più difficile questa
2: Tantissimo,
3: professione rispetto a quella del medico?
2: tantissimo.
3: Scusa, la domanda è un po' stupida,
0: No,
3: però.
0: no, no, ci sta, assolutamente sì.
2: No, no,
0: Beh.
2: no, tantissimo, perché diciamo che secondo me, me ne vogliono i colleghi dell'umana, ma è molto più simile alla pediatria, perché noi abbiamo una componente proprio emotiva del proprietario, che per loro quell'animale è un membro della famiglia. Oltretutto, non parlando, c'è un accudimento, ma non per voler umanizzare, ma proprio nel senso non ti parla, quindi hai anche l'apprensione di dire: ok, io ho il cane, il gatto che non mi mangia, perché non mi mangia? Hai mal di pancia, hai mal di schiena, hai la febbre. È molto più difficile questo. Quindi abbiamo quella componente emotiva che giustamente ci sta di ansia, assolutamente, ed è comprensibile. E poi ovviamente dobbiamo, tra virgolette, essere bravi noi a capire, in base alle manifestazioni che dà comunque l'animale, cosa ha e cosa non ha. E purtroppo cane e gatto sono completamente diverse. Esiste proprio medicina felina e poi la medicina del cane, perché hanno anche proprio anche un modo di manifestare il dolore completamente diverso
0: Diverso.
2: cane e gatto. Sì.
1: Dobbiamo parlare un po'
0: Incredibile.
1: di soldi, perché
0: Ecco.
1: ti devo dire che alcuni nostri ascoltatori ci stanno mandando dei messaggi dicendo: sì, però per quanto costa andare dal veterinario, almeno ci sarà una buona retribuzione per chi fa questo
3: 320 euro
1: lavoro.
3: per la pulizia dei denti, no? 150
1: Sì,
3: e
1: sono
3: così
1: arrivati
3: via.
1: diversi messaggi di questo tono.
2: Sì. Allora, quello che si deve capire è che noi purtroppo siamo privati. Io, ad esempio, il mio ambulatorio, io ovviamente, Eva, compro anche la carta igienica se al proprietario scappa la pipì e va in bagno. Quella carta igienica l'ho comprata io, e tra virgolette quei soldi rientrano anche quando lui mi viene a pagare la visita. Ora sto dicendo proprio una
0: No, no,
2: banalità.
0: no, no, no, per capire. Sì.
2: Il tavolo pulito, che ovviamente è igienizzato, la bilancia è igienizzata, quindi parliamo proprio delle spese vive, proprio base, ok? Giustamente rientrano in quella visita. Quindi se tu vieni da me, paghi una visita da me, che ne so, 30 euro, in quei 30 euro, a parte l'IVA e le tasse che gli dobbiamo levare, noi abbiamo una tassazione al 22%, ok? Quindi noi di quei 30 euro, se proprio ci voglio fare i conti spicci, ce ne restano in tasca meno. Dobbiamo anche proprio levare le spese vive che ci sono. Anche se io pago, ad esempio, una segretaria per rispondervi a telefono, mandarvi le ricette, quella segretaria comunque viene pagata da me e
0: Certo.
2: rientra in quei 30 euro che mi stai pagando. Quando uno affronta, quindi a prescindere da tutto, ci sono anche questi costi vivi che vi assicuro che non sono pochi ed incidono: la bolletta, l'affitto di un locale, l'IMU, l'ICI, cioè tutte le cose che
3: Ma sì, dai, ci
2: normalmente una
3: sta.
2: persona
3: Di uno
2: paga.
3: studio privato. Senti
2: Esatto.
3: Eva, ma ti portano oltre i cani e i gatti, che ti portano?
2: Sì.
3: Tartarughe, conigli, che animali ti
2: Sì,
3: portano?
2: ovviamente ci sono anche gli esotici. Io ho la collega che è specializzata in animali esotici, come giusto che sia, quindi di solito se ne occupa lei. Quindi, però ovviamente, per fortuna, ci sono anche persone che hanno tartarughe, conigli, gerbilli,
0: Di tutto,
2: criceti, e
0: certo,
2: anche
0: sì.
2: pesci rossi. Sì,
0: Anche i pesci
3: Ah,
0: rossi.
3: beh,
2: Anche
3: tutto. A me
2: pesci rossi, anche loro
0: questo
2: vengono curati. Sì,
3: è il periodo di
2: proprio.
3: Forasacco, mi sembra,
0: Per i
3: per i
2: cani.
0: cani.
2: Sì, adesso è un periodo tragico. Sì.
0: Soprattutto per alcune razze, i cocker si infilano in quelle orecchione, ne so qualcosa di un
2: Esatto,
0: po' di tempo fa,
2: vabbè, ma
0: lo
2: un
0: so.
2: po' tutti, un po'
0: Sì.
2: tutti. La, andare in mezzo al campo fa piacere perché è bello.

0: girare in mezzo all'erba, però purtroppo ci sono queste insidie. Esatto.
1: Va bene, va bene. Eva Funti, allora grazie per essere stata con noi grazie questa mattina. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, grazie ciao, mille. Ciao. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Salve, mi chiedevo, ma tutte le spese dai detersivi al materiale di consumo non è fatturato e quindi defalcabile poi dalla dichiarazione della partita IVA dei redditi? Non so, saluti Giuseppe Bari.
1: Vabbè, possiamo parlare di qualunque cosa, ma ogni volta si parla, sì, cioè, si finisce a parlare dei soldi, che è l'argomento che vi stuzzica di più, mi sembra.
2: Lo comprendiamo, d'altra parte ci rendiamo anche conto che sono diverse le spese che uno studio, un ambulatorio, ma non solo per i veterinari, ma anche per tantissime altre professioni, devono pagare. Questo dobbiamo metterlo in conto.
3: Sì,
2: le spese sono alte, lo confermano tutti i messaggi che ci sono arrivati.
3: Ci pagano ovviamente anche dei farmaci che costano anche più di quelli che vengono utilizzati dagli umani. Parla Robby, ad esempio, di un business terribile. Noi qui però volevamo soffermarci più che altro su quello che
1: sul lavoro,
3: la
1: sulle
3: professione
1: difficoltà.
3: E le difficoltà che vengono denunciate.
1: Dice Grazia, per favore lasciate qualche fiore alle api, visto che l'avete parlato prima, perché i cani radono praticamente a terra i fiori, quindi lei dice teneteli al guinzaglio, perché se li fate andare in giro,
2: poi c'è l'ape,
1: abbattete i fiori, quindi le api non vanno sui fiori, non c'è l'impollinazione e il mondo muore.
2: Mamma mia.
4: Buongiorno, io animali non ne prendo perché mi spaventa più curarli, e comunque tutti abbiamo le nostre spese, per carità, ma sono anche detraibili. Comunque, ecco, io non prendo animali per questo motivo.
2: Sono scelte. Volevo leggere il messaggio di Roberto, che è un veterinario a Milano dal 1996 e si trova d'accordo con quanto raccontato dalla veterinaria che abbiamo ospitato, Eva Fonti. In particolare scrivo: da libero professionista non titolare di una struttura, trovo scandaloso vedere offerte dove colleghi vengono pagati poco più di quanto prende un rider, visto che abbiamo parlato anche di questo poco fa. E quindi bisogna rendere conto anche di questo: non tutti i veterinari sono milionari, sembra, no? Visto, uno dice quanto pago le spese veterinarie, ma non tutti in realtà possono avere poi quei guadagni, non sono guadagni puliti.
1: Quel farmaco che poi dà al vostro animale è stato pagato, quindi comunque sia bisogna pagarlo, quel farmaco che magari viene inoculato dal veterinario, e diciamo l'accesso ai veterinari sta aumentando di anno in anno perché l'attenzione che abbiamo verso i nostri animali è aumentata, la sensibilità, l'abbiamo detto, no?
3: Un altro aspetto che ha voluto sottolineare da noi la dottoressa Fonti, che viene ripreso da questo messaggio di Enrico, è quello del proprietario dell'animale che va lì e quasi vuole instradare la diagnosi alla dottoressa o al dottore veterinario perché ha letto su internet.
2: Ed è una cosa, ChatGPT.
3: Esatto, ed è una cosa che, come abbiamo detto più volte anche qui nella nostra trasmissione, succede anche a livello umano, ma evidentemente è una cosa che sta prendendo piede anche nel campo della veterinaria, e secondo me è un'altra deriva piuttosto pericolosa, dal mio punto di vista.
1: Però quanti ci hanno scritto oggi? Quanti animali avete?

0: E l'abbiamo sentita anche al Capital Jam Beard, che oggi sentiamo con questa nuova canzone, Bene da sola, che tra l'altro Sergio Martelli mi ha detto questa canzone è fatta proprio
1: dedicata.
0: Per te.
1: Mi piace. Te la senti dedica. Cucita addosso,
0: e,
1: diciamo.
0: Tra l'altro a proposito di Capital Jam, ci sarà anche una versione estiva del Capital Jam, che sarà il 12
1: venerdì
0: giugno,
1: 12 giugno.
0: A Milano, sempre come anche nelle edizioni precedenti, questa volta al Castello Sforzesco.
1: Piazzale delle Armi del Castello Sforzesco, che appunto ospiterà in questa bellissima cornice questa serata speciale all'insegna della grande musica dal vivo. Dopo il successo della versione invernale, diciamo così, ci saranno Paola Turci e Malika Jan con Luca De Gennaro, che come al solito farà gli onori di casa, e la colonna sonora sarà della super band di Sette Elementi diretta da Vittorio Cosma. Quindi l'appuntamento è per il 12 giugno, Castello Sforzesco di Milano, per il Capital Jam Estate, e trovate tutte le informazioni e anche biglietti sul circuito,
0: ma poi le sentirete anche qui su Radio Capital. Adesso andiamo avanti con i messaggi sui veterinari.
2: Buongiorno ragazzi, noi lo sappiamo quanti animali ci sono, perché noi adoriamo i cani, i gatti, abbiamo anche noi gli animali, però ce ne accorgiamo di quanti ce ne sono e di quante pipì ci fanno davanti alle entrate dei nostri negozi. Non sto a dire chi sono, perché sennò me lo fanno ancora di più.
3: Certo.
2: Di notte troviamo le cacche davanti alle entrate, cioè,
3: un po' più di pulizia.
2: Ce ne sono tantissimi di animali.
3: Fate
2: però
3: attenzione.
2: Secondo me ci sono più padroni che hanno una testa un po'. Ciao.
0: Questo è un altro grande argomento, no? Di essere educati con i propri animali anche quando si cammina in strada,
1: vero,
0: avere
1: vero.
0: Rispetto anche perché gli animali magari non li ha.
1: Certo.
4: Se non volete avere problemi, i cani sono quelli incrociati, quelli di che mix di incrocio.

0: meglio cani, non danno mai problemi, si mangiano quello che avanza, mai un dottore, mai un dentista, mai niente, è sempre fedeli, è sempre accanto a me, io ce n'ho uno da 15 anni, sempre con me, dalla mattina alla sera, ecco. Mai un problema, mai. Buona giornata.
1: È la rovina dei veterinari,
2: basta carichi razza, prendete i medici, stanno lì, mangiano quello che c'è,
3: non si ammalano,
1: non si ammalano.
2: La soluzione.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
3: Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ma che starotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento.

0: L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Cudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: segnale. Scatenate l'inferno.
1: Beh, questo è proprio un marchio di fabbrica di Luca Ward, doppiatore, uno dei doppiatori più famosi d'Italia, forse il doppiatore più famoso, che come Giusy Ferreri ha deciso di registrare la propria voce come marchio. Per scongiurare le false riproduzioni viene depositato il marchio vocale, si dice basta una sola frase.
2: Deve pronunciare il suo nome, è un file audio in cui l'artista pronuncia il proprio nome, è una scelta essenziale che trasforma appunto quel timbro in un segno distintivo che viene tutelato legalmente, perché c'è il rischio che ormai con l'evoluzione sostanzialmente irrefrenabile dell'intelligenza artificiale potrebbe essere riprodotta in modo molto semplice, insomma, sì. Bisogna tutelarsi.
1: Avevamo letto di Giusy Ferreri,
3: sì, infatti, perché è stata la prima cantante in Europa a decidere di rendere la sua voce un marchio, tutelarlo in questo modo. Al mondo la prima è stata Taylor Swift, perché sappiamo le canzoni sono già in qualche modo protette dal copyright. La questione delle voci arriva sia per la facilità con cui l'intelligenza artificiale può riprodurre una voce esattamente identica a quella originale e spacciarla anche per quella originale, e poi perché non c'è una vera legislazione che permetta di capire i limiti dell'intelligenza artificiale, quindi è uno dei modi attraverso cui gli artisti possono tutelarsi. Speriamo che lo sia, no? Perché poi sappiamo che anche l'utilizzo di intelligenza artificiale è difficile capire chi è alla fonte di tutto questo. Abbiamo visto, abbiamo parlato di intelligenza artificiale che crea canzoni, che simula le voci di persone che magari non ci sono più, e quindi è davvero un mondo complicato per gli artisti,
1: anche perché la qualità è ottima e si avvicinano molto alla realtà. In Italia l'hanno fatta appunto, l'abbiamo detto, Giusy Ferreri, Luca Ward e altri doppiatori come Massimo Corvo, che è la voce italiana di Sylvester Stallone.
2: Sì, poi si stanno muovendo ovviamente tutte le categorie che possono essere più direttamente minacciate, no, dall'intelligenza artificiale, quindi abbiamo fatto l'esempio dei cantanti e dei doppiatori, ma si stanno muovendo anche speaker e interpreti che vogliono cercare di tutelare la propria voce. Ripeto, è un'operazione, tra l'altro, da quello che ho capito, tecnicamente piuttosto semplice, quindi vedrete che i casi di Giusy Ferreri, di Luca Ward e in anteprima mondiale di Taylor Swift saranno seguiti e saranno imitati.
3: C'è anche un altro problema, che è un deepfake della voce, quindi esattamente come esistono immagini ricreate con i volti di persone note, anche la voce viene utilizzata per le truffe. Quindi viene utilizzata una voce ricostruita artificialmente che simula la voce di qualcuno che conosciamo, e quindi qui possiamo immaginare quanti possano essere i rischi nell'utilizzo della tecnologia in questo modo.
1: L'avvocato Marco Mastracci, chiamato da Repubblica, che è titolare di uno studio, che è il primo studio legale in Italia ad aver fatto registrare il marchio vocale a diversi artisti, dice: questo è un vero patrimonio da proteggere, la voce. Registrare un marchio vocale, spiega Mastracci, significa difendere l'autenticità umana in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale può imitare tutto, ma non dovrebbe poter rubare l'identità.
2: Esatto.
1: E qui il rischio, diciamo, è molto forte. Hanno iniziato loro, vediamo quanti seguiranno.

0: Buongiorno, a proposito di intelligenza artificiale e voci, mi è capitato nel mese di maggio di voler dire il rosario con una pagina YouTube che mi sembrava riproducesse il Papa, e la predicazione era molto bella, solo che a un certo punto la voce del Papa passava a questa modalità: cari fratelli, se questa preghiera vi è piaciuta, mettete un like alla pagina e diffondetelo tra i vostri amici.
1: Bello.
0: Grazie.
1: Vabbè,
2: non era il Papa, evidentemente.
0: Ho pensato che proprio il Papa non dovesse
3: essere. Sì. Lì ha svelato il trucco.
0: Un bacio dalla Puglia fiorita.
3: Anzi, grazie, un abbraccio
0: a tutti voi. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Sì, sì, sì, vabbè,
3: il
1: si
3: Papa capisce. Non chiede un like,
2: non
3: ecco,
2: credo,
3: possiamo
2: non
3: dirlo
2: credo.
3: Con certezza.
1: Poi possiamo legarci a questo, visto che abbiamo parlato di Papa, parliamo della Bibbia, o meglio dell'ultima dieta. Quante diete esistono nel mondo? Tantissime. Noi siamo abituati alla vegana, alla vegetariana, alla chetogenica, la paleo,
2: la molecolare,
1: la Dukanna, zona, dash, flexeriana, mediterranea.
3: Le stai elencando davvero tutti?
2: 4-3-3, 4-4-2, sì, sì.
1: La dieta della Bibbia.
2: Sì, si chiama Biblical Eating e pare stia andando molto di moda, soprattutto negli Stati Uniti.
1: Esistevano i grassi nella Bibbia, no? Evidentemente.
2: Probabilmente no.
3: Non possiamo
1: cerchiamo
3: saperlo,
1: di capire perché.
3: Ecco,
2: non c'era una grande varietà.
3: Difficile.
2: Sicuramente se ne sta facendo portavoce una food influencer molto famosa che si chiama Kayla Bundy, che ha più di 500.000 follower su TikTok, che sta diffondendo questo biblical eating, questo
1: sì, è come
2: cibo
1: quando
2: ispirato
1: leggete,
2: alla Bibbia.
1: Sì, ecco. È come quando leggete Montalbano, tutte le ricette di Montalbano, e adesso è vabbè, certo, il paragone è un po' blasfemo. Mangiare solo ciò che è menzionato nelle scritture, quindi sì. La dieta biblica si fonda sull'inclusione di cibi considerati originari: latte crudo, pane a lievitazione naturale, pesce, uova, miele grezzo, olio d'oliva, carne rossa, fuori tutto ciò che è processato, confezionato, trattato con pesticidi o oli di semi.
3: Mi piace molto il fatto che questa influencer decida di seguire questa dieta appunto senza conservanti, cioè, però poi pubblica le storie su TikTok, che forse con la Bibbia c'entra poco.
2: Deve diffonderlo
3: allora,
2: in qualche
3: se
2: modo.
3: Devi, allora, se tu devi essere comunque coerente. Allora non usi TikTok.
2: Vabbè,
3: allora
2: comunque,
3: vivi come nella Bibbia, non è che mangi solo come nella Bibbia.
2: Comunque, Kayla Bundy inizia la sua giornata ad esempio con una tazza di brodo, il suo snack preferito sono appunto le sardine.
3: Bello, il brodo la mattina.
2: E l'unico pane che mangia è quello preparato con lievito madre.
1: Mangiare come Gesù, ragazzi, che ci riesce, bravo. Noi non ci riusciamo.
3: Se la metti così però crei un po' di aspettative.
1: L'orzo, il tuo orzo.
3: Non credo.
1: Esisteva nella
3: non
1: Bibbia.
3: Credo, sai.
1: Non
3: credo, so.

0: Il caffè c'era nella Bibbia? No. Il vino c'era? Sì. Fatevi una domanda, datemi una risposta.
1: Ma che c'entra?
0: Qual è l'alimento che è stato raddoppiato?
2: Sì, certo.
3: Il caffè lo andiamo a prendere fra poco.
2: Il brodo, per essere coerenti con la Bibbia, andiamo a bere una tazza di brodo.
3: E le sardine. Grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia, a Chiara Iorio. Fatevi ringraziare Stefano Meloccaro, che fa fronte col mezzo giornale con Benny, che mi ha riportato a Roma lo svizzero, il tortellino svizzero.
2: Che bello.
3: Che avevo lasciato
2: bravo
3: a Milano, perché mi ero scordato che sarei tornato in aereo e che quindi probabilmente non avrei potuto imbarcarlo. Grazie Stefanino, grazie tanto.
0: A domani,
2: a domani.
0: Ciao.
4: Momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Lidl.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
5: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
5: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Che fitta il dente!
13: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
12: Quando imparo a risparmiare.
13: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
12: Solo sentirti mi torna il sorriso.
14: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Le notizie delle 10, buongiorno da Antonio Cristiano. Recuperati i corpi di tutti gli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, la conferma della Farnesina. Gli ultimi due erano di Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Loddenino, 31 anni, rispettivamente figlia e collaboratrice di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Per capire cosa sia successo a quasi 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu si attende anche l'analisi delle telecamere dei sub. La guerra in Ucraina da risolvere attraverso il dialogo, una ripresa del conflitto in Medio Oriente da evitare perché inopportuna. Serve una tregua globale, dice Xi Jinping nell'incontro a Pechino con Vladimir Putin. L'emergenza sanitaria per l'epidemia di Ebola diventa internazionale. Roberto Ciuti.
17: Il direttore dell'OMS Ghebreyesus si dice molto preoccupato. L'epidemia scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo e poi tracimata in Uganda è più veloce di quanto si temesse. 543 casi, 136 morti, ma si tratta di zone povere di ospedali, quindi i numeri possono essere più alti. Il ceppo Bundibugyo ha una mortalità del 32%, viene trasmesso dai pipistrelli della frutta, è piuttosto raro, quindi poco conosciuto e al momento non ha cure né vaccini. A livello mondiale si prendono contromisure. Gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso ai cittadini non americani provenienti dalle zone colpite. L'Italia ha attivato la sorveglianza sanitaria sul personale delle ONG impegnate nelle zone epidemiche.
16: Stanno rientrando nelle loro case le 300 persone evacuate dopo il crollo parziale della Vela Rossa nel quartiere Scampia a Napoli. Si tratta di 47 famiglie che abitano in un palazzo vicino. La scorsa notte c'è stato il cedimento di un vano ascensori nella Vela Rossa che è in fase di demolizione. 5 vele sono già state abbattute e resterà in piedi solo la vela celeste destinata ad ospitare uffici pubblici. Prossima edizione di Capital News alle 11.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda.

0: Soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Buongiorno ragazzi, stavo ragionando sul fatto di iscrivermi all'università della terza età, ma poi ho detto, Pelin, ma cosa mi serve? C'è il mezzo giornale.

0: 342 342 2190. Solo al mezzogiornale c'è questa musica metrosexual. La mattina vai Benny, vai vai, balla balla balla.
1: Ai ai ai ai ai, Gloria Gaynor per cominciare questa puntata di mercoledì 20 di maggio. Vai Sceffino,
0: rutilante.
2: Il mezzogiornale
3: si sta spargendo voce che il finale del vostro spettacolo sarà alla full moon.

0: meglio che c'è.
1: Ci si spoglia, anzi,
2: sì,
1: ci spoglia, ma io ho già cominciato, caro collega.
2: In che senso? Cosa intende? Che c'è?
1: Si facciano, anzi, si faccino entrare i miei fantasmini.
2: Ah, ok.
1: Guarda che belle caviglie che ha il tuo collega.
2: Bianche.
1: Lo so, bianche. Bianche proprio.
2: Pallide. Bianche e con i peli che spuntano neri.
1: Beh, un po' di peletti ci sono.
2: Benny, hanno inventato.
1: Devo fare la
2: ogni, ogni inizio estate, sì, devo dirti la stessa cosa. Ci sono le cremine autoabbronzanti. Ti metti un po' di autoabbronzante sulla caviglia,
1: però,
2: mi migliori
1: allora,
2: l'aspetto cromatico.
1: Ma la caviglia è bella, però.
2: E
1: cioè,
2: poi
1: non puoi dire
2: la
1: che caviglia, è la caviglia brutta.
2: Sì, Benny, la caviglia è bellissima, ma se non la colori un po', fatti dare da Anna Pettinelli un po' di fondotinta, te lo metti sulla caviglia.
1: Ma attenzione, che cosa significa tutto questo?
2: Cosa significa?
1: Quando io metto i fantasmini, che cosa significa?
2: Che fa caldo.
1: Che, che è finalmente arrivata l'estate.
2: L'estate al mare. Vabbè, adesso. Sì, mi pare.
1: È così, è così.
2: È un po' prematuro.
1: È così. Oggi è 20 di maggio, un mese prima è arrivata l'estate.
2: Non precorriamo.
1: No, capisco che non precorriamo, però qui c'è voglia di andare al mare,
2: no,
1: c'è voglia
2: vero.
1: Di
3: le pinne.
2: Adesso mi sembra
1: andiamo.
2: Fuorviante.
1: Andiamoci, se noi partiamo adesso alla fine della trasmissione a mezzogiorno, arriviamo giù a Ostia in 20 minuti. In 20 minuti andiamo, cioè ci mettiamo in costume.
2: Quella è bene, quella
1: che meraviglia, che meraviglia. Tu non hai messo i fantasmini stamattina?
2: No, però ho messo i calzini di cotone. Però proprio pensando alle caviglie bianche ho detto fammi essere, capito, understatement.
1: Di cotone, ma perché ce l'avevi di lana?
2: No, di cotone un po' più spesso, hai capito? Fino a ieri ero a Milano.
1: Beh, a Milano giustamente. Le caviglie prendono freddo a Milano.
2: Ma attenzione, perché Icio,
1: sì?
2: Al 342-342-2190 scrive subito: ma c'è un dress code per il 26? L'amico Icio allude al fatto che si sia in scena 26 e 27 maggio.
1: Vogliamo fare un'ultima chiamata? Un'ultima adunata?
2: Ma allora, per il 26 è tutto esaurito, per il 27 maggio Teatro 7, sul sito del Teatro 7 c'è ancora qualche
1: Aspetta.
2: Qualche biglietto,
1: fammi vedere.
2: Chef Blues in questo momento ai timpani, Sara Moretti, Meloccaro e Benny a teatro 27 maggio, amici, ultima ora.
1: Ma io non ho capito, ma quelli fucsia sono quelli ancora liberi, no?
2: Sì.
1: È vero. Quelli fuscia?
2: Sì.
1: Allora, quelli fuscia, ci sono ancora un po' di posti
2: fuscia. Una ventina ce ne saranno, sì.
1: Dai, riempiamo questi posti. Sennò che facciamo?
2: Poi dopo, ragazzi, non vi spaventate se. Perché ci sono ancora dei posti singoli, cioè, capito, qualcuno che non ha preso quella. Però poi quando siamo lì ci facciamo un rimescolamento.
1: Ma sì, facciamo amicizia,
2: ma
1: tra
2: certo,
1: di noi.
2: Ma certo, poi ci si mescola, ci si abbraccia.
1: È una grande famiglia, lo sappiamo. 342-342-2190 è il nostro numero. Su Radio Capital anche Rod Stewart.

0: Abbiamo già un paio di vocali di nostri ascoltatori che vogliono intervenire.
1: Addirittura, amici, pensate, un paio di vocali in due si sono interessati in tutta Italia.
0: No, ma ce abbiamo fatto
1: ne abbiamo 200. La Moretti ne ha scartati 198 e ne mette in onda due.
0: Oramai è diventata
1: la scartatrice numero uno.
0: Vabbè, dai, sentiamo.
2: Sì. Meteorologica inizia il primo di giugno, per cui ormai ci siamo. Non è che un mese prima, no, no, ormai ci siamo proprio. Ciao.
1: Ah, questo era il tema dell'estate, immagino.
0: Sì, ormai, ormai la parte iniziale non è che fosse
1: non
0: è, molto
1: non era chiarissimo.
0: Però
1: si è intuito
0: anche
1: che si parlava del clima.
0: Per la nostra amica era una donna, vero?
1: Sì,
0: la nostra amica
1: sì,
0: sicuramente è estate e concordava con noi con questa
3: domanda.
0: Domanda.
3: Ma chi non può venire a vedervi vi vedrà poi in differita sulla 7? Ciao.
1: Sì, ci stiamo non è escluso che Paolo Pagliaro durante 8 e mezzo faccia un punto proprio dove trarrà delle immagini.
0: Ma scusami un attimo, a questo punto, visti i buoni rapporti anche con Fabio Fazio, perché no? Anche
1: guarda,
0: sul 9.
1: Guarda, no? Benny, ti posso garantire che confronto a quello che succede al tavolo di Fazio dopo la mezzanotte, il nostro mezzogiornale è uno spettacolo tedesco, direi svizzero.
0: Molto serio, per certi aspetti.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato molto di estate, quindi dell'inizio dell'estate, visto che da un punto di vista meteorologico abbiamo visto il meteo, non è che ci siamo inventati niente.
1: Certo.
0: Qui a Roma stamattina io sono venuto in motorino con lo smanicato, ma faceva già caldo.
1: E io sono venuto
0: motorino.
1: In motorino come sempre, con, però con il mio nuovo giubbotto di pelle bianca.
0: Ma dove hai comprato questo giubbotto?
1: Su Vinted. L'ho visto, non ho resistito.
0: Oramai compra solo su Vinted.
1: No, ragazzi, sembro veramente. Cioè,
0: a parte...
1: già io sono la risposta. La risposta della salaria a Steve McQueen lo si sa, ma se poi metto un giubbotto come questo, stamattina quando sono arrivato Benny ha fatto una tonna, Steve.
0: Mamma mia, che figo. Sembri un astronauta con quel giubbotto.
1: No, allora, vi spiego, è un giubbotto bianco sporco, ma finto sporco, con due strisce laterali lunghe, nera e rossa,
0: dai, possiamo dire la Easy Rider, dai, ti voglio fare un esempio.
1: È un po' 24 ore di Le Mans, sì, quella roba.
0: Dicevamo dell'estate, canzoni dell'estate, ma vi ricordate questa canzone qui, no? Barbie, let's

0: quelli che non si sono sentiti male all'istante. Però no, stiamo parlando di una canzone.
1: Scusa, io li vedo a casa. Vai, vai, chef, vai. Io gli ascoltatori, quelli oltranzisti di Radio Capital, li vedo che fanno come Sinner nella semifinale contro Medvedev, sai che faceva?
0: Conati di vomito. Sì. No, no, però dai, che questa canzone ha avuto un successo clamoroso, 1997.
1: E dal 98 in poi tutte le baby dance dei villaggi turistici sono state fatte con questo.
0: E si tratta appunto degli Aqua, senza la C, solo A-Q-U-A.
1: Ah, Aqua.
0: Loro, un gruppo danese, Lene, René, Soren e Klaus. Dopo 30 anni hanno deciso di separarsi.
1: Ma guarda,
0: una sfilza di successi clamorosi.
1: Esatto, per anni in vetta alle classifiche, poi vedi come va a finire. Ma

0: che basta una canzone,
1: ma certo,
0: cioè una canzone fatta bene, ben assestata, e tu stai a posto per tutta la vita.
1: Tu stai parlando con uno che teorema di Marco Ferradini, io per me ce l'ho nel cuore, e quello è un altro che ha fatto
0: sì, le one shot classiche,
1: Massimo di Cataldo shot. Se adesso te ne vai, finito, basta, il conto in banca è a posto per tutta la vita.
0: Però loro hanno detto grazie per tutte le volte che siete venuti ai nostri concerti.
1: Come no,
0: quanto
1: come
0: sono durati?
1: Certo,
0: 5 minuti.
1: E come si chiama quella di Sole, Cuore, Amore?
0: Valeria Rossi.
1: Valeria Rossi è un'altra, cioè one shot.
0: Dammi tre parole sulle cuore. Le canzoni estive poi molto spesso sono proprio successi estivi, ma durati certo, nell'arco di, certo, di un anno, di un'estate. Vabbè, comunque era giusto per dire. Notizia dell'ultima ora, si sono sciolti gli acqua nell'acqua.
1: E giustamente Fabio dice, ma Luca De Gennaro cosa pensa quando noi mettiamo Baby Girl degli acqua?
0: No,
1: ma l'ho visto ieri, è in grande forma.
0: È fredda cronaca, assolutamente. Anche lui, per esempio, no? È uno che alla fine ha fatto un
1: pezzo. Alla fine ha fatto un pezzo buono, dai.
0: Ma mettiamo anche due pezzi nella storia, non è che sia
1: De Gennaro arriva e ci caccia via.
0: Grande Vasco su Radio Capital.

0: Che sta organizzando il concertone del prossimo anno, quello dei 50 anni di carriera al Modena Park. 500, anzi forse fa più effetto dire 500.000 di persone saranno presenti per spegnere le candeline.
1: 50. Io ti dico solo una cosa, bene, spero che dopo il concerto si possa dire non c'era neanche una cartaccia lasciata per te.
0: Vabbè, ma quello si spera sempre per qualsiasi concerto. C'è qualche nostro amico che andrà ad Olbia il 12 a vedere Vasco, Cristiano, poi chi va il 5-6 giugno a Zocca, vai Zocca lì ci vanno tutto l'anno,
1: Certo.
0: Vanno a
1: vabbè, quello è
0: pellegrinaggio.
1: È chiaro. Si va come si va alla Mecca, come si va a Wimbledon, si va nei va posti sacri.
0: Abbiamo qualche messaggio.
1: Prego.
0: Su che cosa?
2: Ciao adorabili. Sì. Io me l'occhero con questo giubbetto sulla moto, sì. Beh, mi rimanda subito a Dottor House. Affascinante.
1: Sì, sì, sì.
2: Ciao, buona giornata.
0: Affascinante.
1: Direi proprio bello, signor, no? Affascinante si dice ai brutti. Dai, no.
3: C'hai il giubbotto da BMW, la Motorrad, quello BMW, dai, le pelle,
1: no,
3: sicuro.
1: No.
0: Che marca è quella?
1: No,
0: roba lì?
1: È un'altra cosa.
0: Io tanto non ne capisco quella, niente.
1: La so, quelle marche americane che poi però le fanno, scopri che le fanno a Cinisello Balsamo.
0: Ah,
1: sai.
0: Sì?
1: Aspetta, molti, vabbè, te lo dico dopo.
4: Giubbottino in pelle sporco con le righe. Sì. Più che le manse mi sembra il maggiolino tutto matto.
0: Anche, bravo.
1: Sì, leggermente non bianco puro, ma quasi crema. Sì, ma ci manca solo il numero che nel caso del maggiolino tutto matto era...
0: Che numero era?
1: Forse era 50, 23 forse.
0: No, 23 a Roma.
5: Ove fosse stato 23, voglio dire, no, sarebbe stato di buon auspicio. Io sono il regista di questa trasmissione. Mi chiudo adesso. Chiuditi. Ricomincio a far parlare di tutto.
0: No, dicevo, il 23 era per chi fosse fuori il raccordo. A Roma è un numero fortunato.
1: Credo anche oltre i confini romani, Benny. Cosa
0: il 23 è il numero fortunato?
1: Cosa dici?
0: Non lo so.
1: Potrebbe
0: so
1: essere.
0: So quello che diciamo, si dice sfortunato, che è il 17, ma il numero fortunato. Non lo so.
1: Poi? 53.
6: No, Stefano, a questo punto io lo voglio vedere. Voglio vedere sto Steve McQueen della Salaria lì. Tra l'altro, se ho capito bene, è proprio diciamo, una replica simile a quella del film 24 ore di Le Mans di Steve McQueen.
1: Sì,
6: no, io voglio vedere la foto.
1: Ok, ok.
6: Subito allora, la foto su Instagram.
1: Va bene, allora mettiamo la foto sul nostro account Instagram del Mezzogiornale, anche perché Benny l'ha già fatta la macchinetta. Ce l'hai? Quella che hai fatto,
0: fatto
1: tu?
0: Mano, sono uscito lucido però. Non lo so, stamattina.
1: Vabbè, scusa, parla con Anna, che è maestra
0: ma
1: dei
0: basta!
1: Filtri.
0: Ancora.
1: Cioè, c'hai la tua migliore amica che è cintura
0: che
1: nera di filtri.
0: Tu? Allora,
1: ti opacizzi un po' il volto.
0: Il numero era il 53, quello del maggiolino lì.
1: Ma come che ne so io? La vedo. Tra l'altro, voglio dire, anche l'account Instagram del Mezzogiornale segue Anna Pettinelli.
0: Tutti seguiamo, figurati. Oh. Adesso mettiti comodo, tranquillo, perché noi, sapete, abbiamo una novità la metà di ogni ora.
1: Io mi faccio delle foto.
0: Harry Styles, ecco, fatti le foto. American Girls.

0: Edgar, ma quel giacchetto lì cosa lo metti? Per andare via col tre ruote lì?
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia mette i bambini al centro della sua missione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai suoi 28 centri presenti in Italia. Cura, ricerca e riabilitazione insieme per una migliore qualità di vita di bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Con il tuo 5 per 1000 puoi sostenere le attività di ricerca. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
4: Tronì, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
18: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
17: Develey ti salsa la vita!
19: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
20: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
21: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
22: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
20: Parola di Giorgio,
23: Gabriele
22: e Furio.
24: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
25: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
1: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo

0: It Up, Bob Marley. A proposito, oggi oggi devo stirare. Si è accumulata.
1: Ricordiamo la traduzione corretta di stirare in inglese, che è to steer. Ah, CG Walk, ragazzi, non ci prendete mai letteralmente. Questo è un programma che può avere effetti collaterali, no, tipo semina in cultura.
0: Tempesta. Allora, abbiamo fatto anche la foto, questa famosa, sì, del giubbotto, visto che la volevano vedere. Sembriamo proprio due riders.
1: Sì, abbiamo riders. Fatto la finta. Veramente, siamo. È presente quando il nostro amico napoletano mi chiama McCulloch? Perché lì c'erano, come si chiamava? I due che andavano in moto, quello dietro era McCulloch. Quello davanti era tipo Zazzana.

0: cosa del genere, nei cartoni animati, sembriamo quei due.
1: Uno mi fai delle domande che io proprio devo scavare. Già il maggiolino 53 l'abbiamo cannato, sì, perché sì. Era abbiamo detto
0: no,
1: 23
0: ma era
1: 53
0: ma era 53.
1: A proposito di Riders, mi sembrano un po' quei soprannomi che vengono dati alle squadre inglesi. Stiamo parlando di Premier League. Ieri l'Arsenal ha vinto dopo 22 anni la Premier League, visto che insomma il Manchester City, la sua rivale diciamo numero uno per il titolo, ieri non ha vinto, e quindi hanno festeggiato i Gunners, che sarebbero praticamente i cannonieri, no?
0: Eh sì.
1: Le squadre inglesi hanno i soprannomi, cioè vengono chiamati con i soprannomi.
0: Anche da noi questi soprannomi esisterebbero, ma io credo che siano veramente in pochi quelli che chiamano la Juventus le zebre.
1: Le zebre, oppure che ne so,
0: il diavolo rossonero, cioè soltanto alcuni giornalisti ultra novantenni dicono sì. Che il diavolo ha battuto le zebre.
1: Ma cioè, proprio molto molto raramente. Cioè l'Inter, cos'è? Il serpente, il biscione.
0: Ma quando?
1: I biscioni.
0: Ma quando mai?
1: Però quelli inglesi sono un
0: certo,
1: po'.
0: Certo, no, da loro so, tutti.
1: L'Everton, per esempio, la squadra sono i Toffees, cioè le caramelle mu.
0: Sì.
1: Le ricordate le caramelle
0: sì,
1: mu?
0: Certo, certo. Anche Vasco Rossi cantava: oh, Toffee.
1: Cioè. Ma sai perché? Perché vicino allo stadio, quello lì, il primo stadio dell'Everton, c'era un negozio che vendeva le caramelle, per questo appunto i Toffers, i Toffees. Il Fulham, che è una squadra inglese, londinese, loro vengono chiamati The Cottagers, perché il loro stadio si chiama Craven Cottage.
0: Beh, il famoso, adesso c'è, è in onda su Sky, Di Canio
1: che ha fatto uno speciale sul,
0: che parla di questo stadio, che è una roba che in Italia non è neanche immaginabile,
1: no.
0: Da loro lo fanno da anni, è diventato uno stadio che è anche residenziale. Una parte dello stadio
1: ci puoi andare a dormire,
0: ha delle persone,
1: sì.
0: No, cioè, ci sono delle case, ma di lusso vero,
1: sì,
0: che
1: vero.
0: Hanno la domenica hanno la vista sullo stadio. Benny,
1: beh,
0: compreresti una casa all'Olimpico se potessi vedere la Roma?
1: Sì, sopra la curva sud. Manchester United, Red Devils, Manchester, certo. United, e poi mi è piaciuta quella del Nottingham Forest. Vengono chiamati anche, a parte di Tricky Trees, ma anche The Garibaldi. Perché loro hanno scelto il colore rosso facendo un omaggio a Giuseppe Garibaldi, le camicie rosse dei garibaldini.
0: Vai, sarebbe troppo lungo raccontare sì. Perché, ma insomma lo faremo.
1: Scelsero il rosso nel 1865, quindi comunque in tempi in cui Garibaldi era ancora vivo, diciamo. E quindi questo per quanto riguarda ieri l'Arsenal. Beh, sono contento, dai, una squadra che vince dopo 22 anni. Tu immagina i tifosi, no? Cioè, dopo tutto questo periodo, tutto questo
0: tempo.
1: C'è
0: una squadra in Italia che non vince lo scudetto da una ventina, 25 anni?
1: Sì, più o meno.
0: Un paio
1: sì.
0: Di quelle della capitale, secondo me. A occhio, mi guardo intorno.
1: Occhio e croce. A proposito di maglie rosse, ma anche rosa, e c'è ieri Top Gun, come viene chiamato.
0: A 70 all'ora. Ha fatto una cronometro, è andato a circa a 70 all'ora con la bici.
1: Un record pazzesco, cioè, no, di media 55 km.
0: Però ha toccato un picco di 68.
1: Sì. Praticamente stratosferica prestazione del nostro Pippo Ganna. Eulalio
0: però è sempre in maglia rosa.
1: Il nostro
0: amico Afonso Eulalio.
1: Non ce ne voglia Ganna, ma noi tifiamo per Eulalio.
0: Ovviamente uno che non, amici, noi divulghiamo, chiaramente amici che sapete di ciclismo, via, andate da Linus,
1: ne parla
0: lui in maniera colta.
1: No, vabbè.
0: Noi vi diciamo, perché uno si chiede, perché allora sto Ganna, se va così forte, non lo vince lui il Giro d'Italia?
1: Perché non è bravo in salita.
0: Perché è talmente grosso, è talmente pesante che sui 2000 chilometri, che quanto è lungo il Giro d'Italia? Saranno quasi 1500.
1: Fai pure no? Qualcosa in più.
0: Sul lungo periodo, uno così, con tutte le salite che ci sono, chiaramente non ha la possibilità di mantenersi in vetta, però sulle tappe di velocità pura è chiaramente un fenomeno.
1: Stavo cercando cosa ciclismo sulla Gazzetta.
0: Benny, mi sembri nonna quando cercava in tutti i portamonete nel Comò i soldini da darmi.
1: Allora, guarda che pirla che sono. Stavo cercando l'articolo su Ganna, ho detto, beh, sarà pagina 20. E non riuscivo a trovarlo, invece è a pagina 2, meritava sicuramente. Oggi la tappa 195 km da Porcari a Chiavari. Non si fanno battute,
0: no.
1: Perché diciamo che sia
0: no.
1: L'andata, che sia la partenza che l'arrivo.
0: Beh, certo, però, amici organizzatori, se mi fate un Porcari Chiavari. Cioè, 342 342 2190, quali tappe disegnereste voi da casa, amici?
1: Certo,
0: andiamo.

0: Valfetta, Daniele Silvestri su Radio Capital, un po' di messaggi. Fabio che ci ascolta da Edimburgo, dove sarà arrivata l'estate, anche lì immagino.
1: Beh, ma come no, le spiagge di Edimburgo, ma chi non va a prendere il sole a Edimburgo, anche sul lungo fiume, no?
0: I tifosi del Barcellona si chiamano Culers perché nel loro vecchio stadio non c'erano abbastanza posti e i tifosi si sedevano sul muro di cinta e chi passava dalla strada sotto vedeva solo questi sederi sporgenti, questi culi.
1: Scusami Benny,
0: è per questo.
1: Benissimo, io capisco tutto, ma quando ho evocato le tappe un po' imbarazzanti, un po' porno del Giro d'Italia, facciamo un elenco? Vuoi che ti dica agli amici ascoltatori cosa? Perché ripeti quella di oggi, com'è?
0: Allora, oggi sarebbe praticamente Porcari, che si trova alle porte di Lucca.
1: Sì.
0: Fino a Chiavari.
1: Ecco, e noi abbiamo detto da bravi ragazzi da bar.
0: Allora, tu hai detto.
1: Abbassate il volume, amici, se avete bambini.
0: Dai, solo uno, dai.
1: No, faccio la lista.
0: Siamo
1: proprio.
0: Una radio seria.
1: Alessandro,
0: dai.
1: Consiglia Bastardo Troia. Troia. Bastardo è in provincia di Perugia e Troia è in provincia di Foggia.
0: Provincia di Foggia, certo.
1: Poi,
0: certo.
1: Credo una delle migliori, secondo me, si candida.
0: Dai, una sola, dai, un'altra.
1: Ragazzi, sono città esistenti.
0: Dai, Lecco Limone però mi piace.
1: Sì, c'è anche qualcosa.
0: Lecco Limone.
1: Allora, sapete che Loano è una ridente località ligure?
0: Bellissima località ligure.
1: Ecco, perché
0: ligure,
1: non però fare una tappa da Lecco a allora, questa ridente località ligure?
0: Me lo stavo
1: ligure
0: chiedendo. Ecco, me lo stavo chiedendo.
1: Ecco, e questa potrebbe essere un'altra. Vabbè.
0: Fermiamoci qui perché ci sarebbe anche Bellano, ma
1: Lecco,
0: allora,
1: aspetta, Lecco Bellano menaggio
0: no,
1: Chiavenna.
0: Dai.
1: Dice Franco.
0: Abbiamo dei messaggi, c'è, vari. Sentiamo,
2: ragazzi, sono anni che a Perugia ci sono i Block Devils.
0: I che?
1: I Block Devils.
0: Block Devils.
1: Sì.
0: Non forse i tifosi del Perugia.
1: I diavoletti del blocco.
3: Non mi fate piangere. Altro che 22 anni. La Fiorentina non vince lo scudetto dal 69.

0: Pensa
1: alla Propatria.
0: Appunto, il Vado. Che... Il Vado non è stata la prima a vincere in Italia lo scudetto, cos'era? La Coppa Italia, comunque una delle prime
1: un titolo.
2: Che poi Polcari in antichità, diciamo, anche un po' più recente che antichità, era un paese dove c'erano molti allevatori di maiali, quindi porci, Polcari.
0: Ecco perché. Poi ci dicono la Juve, non le zebre, la vecchia signora.
1: Però quando ero piccolo io sull'album delle figurine Panini
0: c'erano le zebre.
1: C'era la zebra.
0: Orazio dice noi Toro, certo. Torino è il
1: ecco
0: Toro.
1: Guarda, forse il Toro, ma solo perché è un diminutivo del nome della squadra, il Toro è il Toro ed è una delle poche.
0: Esatto. Poi
3: ciao Benny, ciao Mel, dovrebbero fare una tappa del Giro d'Italia da Mancalacqua in provincia di Verona a Prosecco. Ciao Veronica da Mantova.
0: Bellissimo.
1: Vedi che fa più ridere di quelle porno.
0: Esatto. Brava. Mancalacqua
1: Prosecco.
0: Bellissimo. Anche perché l'acqua fa la ruggine. Oltretutto oggi con la notizia degli acqua che si sono sciolti era perfetto. Mi dici due cose invece.
1: Sì, di Alcaraz vuoi
0: sapere? Sì, perché sto polso che fa male a tanti dei nostri ascoltatori, perché
1: per tanti motivi.
0: Il polso è quella parte del corpo che oltre la schiena, magari le anche, ma il polso comunque è una delle più delicate.
1: Diciamo che Alcaraz, che è il grande rivale di Sinner, però ha annunciato, ma era nell'aria comunque, adesso è ufficiale, che non solo non gioca il Roland Garros, ma non gioca neanche Wimbledon. Vabbè, è chiaro che fino ad oggi aveva ancora il tutore rigido, poi ha messo, sta mettendo quello morbido, sta facendo un po' di riabilitazione, ma il polso è una brutta bestia con cui avere a che fare.
0: Quindi non va,
1: perché ridacchi? Sono arrivate altre tappe. Andiamo con le tappe. Vai, parliamo di cose serie.
0: Dai, Lecco Godo, lunga 330 km.
1: Sono
0: un po' troppo.
1: Ragazzi,
0: però.
1: Vicino a Reggio Emilia c'è Sesso. Un bel arrivo a Sesso in volata.
0: Sì, però non troppo veloce, nel senso la volata.
1: No, aspetta! Ho il vincitore!

0: partire da Lecco e poi dopo.
1: Lei è Chiappona dov'è? Scusami.
0: Vicino Piacenza.
1: Beh, non è tantissimissimo, diciamo.
0: No. La tappa anche volendo quasi a cronometro.
1: C'è Julian Lennon su Radio Capital.

0: for a goodbye. Julian Lennon su Radio Capital. Allora abbiamo lo squillo di trombe, chef, se vuoi.
1: Abbiamo parlato dei simboli delle squadre di calcio?
0: Sì.
1: Ce l'ho. Lupacchiotti, attenzione, ma non solo voi, perché sarà nostro ospite all'inizio della seconda parte di Il Mezzogiornale.
0: Sì, il grande Pluto Aldair. Esce il film domani, e quindi viene a trovarci questa bandiera della Roma.
1: Chiamate a raccolta tutti i tifosi della Roma che conoscete, ma sarà un modo anche per parlare degli anni, forse degli anni, alcuni tra gli anni più belli della Serie A italiana.
0: Soprattutto della sua vita, che è una vita tutta da raccontare, al di là del calcio. Certo, tra poco. Certo.

0: Al basso, Bernard Edwards. Ai cori, The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tigullio è rustico e si sente.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.

0: invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Le notizie delle 11 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Tutti recuperati i corpi degli italiani morti alle Maldive durante un'immersione nella grotta Limatà, dopo quella della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri, il team di sub finlandesi ha recuperato questa mattina le salme della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. Dall'esame delle GoPro si cercherà ora di capire la dinamica della tragedia. Gli Stati Uniti riducono da 4-3 le brigate presenti in Europa. La nuova collocazione verrà stabilita in un secondo momento. Intanto a Palazzo Madama è caos in maggioranza sulle spese militari. Antonio Cristiano.
15: In Senato la maggioranza ha presentato una mozione in cui chiedeva di rivedere l'aumento dal 2 al 5% del PIL per la spesa militare. Bisogna mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, si legge, facendo quindi intendere che l'obiettivo sottoscritto da Giorgia Meloni e spinto da Donald Trump non lo sia. Dopo l'irritazione della Premier e del Ministro della Difesa Crosetto, che non ne sapevano nulla, il testo arriva in aula senza la parte incriminata. Intanto però partono le accuse, in particolare verso la Lega, sapendo quanto è sensibile il tema delle spese militari tra gli elettori. Dal partito di Salvini però rilanciano: la mozione è stata scritta da Forza Italia, aggiungendo comunque: ne ragioneremo in altre sedi, facendo quindi intendere che quello che sembra un pasticcio potrebbe essere un avvertimento agli alleati di governo.
14: È ricercato l'uomo che ieri sera a Castelgerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa per l'ASST di Lodi. La donna è in condizioni gravi. E questa sera si assegna la prima Coppa Europea della stagione a Istanbul, la finale di Europa League tra i tedeschi del Friburgo e gli inglesi dell'Aston Villa. Capital News torna a mezzogiorno.
16: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5x1000 ad AIL. Visita il sito 5x1000.AIL.it.

0: www.gambe.it. Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio Capital, da 30 anni. Solo bella musica.
1: Io dovrei venire il 27 e lì a vedere lo spettacolo, ma devo venire con mia moglie, ma vorrebbe anche venire l'amante. Come faccio? Che posti prendo? Cioè, tre singoli, due insieme? Consigliatemi voi.

0: che comincia, devo dire, benone, almeno per quanto mi riguarda, e poi non so tu.
1: Io bene, l'ho fatto per te. Grazie. Perché e vado un pochino anche contro il mio interesse, ma non vado contro il mio interesse, perché quando c'è un campione d'Italia, un campione del mondo, vale, andiamo nell'interesse di tutti.
0: E allora Aldair Nascimento dos Santos, come l'ho detto, perché io il brasiliano, il portoghese brasiliano, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, avvicinati al microfono bene quando
2: parli. Così, hai detto bene.
0: Ho detto bene. No, meno buongiorno, male. Buongiorno. Però per tutti conosciuto come Pluto, no?
1: Va bene, va bene ancora oggi Pluto? Funziona?
2: Funziona.
1: Funziona
2: bene,
1: sempre.
0: Ma sì, ti è piaciuto come soprannome oppure all'inizio magari?
2: No, all'inizio per niente.
0: Per niente, vero?
1: Poi dopo te lo sei fatto, te lo sei fatto piacere piano piano.
2: Piano piano, così è stato.
1: Bene, vuoi fare una rapidissima presentazione?
0: Allora, dire... innanzitutto domani esce il film in tutta Italia, okay. Aldair Cuore Giallo Rosso di Simone Godano e con anche la voce narrante di Claudia Mendola. Insieme ad Aldair nel film c'è anche uno scrittore, non so se è più scrittore

0: o più romanista?
1: La seconda.
0: La seconda, ecco. Allora, il romanista scrittore Sandro Bonvissuto, che è qui con noi. Ciao Sandro.
1: Sì, non sapevano chi chiama, allora
0: hanno chiamato te.
2: Un grande classico. Perché l'escamotage narrativo, va bene questa,
1: eccellente,
2: com'è? È quello del tifoso romanista che fa il viaggio in Brasile per andare a ritrovare l'Aldair di oggi. Però
1: sì, se le siamo inventate tutte, sì. Se riuscì a superare questa cortina di silenzio,
0: sì.
1: Quindi l'esigenza magari sì, di scrivere, se non altro all'inizio, di recuperare qualcosa legata anche alla voce, alla testimonianza. È un viaggio indietro verso le origini di questo personaggio ancora in buona parte oscuro, che rimarrà così anche dopo il film.
2: Ok, cioè il film pone domande, non dà risposte.
1: Assolutamente,
2: diciamo.
0: Beh, la storia di Aldair è nata comunque appunto in Brasile, perché lui è brasiliano, e in provincia. Poi ti sei trasferito a Rio de Janeiro, vero? A casa di tuo zio, è vero questa storia, no? Tentando la fortuna, perché tu hai cominciato a giocare in un piccolo campetto proprio spelacchiato a piedi scalzi. È vero, e quindi com'è nata questa passione, anche questa necessità forse?
3: Direi che è prima una passione, perché mio padre era, anche lui ha giocato in livello amatore, però anche lui era innamorato del calcio, e avendo quanti fratelli, non diciamo quanti,
1: una ventina, quanto?
3: Però diciamo che
2: una famiglia numerosa.
3: Sì, sì. Però avendo dei fratelli che piaceva giocare a calcio comunque uguale a lui, quindi lui ci ha avuto questa, credo, una brillante
0: questa
3: idea,
0: passione.
3: Di portare, abbiamo portato due a Rio, e da lì è iniziato
0: la tua carriera, il Flamengo, che è una squadra storica, no?
2: Allora, per quelli che non ricordo, magari non devono focalizzare un po', lui era, possiamo dire, che era il ministro della difesa di quella Roma lì, dello scudetto, cioè lui controllava tutta la parte, diciamo, posteriore centrale della squadra. Nonostante a inizio carriera si sostenesse che lui non avesse questa, perché non era uno di personalità estroversa, no? Perciò all'inizio dicevano: ma non ha il giusto carattere per fare quel lavoro lì. Poi si è capito che era un fenomeno,
1: ha giocato in altri ruoli lui, effettivamente. Non si è capito, non è colpa di nessuno. Aldair anticipa, secondo noi, insomma, secondo molti che lo hanno apprezzato fin dall'inizio, anticipa un modo di fare il centrale con grande naturalezza. Cioè lui viene in un calcio ancora con le marcature uomo, un calcio diciamo patriarcale, ecco, siamo so. Invece lui arriva con la visione, si sgancia, spesso lancia sugli esterni, insomma, effettivamente noi la prima volta abbiamo visto giocare a quel modo, lo hai fatto tu, noi fino a prima.
0: Centrale moderno,
1: noi fino a prima marcatori.
2: Un po' Falcao?
1: Ma se passano, secondo me, alcuni metri di campo, e per quanto ho capito, diciamo, del Brasile e di quel calcio che poi sparisce, secondo me, Alda, con la nazionale dell'82, loro avevano quel centrocampista di vertice basso che stava immediatamente davanti alla difesa, che faceva l'uomo in più dietro, poi a centrocampo, e spesso si proponeva anche in avanti, quindi loro giocavano con le linee più o meno fisse, con sto volante che poteva in qualche modo abitare più reparti. Siamo andati in un pallone romantico, antico, un po' scomparso, secondo me, perché anche poi il Brasile si è un po' europeizzato.
0: Sì, ha perso un po' di fantasia, forse, no?
3: Tanta fantasia, penso che dopo quella lì 82, no? Quindi da lì in poi penso che sono arrivato fino a 86, dopo di si è perso un po'.
0: E poi sei arrivato a Roma, e questo brasiliano taciturno dice: ma come, i brasiliani non sono tutti invece sei arrivato tu, ma sei entrato nel cuore dei tifosi molto più, ad esempio, di un attaccante, per dire, no? Di solito ci si affeziona a chi fa gol, invece ci sono affezionati a te, che sei stato, hai fatto anche tanti gol, ma un difensore. Perché tu piaci così tanto ai tifosi della Roma, ancora oggi?
3: Grazie, però non sono stati tanti. Ho giocato tante partite, e era molto anche se riusciva tanto ad andare avanti, però era molto preoccupato con la difesa, tornava subito. Forse per questo non si è andato così tantissimo.
2: Sì, in effetti non proprio un goleador.
0: Non un goleador, però per essere un difensore.
1: Di testa è fortissimo.
0: Per essere un difensore.
1: Di testa è fortissimo, ragazzi.
2: Però, comunque al di là della posizione sul campo, che è quella, ok. Però insomma, il senso del film, poi dopo, è la scoperta proprio di quello che stavi dicendo tu, Benny, no? Cioè di un uomo schivo, gentile. Mm-hmm. Quasi come adesso, perché è rimasto identico, quasi imbarazzato dall'affetto smisurato che continua a ricevere. Poi ovviamente c'è il Brasile, c'è l'Italia, c'è l'umanità, per cui il film va visto. Questo
0: assolutamente. Noi ti vogliamo fare un omaggio musicale a te, al tuo Brasile, con questa canzone. Vediamo un po' se ti piace.

0: Gilberto Gil, che sarà in Italia, è già stato in Italia recentemente a Roma, ma tornerà ad Umbria Jazz, e secondo me Pluto a vederlo, se sei da queste parti il 10 luglio
1: beh, suona,
0: vado a vedere, grandissimo. Senti, ci sono anche un po' di messaggi che sono arrivati per Aldair.
1: Uno in particolare che è molto carino, dice: uno dei primi ricordi che ho è aver giocato a pallone al laghetto dell'Eure con i figli di Aldair mentre lui chiacchierava con mio padre. Che emozione, una grande emozione.
0: Beh, magari Aldair non se lo ricorda, ma
1: no, ovviamente. però voglio dire, quello che succede anche oggi, no? Quale calciatore oggi non gioca con il... tutti stanno nei posti, ma li vedi tutti i giorni proprio
0: per
1: sulle
0: strada.
1: Ma sì, tu proprio...
0: Vabbè, è un calcio diverso.
1: Mamma mia, sembrano passati 100 anni, era l'altro ieri.
2: È vero, però era un posto che ci andavi spesso lì al laghetto, come abitava lì vicino, quindi.
0: Tu comunque l'ultima stagione quando l'hai fatta?
2: 2000 anni.
3: Con la Roma, sì.
0: Con la Roma poi hai giocato anche in altre squadre.
2: Dopo sono stato a Genova, ho fatto 6 mesi a Genova e da lì ho fatto delle presenze così con Condoli a Morata, però mezza presenza.
0: A San Marino, ho visto. E quindi sono passati 23 anni, siamo 23 anni. Ma come si tiene quest'uomo qui? Sembra ancora in attività. Cosa fai? Giochi a padel?
1: Ti capita di giocare ancora qualche volta a calcetto con gli amici? Padel? Cosa fai?
2: Calcetto, calcio, futevoli tantissimo, corso, palestra, faccio sport e continuo a fare. A padel sono molto scarso, per questo non mi chiamano mai.
1: Molto strano.
2: Devo stare un po' di più qui.
1: Devi allenarti un po' di più. Ricordiamo sempre Benny che Aldair, voglio dire, è legato a tutti i bei ricordi dei tifosi romanisti che abbiamo detto, meraviglioso.
0: Lo scudetto.
1: Però ci sarebbe anche quella finale del 94 a Pasadena, dove lui era la sua seconda esperienza mondiale, e niente, era pure lì, diciamo. Beh, non abbiamo proprio noi italiani un ricordo meraviglioso.
0: Avete vinto solo ai rigori, però quella finale lì,

0: Come te la ricordi quella fiera? C'erano 50 gradi all'ombra, c'erano, vero?
1: Più o meno, era così caldissimo. Penso che tutte e due le squadre hanno sofferto tanto, il ritmo era molto basso. Sì. Quindi. Insomma, abbiamo metto rigori non si sa mai come va a finire. Quindi
0: diciamo bene. Che fu quella rivincita rispetto all'82, quando noi battemmo il Brasile 3-2 in Spagna. E quest'anno si ritorna negli Stati Uniti ai mondiali. Come è messo sto Brasile di Ancelotti, che è un italiano sulla panchina della Seleção?
1: Sì, questi grandi allenatori che abbiamo preso siamo tutti fiduciosi, anche se adesso qualcuno si lamenta della convocazione di qualche giocatore, però penso che ci sta, ci sono dei ragazzi interessanti, importanti, e penso che lui possa fare molto bene. A vincere è difficile.
0: C'è la Francia che è forte, forte.
1: C'è la Francia che è molto forte, ci sono delle squadre che sono davanti a noi.
0: Senti, invece io volevo sapere anche da Sandro,
2: no?
0: Lui che è andato a Rio, sei andato in Brasile, che situazione hai trovato lì e anche in relazione proprio alle origini?
2: E anche quanto tempo siete stati per girare?
3: Ma in tutto lì, durante le due mesi, siamo stati forse 2 settimane, compresi i viaggi, compresi gli spostamenti che sono enormi, perché... Io ovviamente sono provinciale, sono andato sulla Grotta Ferrata in vita mia, no? Immaginate.
2: Hai sfruttato l'occasione.
3: Ho sfruttato l'occasione, ma il Brasile è un continente, quindi è un paese immenso, c'è una differenza antropologica pazzesca anche fra le grandi città, molto belle, molto dure anche socialmente, e rispetto al per esempio allo stato di Bahia, da cui viene Alda, di dove origina, e lì c'è un altro popolo. Un altro Brasile. Quell'idea a cui facevi riferimento te prima verte su un'impressione che abbiamo avuto del Brasile così festaiola e tutto quanto, che è vera, però rappresenta una parte di un mondo immenso, enorme. Lì al nord c'è un residuo coloniale, insomma, antico, dove non ci andrei a mettere le mani, che lascia però popoli diversi, completamente diversi. E lì
0: come sono più chiusi rispetto a...
3: Sono i famosi brasiliani tristi, più inclini, come dire, a quella postura dell'animo, che poi origina musica straordinaria. Sono musicisti, compositori pazzeschi. È una delle origini proprio di una certa musica dell'anima che descrive proprio quel carattere del Brasile.
2: Ecco perché il film va visto, perché ovviamente chi è appassionato di calcio, di Roma in particolare, ma del calcio di quegli anni, lo vede perché ci ritrova dei ricordi di quell'epoca là, ma è anche uno spaccato di vita, è uno spaccato sentimentale, ed è anche un modo per capire un paese così distante da noi, ma per certi versi anche così simile, perché anche a noi italiani capita che ci descrivano come quelli del mandolino.
0: Ma
2: in
0: realtà non è così.
2: Ma non è un... sono stereotipi che poi nella vita vera non esistono.
0: Non è un caso forse che per esempio nel nord Italia ci siano persone un po' più posate, mettiamo così, rispetto a noi.
2: Un paese è sempre somma delle diversità che lo compongono. E poi così. C'è questo ragazzo che anche in Brasile viene trovato in situazioni normali, cioè non si autocelebra mai.
3: No, gioca sulla spiaggia con gli amici.
0: A Copacabana giochi sulla spiaggia?
1: Anche.
3: No, è fortissimo.
2: C'è anche qualche bunda?
0: Che cos'è? Scusami.
2: Non ho capito.
0: Ma
2: io sono stato a Copacabana e pure i pane. Bunda?
0: Ho capito.
2: È una cultura anche quella.
0: Assolutamente. C'è anche Miss Bunda, se non sbaglio, vero?
2: Sì, sarebbero diciamo il lato B. Che si espone in spiaggia. Succede anche a Cesenatico, pure a Gabice Mare.
0: Però forse lì.
3: Cattor Vaiani.
0: È anche un po' meglio. Va bene,
2: ragazzi.
0: Senti, allora io un'ultimissima cosa. Ma domenica ci sono tutte queste partite per decidere anche chi andrà in Champions. Adesso facciamo tutti i riti scaramantici noi romanisti, questi altri laziali qui adesso staranno sul trespolo. Ma come la vedi? Cioè che chi ci la possiamo fare oppure?
1: Ma vedo bene, sono ottimista, penso che il peggio è passato, adesso è in vantaggio, dipende solo dalle squadre. La squadra è molto concentrata, venendo un derby, vinto bene, quindi questo ti carica tanto, ti fai sperare.
0: Concentrazione, questa è la cosa, la parola.
2: Hai ricaricato bene, gli hai migliorato la giornata.
3: Molto bene.
2: Sì.
0: Va bene. Allora ricordiamo, domani in tutta Italia, in tutti i cinema italiani.
3: Da domani.
0: Alda

0: Era Cuore giallo rosso di Simone Godano, c'è chiaramente Aldeir il protagonista, Sandro Bonvissuto e anche la voce narrante di Claudio Amendola. Grazie ragazzi.
1: Grazie a voi.
0: Obrigado.
1: Ciao.

0: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo.
9: Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
18: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Dal dentista? Trovato niente?
21: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
20: Dai, poteva andare peggio.
21: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
20: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
22: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
0: Ciao, sono Tabata.
1: Io Matteo.
9: E io Mirko.
0: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
0: Cosa fate qui, dottoressa?
23: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
0: Perché lo fate?
23: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
0: Grazie.
9: Ora lo andiamo
0: in un altro centro la nostra famiglia.
24: Ce ne sono 28 in Italia.
25: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
27: Piacere.
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Radio Capital. Solo bella musica.
30: Ciao, vi sto ascoltando. Non volevo dire che Bahia è Bahia. Bahia è magia.

0: vedi?
1: È una sorta di disegno divino, se vogliamo, perché la musica a distanza anche di un'oretta, perché un'oretta fa stavamo parlando dei Riders. E che cosa c'è adesso? Ride, cioè, di Lenny Kravitz. Cioè,
2: tutto è congiunto.
1: Genti
2: tutto.
1: Che vanno in moto, genti le che vanno
2: genti,
1: in moto.
2: Le genti, sì, sì.
1: Potremmo anche italianizzarlo e dire ride, gente che ride. Anche.
2: Gente che ride, perché chi va in moto ride.
1: Perché no? Perché no? Allora, ultimo quarto del mezzogiornale, anche qui, anche oggi, in questa giornata del 20 di maggio, abbiamo il nostro mezzo quiz, una domanda, un argomento dal quale partiamo per farvi...
2: Qui, ragazzi, si parte sempre però da notizie reali,
1: reali,
2: giochiamo, gigioneggiamo, sì. Ma la voglio dire, la base culturale, la base sociologica non manca, a cura di Benny. A te,
1: profondamente sociologico. Questo sembra quasi una specie di scheda di Paolo, il punto di Paolo Pagliaro, perché parla di numeri.
2: Che ospita Piepoli.
1: Numeri un po' preoccupanti, perché il mondo sta vivendo una frana demografica senza precedenti che sfida qualsiasi previsione statistica del passato. Oltre 2/3 di 195 paesi mondiali soffrono con una denatalità marcata, cioè di pochi bambini che nascono in pratica. Quindi, però c'è qualcuno che ha notato una cosa, cioè una coincidenza. Ha notato che la causa del crollo dipende dallo scrollo. Cioè, non so se...
2: Allora, quando dici scrollo, a me vengono in mente 2 o 3 occasioni in cui si scrolla. Vuoi per caso, Benny, specificare a quale scrollo
1: quel caso
2: alludi?
1: Si sgrulla, ma lo scrollo
2: Vabbè, è vicino.
1: Lo scroll, to scroll. Certo, certo. Cioè il telefono, e in paesi come Stati Uniti, paesi occidentali, ecco, facciamo prima, il tasso di natalità tra i giovanissimi è iniziato a precipitare nel 2007. Che cosa è arrivato nel 2007?
2: Sì, è arrivato il primo smartphone.
1: Esattamente.
2: Quello
1: da
2: della mela. In realtà ovviamente non c'è mai una causa sola, il nostro mondo sta diventando più complesso e anche sicuramente i telefonini contribuiscono.
1: Mi faccia concludere un attimo, Stefano Melocco, faccia concludere Marco Travaglio. Allora, in realtà lo stesso schema si è ripetuto in Messico e in Indonesia nel 2012, quando sono diventati telefonini.

0: Diciamo di massa, se vogliamo, no? Oggetti di massa, e nei paesi africani nel 2015. Quindi è lo stesso schema che si è ripetuto a distanza di anni, se e non è un caso.
1: Aggiungo soltanto una cosa, se poi vogliamo fare della sociologia spicciola per poi andare alla maglia del mezzo giornale, ti dico, non è il telefonino in sé che tu perdi tempo a scrollare i social network e dunque non fai figli, non è così facile, è un processo molto
0: certo,
1: più complesso,
0: cioè noi cerchiamo di,
1: che passa anche per esempio dal fatto che quella roba lì ti mostra una vita bella in cui tutti siamo fighi, in cui tutti facciamo le cose belle, facciamo tutti gli aperitivi a Ibiza, siamo tutti nei locali fashion, e questa roba qua contribuisce a creare solitudine e disamore.
0: È vero, una volta poi c'era la TV, si diceva arrivata la TV non si sono fatti più figli, figurarsi adesso è la tecnologia. Cioè, è anche vero, poi nel 2008 c'è stata la crisi economica, c'è stato il Covid, tutta una serie di cose. Allora ti dico solo il dato dell'Italia, nel 2008 sono nati 576.000 bambini, nel 2025 355.000, cioè un calo di 220.000
1: amici
0: bambini.
1: Vi giunga dal mezzogiornale il seguente messaggio auspicio:
0: fate figli,
1: copulate,
0: ecco,
1: copulate, copulate.
2: Piace questo?
0: Eh sì, certo.
1: Ok, Benny, allora i nostri autori si sono concentrati adesso per il gioco sulla classifica dei quattro paesi al mondo, ma non in senso relativo, in senso assoluto, dove nel 2025, perché il 2026 deve ancora finire, sono nati meno bambini, perché è troppo facile dire India, Cina, Nigeria,
0: cioè,
1: Pakistan,
0: quelli proprio precisi, quelli
1: no, i quattro paesi dove sono nati meno figli nel mondo. Uno di questi paesi
0: è sbagliato,
1: non è nella lista dei quattro.
3: Number one,
1: Monaco.
0: Monaco,
1: inteso nel senso di
0: Monte
1: Monaco,
0: Carlo,
1: sì,
0: Monaco,
1: Principato di Monaco.
0: Monaco.
3: Number two.
1: San Marino.
0: San Marino.
3: Number three.
1: Palau.
0: Palau.
1: No, quello in Sardegna.
0: Ah no, infatti, ma sai che stavo dicendo?
1: No,
0: che
1: roba di Micronesia, stato... cosa.
3: Number four.
1: Vaticano.
0: Beh, quelli più piccoli, va da sé. Monaco, San Marino, Palau, Vaticano, dove ci sono stati proprio pochissimi bambini nati nel 2025. WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
1: Benny.
0: No, io non ci ho pensato, ho 53
1: no,
0: anni.
1: No, infatti stavo arrivando e dico, Benny, tu quando è
0: che ho fatto l'ultimo
1: che
0: bambino?
1: Che ci regali un nipotino, Benny, su.
0: Mangia tranquillo, mangia, vai.

0: Prince su Radio Capital, con una forte indiziata ad avere appunto figli, ad aumentare il numero di bimbi nati in Italia nel 2026, facciamo 2027 a questo punto, è proprio Sara Moretti.
1: Buongiorno Sara. A tutti.
0: Beh, Benny, fatto uno, farne due, no?
2: Sì, Benny,
0: no.
2: Vorrei
1: ormai abbiamo una certa età.
2: Ok, primo. Secondo, vorrei ricordare che Moretti, tacca, Meloccaro, tacca, Chef Blues, tacca.
1: Doppia.
2: Per la legge della statistica, compreso Benny, qui tutti hanno almeno un figlio.
0: Sì. Bene, siamo già ben forniti. Dunque, allora.
2: Bene.
0: Chi abbiamo in linea, Sara?
1: Oggi abbiamo Arcangelo da Morlupo.
0: Ma che bel nome!
2: Sia Arcangelo che Morlupo, buongiorno.
3: Sì. Buongiorno ragazzi.
2: Arcangelo, vuoi per caso specificare in che area geografica si trova la tua Morlupo?
3: Morlupo si trova al 30° chilometro della via Flaminia e siamo vicini dal Tevere, dall'autostrada per andare a Rieti, la tua città.
2: Anche un po' dalla Salaria, voglio dire, mi porta il profumo di casa su via.
0: Quindi tra Rieti e Roma è Morlupo.
2: Sì, certo, un pochino
0: bene.
2: Più vicino a Roma, giusto?
0: Un po' più vicino a Roma.
3: Sì, molto più vicino a Roma.
0: Cosa fai, Arcangelo, nella vita?
3: Lavoro in un centro di ricerca, sono un tecnico elettronico e sperimentiamo belle cose per portare energia pulita nelle case degli italiani.
2: E dov'è la tua sede di lavoro? A Roma?
3: Roma è qui vicino al lago di Bracciano, l'Enea Casaccia.
0: E quindi sperimentate le ricerche e dici una cosa
2: una cosa pratica, una novità, che una possiamo cosa capire.
3: Una cosa
2: dai.
3: Pratica. Diciamo, stiamo studiando soprattutto adesso l'accumulo nell'energia che si produce durante il giorno attraverso dei sali che anche la notte possono dare il calore, produrre energia elettrica. Ma quindi il fotovoltaico abbinato al fotovoltaico potrebbe essere una soluzione.
0: Dei sali?
2: Sì.
0: Ah,
3: i sali fusi servono per accumulare l'energia del giorno.
2: Ti dico una cosa, Benny, Arcangelo e Moretti. Qualche tempo fa ne parlammo di questa cosa dei sali che potevano, in un quiz, o forse proprio un argomento radiofonico.
0: Ma non era portate dei sali alla signora che è svenuta?
2: Quello anche. Per cui, Arcangelo, però tu tutti i santi giorni fai Morlupo lavoro oppure vivi nei pressi di
3: Morlupo lavoro e alcuni giorni lavoriamo da casa.
0: Okay. Grande classico.
2: Va bene, ci siamo. Classico. Sappiamo tutto.
0: Sara, hai anche tu qualche domanda da fare oppure possiamo proseguire?
2: Sara, il fatto dell'accumulo dell'energia.
1: No, io a questo punto. Come arriva a Roma? Con quale mezzo?
0: Macchina. Ma
1: elettrica?
0: Fa un lavoro bellissimo. Voi chiedete come arriva a Roma?
3: Una macchina ibrida.
2: Bravo. E tutte le sere ci mette il sale grosso dentro perché così accumula. Bravo Arcangelo.
0: Hai capito? Ecco. Allora, abbiamo detto dei quattro paesi al mondo che fanno meno figli. Uno in realtà non è tra gli ultimi quattro. Erano
1: Monaco, San Marino, Palau, Vaticano.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Number one.
0: Ah, quindi a Monte Carlo.
2: Allora, a Monaco si copula, si è copula. Chiaro, i ricchi copulano. Cioè, infatti, pensate, nel 2025 hanno fatto 369 figli. Vado con la classifica dal quarto posto al primo dei meno figlianti del mondo.
0: Dai, sentiamo.
2: Number four, Tuvalu.
0: È un'isola.
2: È sempre penso. Roba di Pacifico.
0: Sì, arcipelaghi.
2: Però sono stati i singoli. Tuvalu, 200 figli.
0: Sì.
2: San Marino 194,
0: okay.
2: Palau, Micronesia 186. Attenzione, number one, Città del Vaticano. Due.
0: Come due? Solo due?
2: Due nati nel 2025.
0: No, diciamo che in Vaticano non è che vivano solamente i cardinali, i preti,
2: no, certo, ci sono anche dei residenti,
0: gli addetti,
2: ma credo siano non so, tipo 1000 persone.
0: Guardie svizzere, non sono sposate le guardie svizzere.
2: Comunque voglio dire, dati ufficiali, nel 2025 due nascite in Vaticano.
0: E chi avrà battezzato questi due bambini? Immagino il Papa. Che diamine, cioè,
2: una possibilità. Sarebbe molto carino.
0: Cosa mandiamo? Non molto lontano, a dire la verità, al nostro amico Arcangelo.
1: Arriverà la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Non ne può più di dire questa cosa qua, io te lo dico.
1: La potrei registrare.
0: Registrala, perché sono.
2: Registrala con una voce fatta dall'intelligenza artificiale, Sara, alimentata però dal sale
0: di
2: che accumula l'energia di Arcangelo.
0: Ti salutiamo, Arcangelo, buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, ci vediamo martedì comunque.
0: Ma vieni a teatro,
2: allora manifestati, ma facci io sono quell'arcangelo,
0: quella del sale.
2: Chissà Arcangelo, tu capisci quanti Arcangelo ci saranno quella sera, no? Perciò tu facci capire che sei tu.

0: Ecco. Ciao. Bellissimo.
1: Ci vediamo martedì. Ciao.
2: Com'è profondo il mare da cui estraiamo il sale, certo, per accumulare l'energia di Arcangelo.
1: Ce n'è tantissimo di sale, voglia estrarre sale dal mare, sarebbe una grande cosa. Una grande

Benny, chiudi il microfono. Benny ha il microfono aperto. Benny, si sente quello che dici? Vi sentite sotto la canzone? I microfoni aperti, Benny, microfono, microfono, microfono, c'è il microfono aperto, avete il microfono aperto, Benny, Benny.

0: bene.
1: Beh, però ci hanno avvisato, dai, carini.
0: Sono gli ultimi messaggi. Grazie, ragazzi.
1: C'è un modo per superare Marco Biondi, abbiamo capito. Lasciare i microfoni aperti.
0: Lo faremo più spesso.
1: Però io vorrei chiudere questa trasmissione di oggi con un duro j'accuse da parte di Sara Moretti nei confronti di Chef Blues, perché i panni non si lavano mai in famiglia.
0: No, poi soprattutto noi, ci mancherebbe.
1: Se lasciamo i microfoni aperti.
0: Dovete sapere che oggi in regia è stata presente una ragazza nuova, una stagista nuova dal nome Giulia.
2: Una giovanissima
0: Giulia. Giulia. Le attenzioni di qualsiasi le avance per certi casi dei Chef Blues verso Sara Moretti sono state di natura diversa e minori
2: molto
0: rispetto
2: cattive,
0: al solito.
2: Molto cattive.
1: E invece con Giulia ha fatto un po' come avete presente i pavoni di Marina di Ravenna. Ecco, uguale il pavone. È così, purtroppo.
0: Fammi dire una cosa, Benny. Chi vuole pavoneggiarsi con me, stasera presento il libro alle 19 da Italy a Roma Ostiense. Per quanti vivessero da quelle parti, tra cui tu, alla Sara
1: Garbatella.
0: Moretti e Chef Blues, alla Garbatella.
1: Ma noi siamo costretti.
0: Ci vediamo alle 19 e vi offriamo anche un prosecchino, dai.
1: Vorrei vedere.
2: Mi raccomando,
1: Arriva Fattore C. Ci sentiamo domani.
0: Ciao.
3: Caro, ma quel giacchetto lì, cosa lo metti per andare via col tre ruote?
1: Hai capito?
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza. Pubblicità.

0: Materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccettiere. Telefonata tra Trump e Netanyahu per discutere della guerra in Iran. Il colloquio è stato definito da Tel Aviv lungo e drammatico. Teheran minaccia gli Stati Uniti, se attaccheranno la guerra si estenderà oltre i confini della regione. E a Pechino un vertice tra Putin e Xi Jinping. I due leader parlano di una relazione mai così forte tra i due paesi. Gli attivisti della missione flotilla sono tutti sbarcati nel porto israeliano di Ashdod dopo essere stati bloccati dall'esercito di Tel Aviv in acque internazionali. Ci sono 29 italiani tra i fermati, 89 attivisti sono in sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani chiede che siano tutti liberati al più presto. Accoltellata mentre soccorre un cane a bordo strada è successo a Castel Gerundo, in provincia di Lodi. La donna, una 54enne, è ricoverata ora in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. È stata aggredita da un uomo che voleva rapinarla. L'aggressore non è ancora stato identificato. La Federcalcio greca potrebbe annullare l'amichevole con l'Italia del prossimo 7 giugno. Atene contesta la scelta degli azzurri di presentarsi con la squadra Under 21, privilegiata dal CT Pro Tempore Baldini. Intanto in Serie A scatta il toto panchine tra club e nazionale. Riccardo Quadrano.
8: Tutto passa per Allegri, Conte e Sarri, legati a doppio filo, con la sensazione che la decisione di uno possa riverberarsi su quelle degli altri, senza tralasciare che servirà anche trovare un nuovo CT, una volta risolto il duello tra Abete e Malagò per la poltrona in Federcalcio. Lì, specie in caso di vittoria di Malagò, resta forte la candidatura di Mancini. All'azzurro potrebbe ambire anche Allegri, sebbene il probabile approdo in Champions si tradurrebbe in una sua conferma al Milan. La Juve riflette su Spalletti, che invece la qualificazione in Coppa Campioni l'ha quasi fallita. Il Napoli sta metabolizzando l'addio quasi certo di Conte ed è pronto a riprendersi Sarri, che inevitabilmente aprirà il casting per la panchina della Lazio. Qui i nomi sono tanti, da Thiago Motta a Palladino, passando per Grosso, Pisacane e Gattuso.
7: Capital News torna alle 13.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Te lo ricordi quando prendevo gli acuti?
1: No.
0: No, infatti, ma manco io, tanto di quel tempo è passato. Fantasy, Earth, Wind and Fire su Radio Capital.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia

0: io veramente sono abbastanza imbarazzata quest'oggi, perché devo dire che iniziare con le brutte notizie non è mai bello, ovviamente, però credo che si debba farlo, credo soprattutto che si debba anche dire...
1: Sì. Cioè,
0: avere sì quella finestrella, tutto quello che vuoi, quella leggerezza, tutto quello che vuoi, però poi arrivano delle notizie che purtroppo non puoi fare finta di nulla e le devi dire, le devi dire anche bruciando purtroppo i programmi altrui.
1: Sì, sì, bruciamo le notizie principali dei Capitol Records di oggi, annunciando tristemente che prendiamo atto dello scioglimento degli Aqua.
0: Hanno fatto altro? No, credo, mi sa un'altra canzone hanno fatto. Dunque, intanto
1: è un po'
0: la notizia...
1: irrispettoso Mary, perché la band ha dato l'annuncio attraverso i social e ha detto: allora, mai avremmo creduto di avere questa longevità professionale.
0: Ma manco noi, infatti, cioè, non... francamente no.
1: Mai avremmo creduto di poter girare così il mondo, incontrando tantissime persone meravigliose, cantando insieme a milioni di voi.
0: Come avete girato? Nel senso, per carità.
1: Condividendo tutti questi ricordi che porteremo per sempre con noi.
0: Sì,
1: mai avremmo creduto, e questo è vero, di finire in un blockbuster come Barbie.
0: Quello ok.
1: Ovviamente quello interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling.
0: E quello è SIAE, diciamo
1: Gosling.
0: Così.
1: Senti come mi è uscito Gosling.
0: Gosling.
1: Sì. E però insomma purtroppo con tanto
0: niente,
1: amore, ma amore e gratitudine prendiamo atto che anche gli Aqua si sono sciolti.
0: No ragazzi, guardate che ti voglio dire, sono ma veramente tanto colpita, anche perché avevo non solo il 45 giri, cioè avevo il CD singolo, ma era uscita una versione particolare,
1: sì.
0: No, non sto scherzando, una versione particolare che era numerata, credo, con tutti dei bassi rilievi.
1: E
0: tu
1: te la sei accattata in tutta fretta.
0: No, l'ho venduta, tipo così, cioè conto vendita, nel senso così.
1: Pensa oggi, dopo lo scioglimento,
0: no,
1: quanto
0: esatto,
1: potrebbe valere.
0: Esatto,
1: Mary.
0: Esattamente, era quello che stavo pensando.
1: È l'ennesima conferma che non diventerai mai ricca.
0: Ma che bella scoperta dell'America che abbiamo fatto. No, non mi preoccupate, ho un problema con la sedia oggi.
1: Bene, comunque agli Aqua dedichiamo la puntata di oggi.
0: Meno male, va? Perché? E la dedichiamo mettendo praticamente lo stesso genere, credo.
1: È un po'
0: allora. Ma sei impazzito? Che ma

0: Perché è tutto legato poi, capito? Perché ci sono certe notizie che ti fanno un po' perdere anche, capito, la fede. Lo scioglimento degli acqua.
1: Notizia di apertura di tutti i programmi, di tutte le radio, esatto, oggi nazionali e internazionali,
0: e
1: amici.
0: E anche di Radio Capital, ovviamente, di
1: sì,
0: tutti.
1: Quindi
0: di
1: ringraziamo
0: tutti
1: per i vostri messaggi numerosi.
0: Ma lo sapevamo già.
1: E chi ci chiede, dovrebbero essere stati ghiaccio per potersi sciogliere?
0: Non ha riso, va bene? Non ha riso.
1: Perché già era arrivato qualcun altro a dirmi che sono evaporati.
0: Ecco, ok, abbiamo finito con gli acqua. Hanno fatto anche la colonna sonora di Sliding Doors. Chiedete a Franco Russo. Grazie Franco Russo per il tuo supporto.
1: Niente, oggi Franco Russo non voleva venire,
0: oggi,
1: ma sai perché? Ma ti dico perché? Perché c'è una notizia che spiega che la gente, quando sta per andare in vacanza,
0: sì,
1: è già settato da vacanza 3 giorni prima. E oggi che cos'è? Mercoledì, giovedì, venerdì, poi lui va in vacanza.
0: E certo. Perché tu la prossima settimana non ci sei?
2: No, no.
0: Che miseria, ragazzi, ma un tempo ero la prima a sapere le cose, ora sono l'ultima.
1: Ma
0: l'ultima
1: noi,
0: degli ultimi,
1: io lo so, perché io e Franchino qua ci intratteniamo spesso
0: detto
1: a lungo dopo il programma a farci i fatti nostri.
0: Quando mai te ne scappi
1: io
0: prima
1: so
0: di
1: anche,
0: me?
1: So
0: c'è
1: anche
0: un
1: dove,
0: premio internazionale, so anche, sto sulla porta.
1: So
0: bravo
1: anche dove vanno, mi sono anche offerta di preparare dei pasti al figlio il prodigo. Abbiamo fatto tutto, ci siamo già organizzati io e Franco Russo per le sue vacanze. Detto questo, la gente quando sa che deve partire molla il colpo prima. Ma è ufficiale, è una ricerca,
0: sì, vabbè,
1: scientifica.
0: Perché
1: sì,
0: comunque in maniera, come dire, quantomeno mentalmente ci vai, no?
1: Sai io che sto facendo?
0: Comincio a preparare le cose.
1: Da tempo in memoria?
0: Sì.
1: Il countdown per la fine della scuola.
0: Ah vabbè, che ancora ce l'ho.
1: Perché la scuola, andando sì, noi in onda a mezzogiorno, mi anticipa smodatamente la sveglia. Io non vedo l'ora che sia finita sta scuola, perché mi intigno a preparare la colazione, capito?
0: Sì, sì. Ti voglio dire quanto cambi la vita tra te, che sei comunque sia la madre di un adolescente, e la madre che invece ha dei figli, diciamo, non adolescenti, quindi non autosufficienti, diciamo. E perché quando, che pensano alla fine della scuola come la fine della vita, poco ci manca, perché poi è tutto proprio un circo, capito? Un vero e proprio circo con i ragazzini, con i bambini.
1: Un numero di video che circolano su Instagram, sì, su TikTok, delle mamme a quando ricomincia la scuola,
0: sì,
1: che chiudono la porta fingendo tristezza e poi si richiude, fanno il trenino e si scatenano. Ma c'è ovviamente anche il problema di dove tenere i figli quando tu lavori quest'estate, durante l'estate. L'abbiamo dibattuto lungamente, la verità è che quando i figli diventano autonomi è tutta un'altra solfa.
0: Sì, ragazzi,
1: e quindi si fa il countdown per la fine della scuola.
0: Lo so. Cioè, ci arriverete, ragazze, non vi preoccupate. Scusa, parlo alle ragazze che ci stanno ascoltando, le ragazze che magari stanno lavorando e che pensano appunto ai figli tra poco,
1: che hanno dei bambini piccoli. Volevo dirvi che anche quelli poi che continuano a svegliarsi fino tipo ai 6-7 anni la notte, come la mia, poi a un certo punto smettono.
0: Ah no, adesso poi a un certo punto se ne vanno di casa.
1: Per svegliarla il sabato e la domenica serve, non so,
0: la cannonata.
1: Ecco, la cannonata, speriamo di no, di questi tempi. Servono più le campane della chiesa accanto a tutto volume.
0: Beh.
1: E non si sveglia, neanche se fischia il treno e le passa sotto casa. Niente.
0: Ma tu gli fai la colazione quella lì pazzesca da albergo anche quando non va a scuola, ovviamente.
1: Sì,
0: cioè lei
1: va,
0: si alza.
1: Sì, sì. Ma questa è una ritorsione nei confronti di mia madre. Mia madre non lo sa. Col fatto che io adolescente mi svegliavo al buio nella casa perché avevo scelto una scuola lontanissima, tutte le mattine in cui mi facevo la colazione da sola, poi ero anticipataria, quindi dai 13 anni ho cominciato, dicevo: ma qua nessuno mi aiuta, nessuno si sveglia.
0: Non
1: quando sarò mamma io?

0: Carry On su Radio Capital, 12:25 minuti. Intanto chiedo scusa perché in realtà sono scritto anche in tanti altri 342 342 2190. Niente, sono stata brava a far finta che fosse successa una cosa brutta.
1: Diciamo, Mary, che se apriamo la finestra sul mondo, quella vera, oggi di cose brutte ce ne sono a valanga, quindi noi chiudiamo la finestra e ci
0: pensavo di essere ridicola per come l'ho detta, invece no, non ero credibile, ero credibilissima.
1: Non lo so, Mary, io sapevo dove stavi andando a parare, esatto. Quindi per me...
0: Allora, intanto, per quel che riguarda la questione countdown, ragazzini, bambini che finiscono la scuola, eccola qua, per esempio Stefania dice: presente, mi sta salendo l'ansia perché ha bambini di 4 e 8 anni, dove te li metto poi sti bambini di 4 e 8 anni? Li porto al mare? Li porta via la marea e poi me li riporta? E poi adesso scriveranno: ma mica la scuola è un parcheggio per i bambini, le solite cose.
1: O qualcun altro scriverà: è colpa di 3 mesi e passa di vacanze tutte insieme, dovremmo fare come il resto d'Europa. Insomma, sì, è un tema palle, molto dibattuto. E poi scriveranno: veniteci voi in Sicilia con quel caldo, è andare vero a scuola dopo i primi di giugno.
0: Ma soprattutto io non posso capire perché non ho figli, quindi esatto. E la chiudiamo qua. Maria Cristina dice: passa anche troppo in fretta in realtà il tempo, siamo passate a parlare di babysitter da babysitter a badanti in un attimo. Questa è una cosa.
1: Però ti assicuro, Mary, che quel momento lì della prole che non dorme, per sì, tutti quelli che hanno vissuto le sveglie a mezzanotte, alle 2, la mia era precisa, lei si svegliava a mezzanotte, alle 2, alle 4 per anni, e l'ultimo residuo è quello rimasto, fu quello delle 4, si svegliava sempre alle 4 come avesse la sveglia. Io ancora oggi, sono passati 10 anni, alle 4 comunque un sopracciglio
0: hai un momento così. Attenzione, vorrei far ascoltare 2 audio perché sono fondamentali in maniera completamente diversa.
2: Carissime, anch'io faccio il countdown della fine delle scuole, ma non perché abbia figli, io non ho figli, ma perché finalmente finirà questo traffico maledetto che c'è la mattina e anch'io potrò dormire almeno una mezz'ora o 40 minuti di più la mattina prima di venire al lavoro, anziché stare 50 minuti in fila con mamma e papà che parcheggiano persino sui pali della luce. Ciao, un abbraccio da Monica.
1: Eh sì, si accosta accanto alla scuola perché la parola deve scendere.
0: In doppia, tripla, quadrupla la fila. Dimmi, Franco.
3: No, non ha specificato, Franco. La signora va con la macchina, con l'auto?
1: Certo che va con la macchina.
3: Quindi lei non genera traffico, giusto?
0: Ma lei va a lavorare, non si parcheggia di fronte alle scuole.
1: Però non si parcheggia in quarta fila davanti alla scuola. Allora, l'uscita e l'entrata della scuola, ma questa è una regola della
3: vita.
1: Quando
3: l'automobilista capirà che non c'è più spazio per le auto, allora l'umanità forse avrà una qualche speranza.
0: Scusa, Franco, hai una macchina tu?
3: No.
1: Allora, calcola che stamattina ha tentato di convincermi a venire con i mezzi per 40 minuti.
0: Pensavo
1: con
0: la bicicletta addirittura.
1: No, e io non potrei, sono troppo lontano.
3: No, io contesto quelli che fanno 2 chilometri con la macchina. Tutto qui. Dai, adesso via lo shitstorm. Pubblicità?
0: Ti posso dire, io ne faccio anche uno.
3: Bravissima.
0: A volte capita. Basta, grazie. Vado. Hai finito. Notte. Ah, okay. Leonarda.
1: Scusami, per rimostranze, Franco Russo.
0: Ah, certo. Franco Russo, che vi ricordiamo, è anche disponibile per matrimoni, cresimi, battesimi e compleanni.

0: ciclista va con la bici sul marciapiede,
1: certo, con tutta l'attrezzatura da DJ tra le altre cose. Ma invece ritorna il premio, se ci ascoltate in un posto pubblico raccontatecelo, che così facciamo pubblicità. Guarda, è più lungo il nome del premio stesso.
2: Ciao, sono Nata, ragazze, sono Lido Adriano a Ravenna e sto ascoltando la vostra trasmissione perché qui al bagno Cesa danno la vostra radio. Un mito, sono dei miti qui. Ciao.
1: Un mito.
2: Grazie ragazze, buona giornata.
0: E allora salutiamo tutti il bagno Cesar lì a Lido Adriano, dove è provincia di Ravenna, dove oggi.
1: Sì.
0: Dove oggi.
3: Scusa, non è Cesar?
0: Sì, beh, lei ha detto Cesar ci sta lì, noi ripetiamo, non le diamo conto.
1: Pensa che avevo capito Lido Cesar.
3: Ah, ok.
1: Per dire, e invece lei ha trovato Cesar. Quindi...
0: Io ho trovato, sì, Cesar o Cesar 222. Sì, sì. Lì al Lido Adriano, 21 gradi oggi, soleggiato.
1: Bene. Ciao a tutti, anche a voi.
4: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
5: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
4: Malika Ayan e Paola Turci.
5: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ci si vede lì.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
10: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Us Together, Captain Antanello su Radio Capital, 12:40, siamo qui tutti insieme a ballare l'Alligalli a Fattore C. Che vogliamo fare, tesoro?
1: Vogliamo andare avanti col filone, qualcuno doveva pur dirvelo.
0: Sei sicura?
1: Ce la sentiamo? Sì, secondo me sì.
0: Mamma.
1: Allora, c'era sfuggita questa notizia?
0: C'era sfuggita.
1: Sì, c'era sfuggita di un studio dell'Università Cattolica di Cremona sulla percezione della vecchiaia in Italia.
0: Sì.
1: Risultato?
0: Risultato.
1: Un italiano su due?
0: Sì.
1: Ha paura di invecchiare.
0: Ma va?
1: Un italiano su due si sente minacciato nella propria immagine dall'invecchiamento.
0: Quello è un buco.
1: Allora, gente che avete la sindrome di Dorian Gray, perché
0: sì,
1: così si chiama questa paura,
0: sì,
1: vi diamo una notizia,
0: sì,
1: perché qualcuno doveva pur farlo.
0: Sì.
1: Accadrà.
0: Accadrà, che invecchierete, che invecchieremo, che io sto già sulla buona strada, quindi non ho problemi.
1: Aggiungerei anche un avverbio, inevitabilmente.
0: Inevitabilmente, sì. È inevitabile oramai questo groviglio fra di noi.
1: Quindi sarà meglio rassegnarsi e questo timore di perdere l'attrattività fisica, di perdere la vostra
0: beltà,
1: quella freschezza della pelle, accadrà.
0: Sì.
1: È il collagene, amici, che vi saluterà insieme all'acido ialuronico. E questo accadrà, vuoi aggiungere un avverbio?
0: No, inevitabilmente.
1: Assolutamente, certamente. Ecco qua.
0: Lo so, quella pappagorgia, la chiamate anche voi in Italia pappagorgia?
1: Quando ti si ammoscia sotto al mento?
0: Sì, sì, io qua c'ho, cioè è proprio una, vedi, faccio proprio con la, se tu prendi una squadra praticamente con una penna e mi metti, vabbè, insomma, io faccio una riga perfetta, capito?
1: Ma secondo me è bello, Mary, perdere qualsiasi aspettativa sul proprio successo.
0: Totale.
1: Dal punto di vista estetico.
0: Madamo.
1: Io sono almeno 7-8 anni che non mi pettino più, ma che me frega.
0: Non è che non ti pettini, è che
1: no,
0: il problema è che sei convinta,
1: così.
0: Esatto.
1: Sto comoda.
0: Il problema è che sei convinta che avendo un ananas sulla testa sei più ordinata, tutto
1: mi piace
0: qui.
1: Molto. No, sto comoda.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: mi importa un tubo se sono ragana fuori moda, sto comoda, sto comodissima con tutti quei capelli legati.
0: Ah,
1: ma
0: sì, ecco,
1: c'è
0: ancora?
1: Anche una contropartita, sì, perché accanto a questo timore di perdere l'avvenenza di quelli con la sindrome di Dorian Gray,
0: sì,
1: il 47% degli intervistati
0: non gliene può fregare di meno,
1: ha paura di non poter essere più utile per il prossimo, e questo mi sembra molto bello, compensa quelli che non vogliono perdere la propria tonicità fisica.
0: E poi ci sono tante altre persone che hanno paura che gli altri non saranno abbastanza in grado di aiutarti quando avrai bisogno di qualcuno.
1: Beh, ma quello basta farsi il toy boy, Mary, sarà più giovane di te, se tu ti affianchi a tutti i compagni anziani, è lì.

0: C'è sempre una canzone Ligabue su Radio Capital, 12:50. Bello quando ci si appassiona proprio tanto a un argomento che prima o poi forse ti toccherà.
1: Certo, Mary, è il trionfo della saggezza a fattore C.
0: Non è detto.
2: Da noi si dice la vecchiaia è una carogna, più carogna chi non ci arriva.
0: Vero.
2: Buongiorno e buon appetito dalla Puglia.
0: Stavate gonfiando delle gomme, degli pneumatici, secondo me è quello.
1: Mentre col crick cambiava la gomma, ci ha mandato il messaggio Rosario. Allora, stavamo parlando della sindrome di Dorian Gray, cioè un italiano su due ha paura di invecchiare. Abbiamo dato la ferale notizia che accadrà in ogni caso, quindi meglio rassegnarsi. E sono in molti che la pensano così, tipo Corinna: invecchiare che orrore, ma è l'unico modo che ho trovato per non schiattare giovane.
0: Giustamente, invecchiare non è bello, ma l'alternativa è peggio, come dice anche Riccardo. Ma ce ne sono miliardi di messaggi di questo genere. Dice Vanessa, quelle due righe sotto il collo, queste, gli anelli sono, che ti danno l'aria di un pellicano. Brava, esatto, io sono brava, pellicano, ecco che cosa sono, un pellicano io. Brava, grazie Vanessa, ti voglio molto bene. Vogliamo sentire Salvatore?
3: Buongiorno ragazzi, a me non è l'attrattività che perderò che mi preoccupa.
0: Anche a me.
3: Quella ormai non ce l'ho mai avuta. A me è la funzionalità che mi preoccupa. Cioè qua ginocchia, schiena,
1: ginocchia,
3: caviglie.
1: Mary, ha detto ginocchia.
3: È macello.
1: Salvatore, rivolgiti con fiducia all'imperatrice delle ginocchia sifule, la nostra signora delle femme, Mary Cacciola.
0: Le scapole, la schiena, le braccia, tutto mi fa male. Qualunque cosa chiedi a me serenamente, che così proprio ti metti in depressione totale, direi. Che me deve chiedere? Però posso dire, ho fatto un bel lavoro. Perché avendo cominciato da giovane, la vecchiaia, capito? Cioè.
1: Quando sei anziano da tanto tempo,
0: esatto,
1: come dire, quando arriva almeno l'interiorità e l'esteriorità
0: non
1: finalmente
0: c'è la botta.
1: Corrispondono.
0: Brava, esatto.

0: ABC con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
2: e Furio.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che ha che va, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
19: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
20: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
21: Questo è per te. Prendilo.
22: Non mi serve un padre.
23: It's a shame that you can't go back.
21: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
18: Dal 21 maggio al cinema.

0: con My Movies e Trent Film.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Il Pakistan guida gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro dell'interno pakistano è in viaggio per Teheran, dove avrà colloqui con funzionari iraniani. Parallelamente, una telefonata fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, colloquio che è stato definito da Tel Aviv prolungato e drammatico. In Israele, intanto, l'ombra di una crisi di governo. I membri della Knesset hanno votato compatti a favore del disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Si va verso le elezioni anticipate. Il viaggio in Cina di Vladimir Putin con la Russia, che incassa un primo ok sul secondo gasdotto Power of Siberia, un progetto che, se completato, trasporterebbe fino a 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno in Cina, un'opera strategica per Mosca come alternativa ai mercati europei. L'emergenza sanitaria per l'epidemia di Ebola diventa internazionale. Roberto Ciuti.
7: Il direttore dell'OMS Ghebreyesus si dice molto preoccupato. L'epidemia scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo e poi tracimata in Uganda è più veloce di quanto si temesse. 543 casi, 136 morti, ma si tratta di zone povere di ospedali, quindi i numeri possono essere più alti. Il ceppo Bundibugyo ha una mortalità del 32%, viene trasmesso dai pipistrelli della frutta. È piuttosto raro, quindi poco conosciuto, e al momento non ha cure né vaccini. A livello mondiale si prendono contromisure. Gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso ai cittadini non americani provenienti dalle zone colpite. L'Italia ha attivato la sorveglianza sanitaria sul personale delle ONG impegnate nelle zone epidemiche.
6: Travolti e feriti tre operai per la manutenzione del verde sulla statale Ragusa a Catania. Stavano ripulendo il ciglio della strada, sono stati investiti dal loro stesso mezzo, urtato a sua volta da un furgone. I lavoratori sono stati trasportati al pronto soccorso di Ragusa. Stress, ansia, disturbi del sonno a causa del lavoro. Secondo l'INAIL, in 10 anni le malattie professionali sono cresciute del 54%. 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. 1 su 2 soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni, secondo lo studio dell'INAIL, compresi quelli nel tragitto casa-lavoro, che sono cresciuti del 3,2% nel 2025. Prossimo appuntamento con Capital News alle 14:00.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: 50 anni di prime pagine.

valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Every Woman, Chaka Khan, Chaka Khan su Radio Capital. 13:09, quello che state ascoltando è Fattore C con Flavia Cercate e con Mary Cacciola fino alle 14. All together right now.
1: Dette anche casalinghe disperate.
0: Ma sai che io oggi non ho nominato nessuno?
1: Non importa.
0: Eh?
1: Franco Russo è meglio che oggi mantenga l'anonimato dopo quello che ha detto sugli automobilisti.
0: Purtroppo è stato l'unico che abbiamo nominato. Non ho nominato né Marta Buffelli né Linda Ovena quest'oggi.
1: Quei due angeli
0: Scusatemi.
1: Del focolare.
2: A me basta essere nel vostro cuore.
3: Falsa.

0: come cuore.
1: Invidioso.
0: Allora, cara Mary, C come cucina?
1: Sì.
0: Perché io non sapevo che ci fosse addirittura un progetto di sicurezza alimentare casalinga presso l'Istituto Superiore di Sanità che si occupa di dirci come possiamo stare tranquilli dentro casa. Intervistati
2: tranquilli
0: da,
2: dentro casa nel
0: da
2: senso...
0: Fanpage sì. Ci riporta sì. che le spugne e gli strofinacci in cucina
2: sì.
0: vanno cambiati.
2: Ma va?
0: Apriti cuore, ah. apriti cielo, apriti cuore, apriti C, apriti coraggio, eh? Ogni quanto, Mary?
2: Ma dipende.
0: Cioè, tu cosa fai con la spugnetta che utilizzi in cucina?
2: Ci lavo le pentole.
0: Poi dove la metti?
2: E poi la sciacquo, la lavo, la sciacquo con l'acqua calda e tutto il resto, e poi la metto lì e poi il giorno dopo a ridaglie.
0: Quanto calda l'acqua?
2: Abbastanza calda. Sì, sì, sì, abbastanza calda e soprattutto deve essere senza più il sapone, insomma. Ma dopo che ho fatto ovviamente i piatti e il lavello.
0: Allora.
2: Poi per la cucina, diciamo, per i fuochi. Te li ricordi?
0: Certo.
2: I fuochi? Io non ce l'ho i fuochi. Tu, piana induzione c'è un'altra cosa.
0: Tu sai dove i batteri si nutrono anche loro, no? Dunque, dove c'è cibo c'è gioia,
2: sì.
0: ma ci sono anche batteri.
2: Ecco.
0: E quindi lì dove cucinate, se poi avete una cucina non grandissima e quindi il piano per lavorare è attaccato al lavello, lavandino, cosa utilizzate, cosa cucinate,
2: sì.
0: le spugnette poi vanno a ripulire anche quei piani.
2: Ecco.
0: Per cui mai...
2: Mai.
0: Mai, ma che ve lo sto dicendo? Lo
2: ma sapete. Veramente, ma dai.
0: Mai utilizzare la stessa spugnetta per le
2: tutto.
0: Pentole e per il
2: I
0: piano
2: piani.
0: Del lavello, il
2: oh.
0: piano. Ecco, lo ecco. fai questo, no?
2: Sì, questo sì.
0: Ok.
2: No, il piano del lavello? No, aspetta, no, allora non avevo capito. No, io uso quella per i piatti e anche per il lavello. Vabbè, vai avanti, su, vai avanti.
0: Mary!
2: Lo fanno tutti. Ma lo fanno tutti, dai, su, vai
0: non
2: avanti.
0: Non lo dite all'Istituto Superiore di Sanità. Non ne vogliono sapere mezza.
2: Non,
0: di
2: lo,
0: come ti comporti.
2: Non lo dite alla magistratura,
0: allora,
2: più che altro.
0: Le
2: sì.
0: spugnette andrebbero disinfettate regolarmente dopo ogni utilizzo, cioè
2: sì,
0: lavate
2: vabbè.
0: Per bene.
2: Sì.
0: Non dovrebbero avere residui di cibo, ma idealmente
2: certo.
0: la
2: sì.
0: cosa migliore da fare
2: sì.
0: sarebbe bollirle una volta a settimana.
2: Ma non state bene.
0: 100 gradi. No, sono l'Istituto Superiore di Sanità.
2: Ho capito, ma non state bene.
0: Bruci tutto, tutti i batteri.
2: Beh, bruci tutto, esatto,
0: 100
2: bruci
0: gradi
2: tutto, sì.
0: e poi una volta al mese vanno proprio
2: quello
0: cambiate,
2: sì, quello lo faccio,
0: massimo.
2: Sì, una volta al mese lo faccio.
0: Gli
2: sì.
0: strofinacci meglio cambiarli ogni 2-3 giorni, così cambi direttamente.
2: Nel senso che li lavi. Gli strofinacci li cambi nel senso che li
0: io
2: lavi.
0: Io faccio una bella lavatrice con tutti gli strofinacci a 90 gradi
2: a
0: con
2: 90
0: dentro
2: gradi.
0: Il disinfettare qualsiasi cosa. Sì, sì, sì. E faccio poi il super risciacquo, faccio tutto.
2: Ma a casa tua?
0: Sì.
2: No, io vorrei capire che entrano ippopotami, elefanti.
0: Beh, io so che c'è qualcuno che in bagno utilizza lo stesso straccetto lì per il lavandino e per il bidet. Per me c'è il penale in questi casi, eh. Reato perseguibile penalmente.
2: Vabbè, ma...

0: Allora, ma veramente, cioè ragazzi, ma che davvero, davvero, cioè proprio così. Massimi sistemi, capito? Cominci il programma con la grande notizia che gli acqua si sciolgono.
1: Si sono sciolti.
0: Mai nella vita potevo immaginare sta roba delle spugnette potesse non sollevare un polverone. Si è scatenato il mondo.
1: L'inferno.
0: L'inferno.
1: Sì, sì, sì. Volevo dire al gentil
0: signore. Dovete stare calmi.
1: No, scusa, volevo dire al gentil signore che mi ci manda che sì. Al di là del fatto che io faccio un po' come mi pare e dove li voglio mettere, ma sì. È l'Istituto Superiore di Sanità che dà delle indicazioni, non sono io che le voglio dare al mondo.
0: Sì, per quel che
1: mentre
0: riguarda.
1: A casa mia faccio sì. Un po' come mi pare, se non ti secca, amico.
0: Sì. Riguarda le spugnette per i piatti, per i vari pezzi del bagno, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, Enza, io ho tre spugne diverse, una per il bagno, una per il WC e uno per il lavello e un'altra per uno.
1: Sì.
0: No,
1: ce ne sono tre diverse,
0: lavello
1: WC,
0: e doccia bidet. Va bene?
1: Dipende, ognuno poi dipende come fa il pandan, no? Ognuno secondo la sua testa fa il pandan come più gli piace.
0: Io ho pure una mezza spugnetta per lavare solo la caffettiera con acqua calda.
1: Ma la domanda è sempre quella, no? Perché se tu stai particolarmente attento,
0: sì.
1: Poi seguiti ti documenti, segui tutto quello che si dovrebbe fare, c'è cioè chi le mette in lavastoviglie, in teoria la lavastoviglie siccome lavi a 40, 60, non è
0: sì, massimo
1: sufficiente
0: 70, ma non
1: per
0: di più.
1: Sterilizzare tutto. L'acqua bollente è il suggerimento che danno in questo studio secondo la sicurezza alimentare casalinga e, però poi dopo voglio dire, ognuno segue quello a cui tu ti abitui ad avere sì. Una cucina o un bagno perfettamente, non perfettamente sterile, è impossibile, però molto lontani dai batteri. Allora più stai lontano, più poi quando entri in contatto diventa pericoloso il batterio, cioè secondo me bisogna dare un po' un colpo al cerchio, una alla botte.
0: A me secondo me il batterio quando te vede si mette proprio paura, ma paurissima. Abbiamo
1: di me hanno paura, sì sì.
0: Sì, lo so.
1: Sì, sì, so che mi parlano ogni tanto, mi dicono dai per favore oggi stai buona.
0: E io
1: no!
0: Abbiamo Mirella? Mirella.
2: Ciao, io la spugnetta che lavo i piatti e quella la metto nella lavastoviglie quando faccio il lavaggio a 40 gradi.
1: Vedi,
0: brava.
2: Perfetta, disinfettata. Ciao Mirella.
0: Non ci ho mai pensato a sta cosa.
1: Sì,
0: io.
1: Ma non può essere 40 gradi, capito? Non lo dico io, lo dicono nelle norme di sicurezza alimentare casalinga.
0: No, io invece da lì in poi la metto, perché io di solito invece nella lavastoviglie ci metto lo scopettino, diciamo, che utilizzo per pulire tipo le pentole, queste cose qui, insomma i residui di cibo eccetera.
1: Stai brava che sei buona, che qua entriamo in un altro scottante problema,
0: cioè
1: il poggiamestolo.
0: No, ma sì, ma quello lo lavi sempre velocemente, lo lavi dopo che lo usi ogni volta, lo lavi
1: qua,
0: direttamente col sapone.
1: Tra le indicazioni c'è di non lasciare cibo sul poggiamestolo,
0: ma
1: perché
0: certo.
1: Poi quel cibo si deteriora, proliferano
0: allora,
1: i batteri eccetera eccetera.
0: No, questo
1: io
0: ci arrivo pure io.
1: Sul poggiamestolo sono un po' leggera.
0: E che fai? Ci metti, scusami, fai il sugo e metti lì il poggiamestolo,
1: sì.
0: Poi ne prendi un altro di mestolo perché fai le verdure e lo poggi dove hai messo il sugo?
1: Non posso
0: ma
1: dire,
0: allora no.
1: Non posso dire esattamente cosa faccio. Io il poggiamestolo lo uso a raggiera, cioè poggio il mestolo per orizzontali in un punto, poi il cucchiaio con cui sto girando un'altra cosa per orizzontali in un altro punto fino a fare una specie di cerchio perfetto, capito?
0: Scusa se abbiamo scusa se mettiamo acqua e sapone come canzone. Comunque, se gentilmente Marta, ma anche Franco, Linda soprattutto, Linda, Marta, d'ora in poi tutto quello che ha a che fare con le cose da lavare dentro casa, pulizie, igiene, ve le dovete dimenticare.
1: Ma
0: va
1: me
0: bene?
1: Le atterrano sul tavolo, che cosa
0: le
1: devo
0: strappate.
1: Fare io? Se io
0: esatto,
1: leggo
0: era quello che stavo per dire.
1: Ogni quanto cambiare spugne e strofinacci, è l'igienista che te lo dice, vuoi che
0: sì.
1: Io non vada a leggere?
0: No, ma infatti sono loro che non te lo devono dare queste notizie, e questa è la differenza.

0: Potential Somber, meraviglia, qui su Radio Capital. Allora, attenzione, intanto ricordiamo a tutti quelli che mettono le spugnette, perché è un argomento veramente di vita o di morte. Dentro il forno a microonde, per farlo disinfettare, che appunto l'IS, l'Istituto Sanitario.
1: Ma non dice, non è il migliore. Oh, loro dicono, per il migliore lo bollite.
0: Lo bollite.
1: Punto, per 4-5 minuti.
0: Intanto c'è una persona che dice: ultimo ora, il Papa ha accettato di beatificare Franco Russo in vita, visto il patimento terreno che è costretto a subire stando in studio con noi due e i vostri deliri casalinghi.
2: Chi è questo santo?
0: No, tu, saresti tu.
2: Tu.
1: Tu sarai beatificato, no, e resta anonimo, perché, okay, perché fa lo sbruffone, ma ci teme Franco Russo.
0: Però posso dire, Franco Russo, sì, lui non sa che tu sei come noi, cioè tu sei casalinga come noi.
2: È vero, un po' nell'anima
1: tua. Scusate, scusa, casalinga disperata, Franco Russo, sì, abbiamo i due messaggi definitivi.
2: Vai.
0: La prima, Franco, quindi tuo omonimo.
1: Vai. Ho fatto il militare a Cuneo, con una spugnetta faccio tutto da 50 anni e aggiungo io, è sempre la stessa.
0: È sempre la stessa, sicuramente. Ma abbiamo toccato veramente il, non so se l'apice o il
1: fondo. The winner is
0: Antonio. Antonio, io te lo dico subito, non do il tuo numero di telefono in diretta, vorrei sapere di più sulla tua vita, però vorrei più che altro che qualcuno ti stesse vicino. Troppe sottigliezze. Lo spazzolone del water.
1: Lui, lo spazzolone del water.
0: Quello, ok. Se opportunamente sciacquato, è universale per la pulizia di tutti i sanitari. Sì. Saluti.
1: Sì.
0: Antonio.
1: Credo, sì, sì, raccomanda nel numero uno delle istruzioni dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè mi raccomando,
0: no,
1: con
0: ragazzi,
1: lo spazzolone del water
0: pulitici tutti i sanitari.
1: Anche in cucina, eh?
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa guidi verso casa. Well, it isn't for the money, and it's only for a while. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
4: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti, certificati.

0: notificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Salse buone, signor! Salse Develey, 2 per 1, signor!
7: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey, uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro!
10: 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
12: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
20: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
18: Cosa fate qui, dottore?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
18: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
20: Ora dove andiamo?
18: In un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
23: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore.

0: ore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sparteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
3: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
4: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
5: Questo è per te. Prendilo.
6: Non mi serve un padre.
7: It's a shame that you can't go back.
5: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
2: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: leggenda dice che per registrare questa canzone, che in origine dura 8 minuti ed è bellissima tra le altre cose, Love and Go di Diana Ross, fosse stata proprio ubriacata di Diana.
1: Porca!
0: Sì. E del resto, insomma, era molto, molto sensuale questa canzone, quindi un pochino di alcol, diciamo che l'aveva aiutata un po'. Ecco. Questa leggenda dice.
1: Ogni tanto, Mary, arrivano delle notizie per cui caracollo, come questa qui dell'ubriacatura e come quella che sono

0: Sono passati 30 anni dall'ultimo episodio della Signora in Giallo.
1: Sì.
0: Non so se siete stati fan.
1: No, non so se siete stati avvisati più che altro. Magari.
0: Beh, sì, sono passati 30 anni, magari uno se ne è accorto.
1: È come gli acqua, né più né più né meno.
0: Angela Lansbury, sì. Jessica Fletcher, sì. Quindi la detective dei tempi che furono, icona per moltissimi, una serie di successo incredibile, che la CBS fece terminare perché la mandò a schiantarsi contro Friends.
1: Nah.
0: A un certo punto, siccome gli ascolti erano in calo, eccetera, dissero: beh, ma adesso gli cambiamo fascia e la mettiamo e contro sti ragazzetti qua della NBC, mettiamo tanto che gli farà il mazzo.
1: Esatto.
0: Friends piano piano ha sconfitto la Signora in Giallo, ma cosa che non ho mai visto, ma oggi vado a recuperare.
1: Sì.
0: E dov'è che lo sto guardando? Sul
1: non
0: post
1: so.
0: Qua.
1: Sì.
0: Sì, a un certo punto Jessica Fletcher nell'ultima puntata si toglie il sassolino dalle scarpe.
1: Cioè?
0: E perché a un certo punto fa l'ultima puntata, chi l'ha visto ci mandi dettagli,
1: sì.
0: Degli ascoltatori, perché qualcuno l'avrà visto. Jessica Fletcher va a Hollywood per girare alcune puntate di un programma dedicato ai romanzi gialli.
1: Sì.
0: Quando va a Hollywood, che cosa c'è? C'è un intro tipo presigla di Friends, poi c'è una ragazza di spalle vestita da cameriera che ricorda molto Rachel, ovvero,
1: sì,
0: Jennifer Aniston, col taglio di capelli, quello
1: tutto
0: che è
1: scalato,
0: diventato un cult,
1: sì,
0: degli anni 90. Il ritrovo è il divano di un locale.
1: Sì.
0: Sono in sei, giovani.
1: Che chissà chi. Scusa, ho una domanda da fare. Marta, l'hai vista? Ti ringrazio,
2: sì,
1: per la domanda.
2: Sì, sì, certo, certo.
1: Cioè, tu chiedi
2: io
1: agli ascoltatori.
2: Io di Jessica Fletcher in casa.
1: Cioè, tu chiedi agli ascoltatori.
0: Non sei la sola, Marta. Però Jessica, nell'ultima puntata, è vero che si è tolta sto sassolino dicendo anche, cioè testuale, virgolettato, è incredibile, chi avrebbe mai pensato che un gruppo di ragazzi di 20 anni che trascorre le giornate a parlare di sesso avrebbe portato la serie al massimo del suo successo?
1: Penso, è incredibile. When you can't get what you need.

0: Controvento, Malika Ayane su Radio Capital, che poi sarà anche al Capital Jam. Ma aspetta un attimo, perché riguardo la signora Fletcher c'è un messaggio che è giusto sentire.
1: Vi volevo dire che io odiavo Jessica Fletcher, questa vecchia impicciona che perdeva tutte le occasioni per farsi una fraccata di fatti suoi, sì, e soprattutto quando i colpevoli gli raccontavano come avevano ammazzato.
2: Tremendo.
1: Non glielo dite almeno, no?
0: Esatto.
1: Ciao Marco da Bologna.
0: Posso dire che io sta cosa, è questo che a me dei gialli mi fa diventare pazza. Ma che gli dici alla fine esattamente tutto quello che dovevi, cioè come è successo e come non è successo?
2: Io invece il personaggio che più ho amato di tutte queste serie è stata la moglie del tenente Colombo, che è riuscita a esistere sempre senza mostrarsi mai. Meravigliosa. Dov'è la

0: Voglio il tenente con un bobo. Mia moglie dice, mia moglie fa.
1: Fatto sta che invece Malika Ayane, che non è ammogliata al momento con nessuno, noi ce la ammogliamo col capitano.
0: Già Malika Ayane.
1: È ammogliata.
0: Ma non lo so, adesso non mi faccio i fatti suoi.
1: No, ho detto sposata, dico... sposata, ammogliata in quel senso.
0: Ah,
1: no.
0: Ok. Beh, però lasciare sola in pista Malika Ayane sarebbe veramente uno spreco, mica.
1: Ma sprecone è vero. No, invece noi ce la siamo ammogliata per il Capital Jam che aprirà questa bellissima nuova edizione dell'Estate al Castello, la rassegna che si tiene proprio a Milano al Castello Sforzesco. Sforzesco.
0: Il Castello Sforzesco per l'occasione sarà così sfarzesco che non lo riconoscerete nemmeno, cari
1: ma
0: miei.
1: Guarda,
0: quindi accattatevi i biglietti per il Capital Jam che aprirà l'Estate al Castello venerdì 12 giugno alle 21.
1: È una sola data, ragazzi, c'è Vittorio Cosma, c'è il gruppo di trasmissione, c'è al momento, vi possiamo dire, solamente Malika Ayane e Paola Turci, ma non saranno le uniche protagoniste di quella serata.
0: Arriveranno un sacco di altri artisti che sappiamo, ma c'è ancora l'esclusiva,
1: l'esclusiva silenziosa.
0: Intanto biglietti su Ticket One, se volete, se potrete essere a Milano venerdì 12 giugno per il Capital Jam che inaugura Estate al Castello nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
1: Oh, c'è Luca De Gennaro,
0: Sì, maestro cerimoniere.
1: Appunto.

0: questa puntata delle signore Fletcher.
1: Beh, visto quello che hanno detto della signora Fletcher,
0: che mette il naso in ogni dove,
1: dobbiamo cercarci un altro alter ego, Mary.
0: Allora, noi torniamo domani a mezzogiorno
1: con un nuovo alter ego.
0: Domani il giorno è giovedì, perfetto. E ciao amici, a domani, ciao.
1: Notizie fino all'ultimo, domani è giovedì.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro. Intelligente!
11: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
12: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
11: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
12: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
11: Allora la faccio subito.
13: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
16: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
17: In collaborazione con Radio Capital.
18: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
17: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie iEnergy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: ufficio cose smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
22: Sono le 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Bendati e ammanettati gli attivisti della missione Flottiglia sbarcati nel porto israeliano di Ashdod. Le immagini in un video pubblicato dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Gli attivisti sono stati bloccati dall'esercito di Tel Aviv in acque internazionali. Questa sera rientreranno due dei 29 italiani fermati, assicura il ministro degli esteri italiani. 88 attivisti sono in sciopero della fame. È stato condannato a 20 anni di reclusione Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito lo scorso ottobre. Il 22enne ha una lesione permanente. Assolto per rapina, l'altro imputato condannato invece a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Arrestato 15enne a Firenze, voleva arruolarsi nel terrorismo internazionale. Dalle indagini il ragazzo, già indagato per lo stesso reato l'anno scorso, si è dichiarato pronto ad agire. Riceveva istruzioni da affiliati dello Stato Islamico per compiere azioni richieste. Era anche interessato alla ricerca di armi. Si cerca ancora l'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha accoltellato una 54enne biologa dell'azienda sanitaria di Lodi. L'aggressione dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. 200 euro in più in busta paga per i rider di Glovo, la decisione della multinazionale del food delivery dopo il commissariamento della Procura di Milano per caporalato. Ima Baccelliere.
23: Il compenso per ogni consegna passerà da 2,50 euro a 3 euro, una misura in vigore da subito e con valore retroattivo. Si potranno calcolare gli arretrati a partire dal 9 febbraio, il giorno in cui è stato disposto il controllo giudiziario per il gruppo Fudigno, che include anche la piattaforma Glovo. Per i 40.000 ciclofattorini italiani della società è previsto un aumento in busta paga di circa 200 euro. La paga oraria minima salirà a giugno da 10 a 14 euro lordi. La società ha risposto così al commissariamento imposto dalla Procura di Milano, che ha giudicato i compensi dei rider non dignitosi. Glovo in una nota ha anche promesso un dialogo con i sindacati per arrivare alla definizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro.
22: Lo sport: questa sera si assegna la prima Coppa Europea della stagione a Istanbul. Si gioca la finale di Europa League tra i tedeschi del Friburgo e gli inglesi dell'Aston Villa. Alle 15 torna Capital News.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
24: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Scelgo sempre la formazione più adatta.
29: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
30: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
31: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della recherche dedicate all'amore, alla passione

0: e alla gelosia, in un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la Ferrari 308 GTS o colui il quale la guidava, ovvero Tom Selleck.
1: Tom Selleck, quello con il baffo.
0: Il baffone, sì, è proprio un'icona totale. Ma lo sai, tra l'altro, questa qui era chiaramente la sigla di Magnum PI. Lo sai chi è che l'aveva creata questa sigla? Tale Glenn Larson e tale, perché era una coppia, Donald Bellisario. Ti dice nulla
1: Bellisario,
0: questo?
1: Sì, certo, certo. Il nostro capo alla
0: Rai
1: si chiamava Bellisario.
0: Sì.
1: Però io qui vedo Mike Post. Mike Post forse era quello che la eseguiva, però insomma, evidentemente gli autori erano quelli che hai detto.
0: Sì,
1: tu.
0: No, intendo la serie era creata da questo.
1: La serie, scusami, non è solo la sigla.
0: No, no.
1: Ah, una serie di enorme successo che ha fatto ha fatto diventare famoso questo attore molto muscoloso con i baffi volitivi.
0: Tanti, sì.
1: Ai tanti, che si chiamava Tom Selleck, che era la sigla di Magnum PI per entrare dentro Capitol Records.
0: E il baffo volitivo.
2: Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: Detto fra noi, il baffo volitivo è tremenda pigna, voglio dire.
1: Tremenda pigna. Infatti qui qualche ascoltatore ha detto che adesso pure io dovrei farmi crescere i baffi, perché tu sei già a posto.
0: Sì, io sono già baffato.
1: Il baffo volitivo ce l'hai già. Io non ci ho mai pensato nella mia vita a farmi crescere i baffi proprio.

0: abbastanza. Va bene, allora, buon pomeriggio. Oggi mercoledì 20 maggio, sono le 2:10. Questa è Capital Records, prima parte fino alle 16 con Mix e Dege da Milano e da Roma.
1: Sì.
0: Con Alex Paletti in regia, Stefania Tringalli e Jennifer Engelman in redazione. Voi all'ascolto, un ospite che viene a trovarci alle 3, graditissimo. E c'è Luca Carboni, viene da noi a chiacchierare del suo tour, delle sue cose. Sì, insomma, siamo molto contenti perché Luca è un amico di Radio Capital.
1: Ma assolutamente, una persona veramente degna. A proposito di baffo, da un po' di tempo che mi ronza questa cosa in testa. Io mi sono fatto crescere i baffi perché a me la barba non cresce. Anni fa, perché mi chiedevano tutti: come sta signora? Alla fine mi sono anche stufato.
0: Come sta signora?
1: Sì.
0: A te, ok.
1: Perché sai, glabro completamente anche sul corpo, zero peli ovunque, quindi ecco. Non lo so, è da qualche tempo che mi frulla per la testa, ma se mi tagliassi i baffi, che ne dite,
0: adesso,
1: amica, amici?
0: Facciamo un referendum, direi.
1: Certo,
0: qui scatta
1: per quello
0: il referendum. Ascoltatori e ascoltatrici di Capital Records, non pensate ad altro che non all'eventualità di Mixo senza baffi, con o senza baffi. Potresti fare una, come si chiama, Photoshop, una foto di te
1: senza baffi.
0: Dire? Senza baffi, però finta.
1: Con l'intelligenza artificiale lo possiamo fare, vero Stefania? Allora proviamoci, dai.
0: Vabbè.
1: Un conto senza baffi a 20 anni, un conto alla mia pur giovanissima età, vero?
0: Certo.
1: Insomma, sì.
0: Fabio dice: taglia i baffi, Mixo li fa crescere Luca. No, io non potrei mai far crescere i baffi, perché come dice mia moglie quando io non mi faccio lavorare qualche giorno, sembro Tonino Carotone. Sai quelli che hanno i baffi solo sotto? Cioè, crescono i baffi crescono solo nella parte sotto.
1: Luca Tonino Carotone del Gennaro,
0: non è molto bello.
1: No.
0: Allora, cominciamo con qualcosa di nuovo. È molto brava lei, si chiama Courtney Barnett. Sarà per una data unica alla prima estate, il 26 giugno, all'Ido di Camaiore. Questo è il suo nuovo brano che si chiama One Thing at a Time.

0: Esatto, mi riferisco agli Stati Uniti, chiaramente, ci mancherebbe, ecco.
1: Sì, sì.
0: Oh, so, senti, quella
1: che, questi erano naturalmente i Lynyrd Skynyrd con una delle canzoni on the road più famose, sì, no? Le canzoni, sì, da, sì, viaggio. Sweet Home Alabama del 1974, che se la prendeva un po' con Neil Young, questa canzone.
0: Vedi perché non mi piacciono, appunto.
1: Ma perché Neil Young aveva scritto Southern Man, la canzone, certo, dell'uomo del sud, e questi dicevano: aspetta, oh, ah, cosa, che sei canadese, siamo noi due uomini del sud, per cui a Southern Man don't need him around, diceva,
0: ecco,
1: caro Neil Young, non abbiamo bisogno di te intorno, vabbè, le faide tra rocker degli anni 70.
0: Vabbè.
1: Invece leggo sul Facebook di Radio Capital una cosa di Paul McCartney.
0: Sì, ho visto.
1: È carina questa,
0: sì,
1: frase,
0: sì.
1: Lui dice, proprio, ha detto Paul McCartney, 82-83 anni, proprio non riesco a capire questa cosa degli influencer, ci sono persone che non sembrano avere alcun talento ma che sono incredibilmente famose.
0: Già.
1: E bisogna anche stare attenti a parlarne perché ti fa sembrare molto antiquato. Beh,
0: sì,
1: io lo sono. Quindi è carino lui.
0: Sì,
1: perché comunque dice...
0: certo, ma sì, è un dubbio che abbiamo in molti comunque.
1: Devo dire, anch'io sono d'accordo, nel senso che anch'io gli influencer dico, ma che
0: ti si...
1: Dopodiché però devo spezzare una lancia, perché quando c'è stata Capital Jam ogni tanto arrivavano questi giovani influencer a, che ne so, parlare di Capital Jam sui loro Instagram.
0: Ok.
1: Una di queste, che si chiama Martina, detta però nome Instagram Ciao DF,
0: okay,
1: è una ragazza molto giovane però molto preparata musicalmente.
0: Ecco, vedi?
1: Quindi una che parla di cose assolutamente, cioè
0: di
1: massimo rispetto.
0: Tutta l'erba fashion si può fare,
1: sì,
0: certo.
1: Tant'è che io non la conoscevo e avrà 20 anni, fai conto, però già diversa gente della band di Capital Jam diceva: ammazza, ma io ti seguo, sei bravissima, per cui ci sono anche gli influencer bravi, ecco, diciamo così.
0: Rispondo a Davide al 342-342-2190 mentre continua pure il sondaggio su baffi e non baffi. Un commento, questo amico dice, un commento di Mixo sullo scioglimento degli acqua, ma che cavolo.
1: È tutta la mattina.
0: Io
1: che...
0: non sapevo neanche che fossero ancora in attività, tanti, sì, auguri a loro per quel che vorranno fare.
1: Mary e Flavia questa mattina, prima di andare in onda, mi hanno detto: ma ne parlate voi o ne parliamo noi dello scioglimento degli acqua?
0: Io ho
1: detto: ma guarda, a parte che secondo me gli acqua si sono sciolti, ma neanche alla fine della canzone Barbie Girl,
0: sì,
1: a
0: prima
1: metà
0: ancora
1: della canzone.
0: Sì, sì.
1: Cioè, quando tu ascolti metà di Barbie Girl e poi dici, ok,
0: esatto,
1: non ha più senso e pensare agli acqua per il resto della
0: mia
1: vita.
0: Bravo,
1: che
0: bravo.
1: Si siano sciolti 30 anni dopo mi sembra molto strano. Però magari lì a Copenaghen, ma... zone limitrofe, hanno continuato a fare,
0: certo,
1: i concertini,
0: certo,
1: nelle,
0: certo,
1: sagre di paese.
0: Zone limitrofe tipo il Belgio.
1: Non so se
0: vi ricordate quello scandalo che accadde quando c'erano i Milli Vanilli, no? Che poi alla fine si scoprì che non erano loro che cantavano.
1: Certo.
0: Non è stato l'unico esempio di questo tipo di scandalo. Plastic Bertrand.
1: Scusami, Jennifer mi informa che nel frattempo c'è stato un musical sugli acqua. Addirittura.
0: Vabbè.
1: Okay.
0: Plastic Bertrand, che nel 77 entrò in classifica ai posti più alti con Ça plane pour moi, in realtà non era lui che cantava, ma in realtà lo cantava questo pezzo qui, così come gli interi quattro primi dischi di Plastic Bertrand. Tale Lou Dupree, non so come si pronuncia, c'ha troppe I, troppe J.
1: Sì. Quindi anche Plastic Bertrand era come
0: quattro,
1: quelli della Italo Disco.
0: Per
1: no,
0: quattro dischi no, ha fatto finta di cantare e non c'entrava proprio niente. Però questa canzone qui fa ancora saltare veramente come delle molle.
1: Però dopo tutti questi anni è passata in prescrizione.
0: Assolutamente.
1: Diciamo.

0: Ecco, un posto dove non andrei mai in vita mia è proprio l'Alabama, non so perché, ma non mi ispira per
1: ma
0: niente.
1: Ma perché? Ma che t'hanno fatto i poveretti dell'Alabama?
0: Sono sudisti, sono arretrati,
1: allora,
0: non mi piace.
1: Perché scopro un mix razzista addirittura. Beh, che ce l'hai con i sudisti, che peraltro sono razzisti loro.
0: Ma infatti, cioè,
1: la meno,
0: diciamo la verità.
1: Nelle guerre di 60.

0: ce ne frega niente, siamo disoccupati, ma non ce ne può frega di meno. Questo era un po' l'inno di un'Inghilterra molto molto disoccupata. 1900
1: è molto incazzata.
0: È molto incazzata. La fine, certo, del 1976, Sex Pistols erano Pretty Vacant. A proposito di Pistols, faranno due concerti in Italia, ma quali Sex Pistols? Sì. C'è Steve
1: senza
0: Jones,
1: Johnny Rotten, sì.
0: Esatto, Paul Cook e Glenn Matlock, con questo cantante che sostituisce Johnny Rotten, che si chiama Frank Carter. Il 26 giugno a Segrate, e invece il giorno prima all'Arena del Levante di Bari per l'Over Sound Music Festival.
1: Allora, il punto è che è sempre quello, cioè uno dice una band è la voce della band, per cui se cambi il cantante è un casino.
0: Dai,
1: Però qualcun altro potrebbe dire, però intanto i musicisti sono quelli che hanno fatto la musica
0: band. Ho capito, ma Johnny Rotten è troppo un'icona, troppo identificato con i Sex Pistols. Cioè,
1: e poi soprattutto, come tutti sappiamo, nel disco non suonavano loro, per cui
0: sì,
1: anche
0: appunto,
1: se ci sono,
0: tra l'altro.
1: Quindi vabbè.
0: Capital Game!
2: I'm playing the game, playing the game, playing the game.
3: Capital Game!
1: Everybody play the game. Vi regaliamo due biglietti per il film e vinto Bowie The Final Act.

0: film su David Bowie distribuito da Madison Pictures in sala il 25, 26, 27 maggio. Okay. Radio Capital è partner del film. Dovete rispondere a questa domanda per avere i due biglietti in regalo.
1: Allora, mi raccomando, al 342-342-2190 solo tramite WhatsApp. La domanda è la seguente, vai tu, vai Luca.
0: Alla fine degli anni 70, David Bowie fu tra i protagonisti del film Gigolò con Sidney Rome, attrice dell'epoca.
1: Sì.
0: E quale altra attrice? Ok, risposta A.
1: Ingrid Bergman.
0: Risposta B.
1: Marlene Dietrich.
0: Risposta C.
1: Catherine Deneuve.
0: Ok, quindi Ingrid Bergman, Marlene Dietrich oppure Catherine Deneuve. Chi di queste tre ha fatto insieme, ha recitato nel film Gigolò insieme a David Bowie? 342-342-2190, pronti? Via!
1: Dai!
0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Ci si vede lì.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
5: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
4: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold

0: Ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bello sto pezzo, meraviglioso. Stevie Wonder Master Blaster. Non è che l'abbiamo scoperto oggi, ma confermiamo la bellezza. Andiamo a Firenze perché il più veloce del West a rispondere al Capital Game oggi è stato Giovanni. Pronto, pronto? Giovanni?
1: Buonasera signori, grazie mille, che onore.
0: Figurati, grazie, che bella voce che hai.
2: Che fai a Firenze?
1: Sono un giornalista.
2: Ah, giornalista, di cosa scrivi?
1: Libero professionista, mercenario, sì. Assoluto.
0: Mercenario,
1: beh, certo. Generalmente sanità.
2: Sanità. Sanità.
0: Mamma mia, ce n'è da scrivere, ce n'è da scrivere.
2: C'hai da fare. Allora, qual è il film che David Bowie interpretò? Scusa, no, qual è l'attrice che interpretò con David Bowie il film Gigolò degli anni 70?
1: La divina Marlene Dietrich.
0: Assolutamente, fu la sua ultima apparizione, con tanto di belletta perché non voleva che si vedessero troppo le rughe che inevitabilmente c'erano, e accettò di fare questa parte soltanto perché c'era David Bowie che lei stimava tantissimo. Vedi un po' che bella roba.
2: E che naturalmente lui stesso era affascinato moltissimo dall'immaginario berlinese, insomma, del dopoguerra, per cui tutto gigolò. Perfetto Giovanni, allora vai alla nostra salute a vedere il film Bowie The Final Act il 25, 26, 27 maggio. Con chi ci andrai?
1: Con la mia compagna.
0: Bene,
1: con la
0: tua compagna. Che si chiama?
1: Roberta.
0: Roberta, va bene. Roberta e Giovanni al film di Bowie. Bene.
2: Salutacela e salutaci anche a David Bowie. Grazie mille di ascoltare, di aver partecipato. A presto Giovanni, ciao.
1: Siete impagabili ragazzi. Grazie mille a voi.
0: Grazie. Ciao Giovanni, che carino.
1: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: Un inno al Festival di Monterey, che prima ancora di quello di Woodstock fu veramente l'antesignano in California, dove si esibivano tutti quelli che adesso citerà Eric Burdon e The Animals. Monterey!

0: Eric Burdon con gli Animals, che prima cantavano del festival di Monterey, citavano anche la presenza di Jimi Hendrix, che in quell'occasione bruciò la chitarra. Fu veramente un momento catatonico totale. Questa canzone Hey Joe, non scritta da Hendrix ma da tal Billy Roberts, oggi come oggi descrive veramente la situazione orrenda in cui si trovano le amiche donne, perché insomma dice: Joe, dove stai andando con quella pistola in mano? Sto andando a sparare alla mia vecchia signora, sai, l'ho sorpresa a divertirsi con un altro uomo. Pensate che cosa assurda e quanto mai attuale, purtroppo. Vabbè, allora la prima parte di Capitol Records se terminé, adesso ci sono...
1: Adesso andiamo ad accogliere il nostro ospite che è già arrivato qui nel Massena Building, cioè Luca Carboni, che sì, sarà con noi nella seconda parte, cioè dopo le news. Intanto sì, ci ascoltiamo le news, ma prima delle news non ci neghiamo questa bellissima nuova canzone dei Rolling Stones, che continuiamo a trasmettere perché ci ha proprio convinto, ragazzi. Questo è un super singolone, direi, super brano rock degli Stones, capitanati da quel Mick Jagger che si trova ancora a Stromboli, come dicevamo ieri,
0: è vero,
1: per recitare nel nuovo film di Alice Rockwacker, In the Stars, tra poco con Luca Carboni.
0: Esatto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Costo del carburante in aumento?

0: scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
8: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
9: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
10: Questo è per te. Prendilo.
11: Non mi serve un padre.
12: It's a shame that you can't go back.
10: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
7: Dal 21 maggio al cinema con My Movies e Trent Film.
13: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Le notizie alle 15. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. I 430 attivisti della flottiglia portati in Israele, un video li mostra manettati in ginocchio con il ministro Ben-Gvir che li deride. Meloni protesta. Jean-Paul Bellotto.
17: Dopo il sequestro in acque internazionali, l'arrivo ad Ashdod. Vengono ammassati in una tenso struttura, in ginocchio, alcuni bendati, costretti a stare piegati in avanti, la fronte a terra. Intorno soldati e il ministro della sicurezza Ben-Gvir. Li indica e dice: sono arrivati come eroi, guarda come sono ridotti ora. Una donna grida Free Palestine e lui risponde: benvenuti in Israele. Chiede a Netanyahu di mandarli nelle prigioni dei terroristi. Troppo anche per Meloni e Tajani, che poco prima aveva annunciato il rilascio di due italiani, un parlamentare e un giornalista. L'Italia pretende le scuse, dicono. L'opposizione chiede al governo e all'Europa di sanzionare Israele e di rompere le relazioni commerciali.
16: Anche il ministro degli esteri Saar prende le distanze. Ben-Gvir, non sei il volto di Israele, dice. Accoltellò Davide Cavallo, studente di 22 anni, per rubargli 50 euro lo scorso ottobre a Milano, condannato a 20 anni, uno del branco di picchiatori, condannato a 10 anni invece per omissione di soccorso l'altro che aveva fatto il palo. La coltellata ha lasciato Cavallo con una lesione permanente al midollo, ma lui in udienza ha abbracciato i suoi aggressori. Mi hanno rovinato, ma non voglio odiare, le sue parole. L'Emilia-Romagna anticipa la riapertura delle scuole primarie al 31 agosto. Non cambia il calendario delle lezioni, ma si offrono attività extrascolastiche con educatori esterni. Una misura per aiutare le famiglie, dicono dalla giunta regionale. Un uovo artificiale per riportare in vita un enorme uccello estinto 600 anni fa. Un'azienda americana lavora sulla de-estinzione del moa gigante, un esemplare originario della Nuova Zelanda che poteva arrivare ai 3 metri di altezza e 200 kg di peso. Al momento l'uovo artificiale ha fatto da incubatore a 26 pulcini, una sorta di collaudo prima di affrontare il vero obiettivo. Le notizie di Radio Capital tornano alle 16:00.

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Buon compleanno di... Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?

0: Silvia, lo sai che contiene la frase "Luca invece non parlava mai"? E il titolo del libro di Luca Carboni è "Luca non parlava mai". Luca, benvenuto a Radio Capital.
1: Ciao, grazie.
2: Ma oggi
1: ciao, Luca, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Oggi parli, sì, speriamo, nel senso che chiaramente. Come mai hai intitolato il libro così? Con questa citazione?
1: Perché in effetti io non amo molto parlare di me e per assurdo invece adesso ho fatto un libro dove racconto tantissimo,
2: certo,
1: di me.
2: Sì.
1: Anche se proprio per questo pudore in realtà ho cercato di realizzare il libro come se fosse così un viaggio e ogni capitolo è un posto.
0: Come no?
1: Dove, certo, io sfuggo un po' dall'essere protagonista, ma il protagonista sono i luoghi,
2: sì,
1: che
2: le
1: sono
2: persone,
1: stati importanti e che mi hanno fatto conoscere delle persone, dove sono successe cose che poi sono finite appunto nei dischi, nel mio racconto. Ma in qualche modo ho cercato di starne anche qua come scrittura un po' dietro, ecco, un po' meno protagonista. Però naturalmente è inevitabile che se vuoi raccontare la storia di questi 40 anni, perché,
0: certo,
1: tutto questo libro in realtà, così come il tour, sono figli di una mostra che io veni proprio qua
0: a presentare
1: Rio a Rio, e quella era una mostra dove Luca Beatrice, che purtroppo non c'è più, il curatore. Mi spinse a raccontare non solo l'aspetto pittorico, ma un po' tutta la mia storia anche attraverso gli scritti, i primi fogli sparsi, i,
0: certo,
1: disegnini, gli appunti. E quindi ecco, da lì è nata l'idea poi di raccontare anche il libro, è figlio un po' di quell'idea di racconto.
0: Ed è figlio di appunti, perché insomma parte dai diari di tuo padre, dagli appunti, sì, che prendeva tuo padre Giovanni nelle varie fasi della tua crescita.
2: Ma infatti sono più di 40 anni, mi permetto di dire, perché parte proprio dalla tua infanzia.
1: Bravo,
2: no?
1: Bravo. Sì, racconti, in realtà parto dai 6 anni, da quando mi ammalai di epatite virale, quindi c'è il primo riferimento all'entrare in ospedale proprio all'inizio del libro. Sì, molti di più, infatti.
2: Guarda, ti capisco.
1: La mostra era 40 anni di musica, ma ormai siamo sui 60 anni.
2: Leggendo il tuo libro mi sono anche emozionato, perché io ho un trascorso molto simile al tuo. Anch'io da bambino ero sempre all'ospedale, porca miseria. E anche oggi, insomma, ho i miei problemi, diciamo, analoghi ai tuoi. Ecco, siamo veramente un tandem. Che bello.
0: Sai una cosa? Allora, il libro inizia con la malattia. Nel senso che con la malattia che hai affrontato da qualche anno.
2: Molto dignitosamente, bravo.
0: Assolutamente. E mi fa piacere perché, insomma, sia io che Mixo in maniera diversa siamo stati calati in questo mondo, insomma, del tumore.
2: Sì.
0: Io, per quanto riguarda mia moglie, che ha avuto un tumore al seno, insomma, ognuno ha i suoi contatti con questo mondo qua. E noto che negli ultimi tempi non c'è più la paura di parlarne, ma anzi c'è una voglia di condividere queste cose. L'ultimo libro di Concita De Gregorio,
1: certo,
0: parla proprio di quello.
1: Sì,
0: la cura.
1: Sì.
2: Io non ho mai avuto paura di parlarne, perché non è uno scorno, voglio dire.
0: Come mai hai deciso di cominciare proprio da questa cosa, da questo capitolo della tua vita?
1: Ma intanto

0: mi piaceva che il libro non fosse la classica autobiografia con certo. diciamo l'ordine cronologico, sì. ma che ci fossero vari elementi, e quindi io sono partito dall'ultima situazione certo. che ho vissuto, e ogni capitolo ha dentro qualcosa che fa lanciare il capitolo successivo, quindi sono salti continui dal presente al passato. Io comunque ultimamente ne avevo parlato con un'intervista anche a certo. Walter Veltroni, che uscì 2 anni fa, e quindi il libro mi piaceva che insomma non celasse questo questo aspetto che certo. è comunque determinante per
1: e fa anche
0: nella
1: bene,
0: mia storia.
1: Fa anche bene per chi la vive leggere qualcun altro.
2: Ma assolutamente.
0: No? Anche sì, perché sì. come racconto spesso, dopo che vivi questa esperienza ti senti continuamente legato in comunione con tutti quelli certo. che la stanno vivendo. Certo. Ed è difficile staccarsi cioè è proprio un mondo nuovo che ti entra dentro.
1: Sì, non c'è dubbio. Allora, è un libro costellato di luoghi, direi, cioè i posti fisici fanno parte integrante della vita di una persona, ma anche della vita musicale di un musicista, no? Cioè,
0: assolutamente.
1: Qui per esempio insomma c'è ovviamente Bologna, ma c'è anche Roma, c'è un capitolo bellissimo sul bar, il bar della RCA, che è un luogo mitologico.
2: Via Quintiliani no? era, mi sembra, no? La RCA.
1: No, quella è RCA
0: no,
1: di
0: quella
1: Roma.
0: È Milano.
2: Ah, ok.
0: Cos'era la CGD? Via Quintiliani.
1: Via Quintiliani era la CGD.
0: C'era Via Quintiliano 40, che era anche una band.
1: Ah, può essere.
0: Addirittura.
1: e poi c'è questo Mutanda
0: Rock.
1: Invece
0: qui era Via Tiburtina, Via Sant'Alessandro.
1: Sant'Alessandro 7. È vero, è vero. No, invece Mutanda Rock. Raccontaci che cos'è.
0: Mutanda Rock, quando ci sciogliemmo come band, non avevamo quindi più la cantina del nostro cantante dove fare le prove. E io rimasi da solo con l'idea di fare le mie canzoni e cominciare a cantare le cose che scrivevo. Avevo bisogno di un posto per suonare e una sera Lucio mi trascinò.
1: Lucio e Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla,
2: certo.
0: Mi trascinò a sorpresa in un locale, in una cantina, veramente una cantina, dove si trovava tutti i venerdì sera una certa Dottor Dixie Jazz Band, capitanato da un certo Nardo Giardina, trombettista e ginecologo di Bologna.
2: Ah, però.
0: ed era, non lo sapevo, un luogo dove tutti i venerdì era come un club del Village a New York. Si trovavano tutti questi jazzisti e facevano delle performance pazzesche, tra cui Lucio andava a suonare il clarino.
2: Certo.
0: E allora mi entusiasmai per questo posto, e girando nella cantina mentre loro suonavano scoprì che di fianco ce n'era una vuota, e quindi l'affittai, la chiamai
1: Mutanda Rock,
0: Mutanda
1: il nome
0: Rock,
1: della cantina.
0: E da lì cominciamo a realizzare i provini del mio primo album, e poi tanti musicisti di Bologna poi me la chiesero come luogo per fare le
1: sala prove. Certo. Allora, naturalmente nel libro c'è molto sui tuoi incontri fondamentali, quello con Lucio Dalla.

0: esiste ancora Trattoria da Vito, dove sì, che era sta da trattoria per camionisti, era diventato un luogo di ritrovo dei musicisti, perché era all'angolo con via Paolo Fabri 43, dove abitava Cuccini, e sì, quindi era il suo luogo, ecco.
1: Ma per esempio da Vito tu ci sei tornato recentemente, cioè com'è adesso la trattoria da Vito dopo 40 anni?
0: Allora, la cosa bella è che il figlio e poi i nuovi proprietari non hanno cambiato niente.
1: Ok, bene.
0: E quindi abbiamo appena fatto un video pochi giorni fa dentro, e c'è ancora l'ingresso esattamente come descrivo, sì, con le stesse foto alle pareti.
1: Perché Bologna, come tu hai detto, è una regola.
2: Certo.
1: Ci sono delle regole di Bologna che si rimangono.
2: Senti, ascoltiamo un pezzo, che così,
1: sì, certo,
2: perché la musica ci salva sempre.
1: Ascoltiamo, ci stiamo sbagliando, ragazzi, perché contiene all'interno Rio a Rio, che è il nome del tour che ci aspetta, che ti aspetta.
2: Ci aspetta anche a noi. Fortunatamente. Certo.

0: della mostra.
1: Della mostra, certo. Infatti, ma... come dicevamo, questo libro è un po' figlio, e anche il concerto è figlio di questa mostra, certo. I concerti che sto per, che ho fatto e che andrò a fare quest'estate.
2: Adesso ne parliamo, sì, dal 7 luglio.
1: Perché è la prima volta nella mia vita che preparo un tour senza avere un album nuovo.
2: Ah, bello.
1: E che lo condizioni, nel senso, molte volte ogni tour che ogni artista,
2: certo,
1: fa è condizionato dall'ultimo disco, dal suono dell'ultimo disco, che a volte è in contraddizione,
2: sì,
1: con,
2: sì,
1: i suoni,
2: certo,
1: col suono dei primi dischi, quindi cerchi di uniformare magari le cose. E invece per la prima volta, non avendo un disco nuovo, e sono libero di guardare questo viaggio musicale mio e di prendere le cose che mi interessano.
2: Insomma, cioè, ti fai
1: in
2: le
1: modo
2: vacanze,
1: molto libero.
2: Ti fai le vacanze sul palco, perché parti il 7 luglio da Genova e poi vai avanti anche tutto agosto, settembre. E insomma, ci sono un sacco di date, veramente.
0: Un sacco di date molto belle.
2: Molto belle.
0: Poi, tu hai fatto il concerto al Forum, che sono venuto a vedere, un concerto bellissimo. Cioè, un concerto epico. E come se fosse un, anche poi l'incontro con i giornalisti che hai fatto subito dopo lì al Forum, hai detto non so se ce ne sarà un altro, nel senso che partiva per essere un concerto unico,
1: esatto.
0: Invece guarda che roba, che
1: e invece pian piano dopo quello abbiamo provato ad aggiungere Bologna, poi Roma, poi Bologna
0: di nuovo,
1: un bagno di affetto, di folle di affetto così bello che ne abbiamo fatte altre due. E quindi pian piano ho sentito questa energia, mi è stato proposto di andare avanti quest'estate, di provare per la prima volta il tour vero e proprio, cioè quello dove,
2: guarda che ti farà
1: ogni due
2: bene,
1: giorni suoni, insomma, perché adesso erano tappe molto isolate, no?
2: E fa tanto bene, guarda, l'affetto del pubblico e poi suonare la musica,
1: sì,
2: che veramente,
1: sì,
2: sono vibrazioni positive. A proposito delle tue passioni, a un certo punto mi sono troppo divertito a leggere nel libro che avresti voluto essere frate, ma anche benzinaio, ma anche anche tennista, ranger di un parco nazionale, magari quello dell'Orso Yogi.
0: Sì, perché il libro è contrappuntato da liste,
2: sì. Regista, pittore, alcune cose sei riuscito, altre no. Che, fra queste che abbiamo elencato, quale ti è mancata di più?
1: Ma guarda, alla fine sono contento di quello,
2: certo,
1: che ho realizzato. Non era nei miei sogni, cioè l'ultimo dei miei sogni era quello di cantare, di fare il frontman, di essere in prima persona protagonista su un palco, perché il mio sogno era appunto avere una band, fare musica, scrivere, ma non essere essere un po' più deresponsabilizzato,
2: certo,
1: stare un po' più ai margini, quindi mi andava benissimo fare il chitarrista, il tastierista e non essere il front. Però è andata così. E niente, alla fine forse la realtà ha superato i sogni.
2: Beh,
0: e tra l'altro devo dire che è vero che è un libro che parla molto di luoghi, ma è che parla, come dicevamo prima, nel caso di Lucio Dalla e di Ron, di incontri che non si sono fermati lì, nel senso che la cosa bella tua è che negli ultimi anni hai avuto degli incontri anche molto proficui, creativi, con persone di nuova generazione. Io mi ricordo di averti visto in concerto al Miami Festival, e sul palco con te c'erano Dardast e Giorgio Poi, per,
1: certo,
0: esempio.
1: Certo.
0: Hai collaborato con Tommaso Paradiso, eccetera.
1: Con Fabri Fibra, vabbè. Poi a parte la storica, il primo storico incontro di mondi diversi con Lorenzo,
0: con Giovanotti, che tra l'altro
1: 92.
0: È avvenuto qui vicino, ce lo scrivi nel libro,
1: esatto,
0: da Sergio
1: qui,
0: e Fisio,
1: esatto, lì c'è
0: un chiosco qui appena fuori dalla radio,
2: Corso Serpione, sì.
0: Sì, sì, sì,
1: esatto, che all'epoca era un po' come un altro locale che io frequentavo a Bologna, Rosa Rose, dove sono nate delle canzoni che racconto, che era un modo, che era un posto dove ci si incontrava anche, e alla fine lo trasformavamo quasi in ufficio, nel senso, si facevano le riunioni, si andava a bere il caffè, si andava a scrivere, si andava a cena, si andava a pranzo. E quando incontrai Lorenzo mi diede appuntamento e mi venne l'idea di proporgli questo tour. Lui mi disse, dissi dai che ci vediamo, gli disse io ti aspetto, io sono sempre a Milano
0: al
1: chiosco,
0: certo, sì,
1: e ci vediamo lì, e infatti lì facciamo la riunione.

0: Ragazzi, Luca Carboni è ospite oggi qui a Radio Capital con il suo nuovo libro che si chiama Luca non parlava mai, esce per la casa editrice Sam, la copertina è tua immagino.
1: Sì, è un quadro. Vedi? Che avevo esposto.

0: è.
1: E da qui nacque
0: da
1: il famoso
0: tour
1: che dopo poi, fine 92, giusto? Quel
0: sì,
1: tour.
0: Era proprio sì. Quasi a Natale 92, tanto più che aggiungemmo una cover degli Extreme con una versione natalizia del testo, certo, che miracolosamente ci diedero il permesso di fare,
1: sì, perché... Northern Words,
2: ecco.
1: Col testo natalizio cantato,
0: ma sì,
1: da...
0: o è Natale tutti i giorni o non è Natale, Natale mai.
2: Esatto. A proposito di crescita musicale, no? Tu nel libro per esempio citi anche i nuovi suoni dei Talking Heads, dei Police. È quella la musica con cui sei cresciuto, quindi?
0: Ma io sì, in effetti sono cresciuto, mi rendevo conto anche scrivendo il libro, con tantissimi mondi molto diversi fra di loro, perché io sono il quarto di cinque figli.
2: Ah, però.
0: Quindi avevo un fratello più grande di me di quasi 9 anni, uno più piccolo di 8. E in casa, quindi le mie sorelle ascoltavano Battisti. L'altra mia sorella, i cantautori, mio fratello più grande amava anche la musica classica, il folk, e noi come ragazzi, da ragazzini, cominciamo a ascoltare col sogno di diventare musicisti, e tutto il rock progressivo, la certo. Premiata, il Banco del Mutuo Soccorso. Poi arrivò il punk in Emilia quando avevamo 14-15 anni, che gli Skiantos trasformarono in un punk emiliano,
2: certo. Fantastici, sì.
0: Poi c'era la New Wave dei Gas Nevada, tutte le band in... cioè, poi al di là di questi due capisaldi, di questi due leader, c'erano tante migliaia di altre band che lavoravano, esatto, Wind Open Rockers, Luticroma, insomma.
2: Che bello, che bel periodo.
0: E quindi un periodo dove si fondevano tante, non solo il punk, ma la new wave, il rock,
2: è vero.
0: E l'elettronica, era il periodo poi anche che nasceva la musica degli Ultravox,
2: certo.
1: Cioè, sì, quella sintetizzata,
0: i Kraftwerk, quindi tantissima. Lucio, poi c'era l'ascolto dei nostri cantautori. Già Lucio Dalla era un cantautore innovativo rispetto a quelli degli anni 70, sì. Perché metteva dentro tanti elementi.
2: Vero.
0: Quindi abbiamo ascoltato tantissima.
2: Bello.
1: Guarda, c'è un
0: musica,
1: sacco veramente
0: diversa, far dire.
1: Sì, c'è un sacco di roba in questo libro molto interessante, proprio come stimoli musicali, voglia di riascoltare tante cose, luoghi, perché abbiamo detto prima, non c'è solo Bologna, ma c'è anche Roma, c'è Riccione, che è importantissima,
2: sì.
1: No? nel tuo
2: con i topless, ho letto, sai.
1: Beh, certamente.
0: E a Riccione andai per scrivere, che poi non scrissi tantissime canzoni lì, ma l'idea era di andare lì per staccare e scrivere l'album che poi sarebbe stato l'album di Farfallina, Silvia lo sai, quello del 1987.
1: Quindi sei andato a Riccione, lo scrivi nel libro, d'inverno, cioè
0: sì,
1: hai fittato una casa per andare a vedere com'è Riccione fuori stagione.
0: Sì, era fuori stagione. Mi piaceva l'idea, ero attratto dall'idea un po' malinconico, romantica, di vivere il mare fuori dal momento del clamore estivo, ed è, in effetti è stato qualcosa di importante. Poi da lì in poi ho sempre cercato di vivere il mare d'inverno.
1: Noi ci salutiamo con l'ultima canzone, che però è anche una delle ultime cose di cui parli nel libro, cioè l'incontro con Cesare Cremonini, che ti ha invitato a partecipare a una canzone che tra l'altro parla di un argomento a te molto caro, cioè la chiesa di San Luca.
0: Sì, la Basilica di San Luca, perché il mio nome,
2: certo,
0: è
2: in onore
0: deriva
2: del santo,
0: proprio
2: sì.
0: Dalla devozione dei miei genitori,
2: certo,
0: verso questa icona, la Madonna di San Luca, che tra l'altro poi per i bolognesi è importante anche non solo dal punto di vista religioso, ma anche per i laici è un grande punto di riferimento, certo. Questa abat-jour sull'Appennino, sì, che tiene accesa,
1: che si vede
0: tutta la notte,
1: sì, certo,
0: che si vede da tutte le parti della città, e quindi ci dà un po' sicurezza nel buio della notte, insomma siamo tutti legati a questa figura. E Cesare, proprio nel periodo che stavo preparando quella mostra che vieni qua a presentare,

0: da voi, mi aveva mandato quest'idea, un MP3, chiedendomi, dicendo: guarda, c'ho questa canzone, sarebbe bello farla insieme, perché sulla nostra città, su questo posto importante, appena l'ho sentita mi sono commosso ed è stato il primo riavvicinamento alla musica, diciamo, dopo periodo.
1: Ci siamo tutti commossi vedendo te che salivi sul palco di Cesare a San Siro per fare quella canzone lì. Quello è stato un momento pazzesco e si capiva che eri molto emozionato.
0: Molto.
2: Grazie mille Luca. Quando vuoi, queste porte sono aperte sempre per te.
0: Ciao Mixo.
1: Si sa da anni Luca Carboni è amico di Radio Capital. Luca non parlava mai, il titolo del libro veramente molto interessante, molto bello. Luca, ci vediamo nella tua tournée di quest'estate. Sì. Grazie ancora.
0: Vi aspetto. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: la radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
17: Siamo in radio, non si vede nulla!
16: Basta andare

0: Su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
1: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
2: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun. Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
3: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
4: Questo è per te. Prendilo.
5: Non mi serve un padre.
6: It's a shame.
4: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
2: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 342 342 2190. Qui si sveglia l'anima DJ del Dege, ma in realtà è la
1: mia.
0: Ma
1: l'hai scelta tu?
0: L'ho
1: sì,
0: scelta
1: certo.
0: Io, perché io mi ricordo che all'inizio degli anni 80, quando tornai dalla mia permanenza lunga 2 anni in Inghilterra, lavoravo in una discoteca che è entrata nella leggenda di Torino, il B Club, insomma veramente tutta New Wave, e poi in un'altra molto più paludata, diciamo, dove si mettevano le cose più di classifica, e frequentate dalla Torino Bene, eh? Certo. E tutte le mie amiche veramente
1: contessine, le contessine che sbavavano sì, per mix, lo sappiamo,
0: ricchissime,
1: le principesse.
0: Quando mettevo sì. Bohannon, che abbiamo appena sentito con Let's Start the Dance, si lanciavano sulla pista come delle scalmanate. Ciao
1: Ale. Ale. Allora, tra l'altro, Let's Start the Dance di Bohannon, se vogliamo, fa il paio con il pezzo che abbiamo messo ieri nella stessa posizione oraria, cioè Machine Gun dei Commodores, sì. No? Cioè quei pezzi un po' quasi strumentali, fanchettosoni, che però venivano diciamo derubricati come disco music, perché il periodo era quello e tutto era disco, tutto era considerabile disco.
0: Questo
1: se vogliamo.
0: È più funk, del resto è mito. Bohannon era anche un turnista e accompagnava, prima di avere una sua carriera come solista, artisti della Motown tipo Stevie Wonder, Marvin Gaye, insomma altri.
1: Bene. Allora, è stato un piacere avere Luca Carboni con noi oggi, come sempre una chiacchierata molto piacevole, un sacco di messaggi sono arrivati da parte vostra, quindi grazie mille anche dei messaggi. Avremo altri due ospiti, questa settimana abbiamo un ospite al giorno.
0: Sì, veramente.
1: Domani e dopodomani due grandi signore della canzone italiana, perché domani ci sarà Paola Turci da Teni in studio a Roma.
0: Meno male.
1: E invece dopodomani, venerdì, ci sarà Fiorella Mannoia.
0: Sempre qui a Roma.
1: Sempre a Roma, perfetto.
0: Da te vengono i maschi, da me le femmine.
1: Vedi? Che strano segno del destino.
0: Sarà vogliamo. La scia delle contessine di cui sopra.
1: Esatto, le contessine. Vai.
0: Dai, vai.

0: questa risale a 2 anni fa, soprattutto 2 o 3 anni fa.
1: In realtà è del 2023, quindi sono passati già quasi 3 anni, però è l'ultimo album dei Depeche Mode a tutti gli effetti, Memento Mori. E riascoltandolo l'altra sera a casa ho detto: ma certo che Ghost Again, però è proprio un classico dei Depeche Mode, anche bella, se è uscito solo 2 anni e mezzo fa. È proprio una di quelle canzoni che uno dice: i Depeche Mode sono fatti per fare canzoni così, bellissima. Ghosts Again. Da Memento Mori.
0: Certo. Per prima c'erano gli Smiths con Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me.
1: Absolutely. Ci sentiamo domani alle 14. Domani abbiamo detto ospite Paola Tucci. E grazie a Alex, grazie a Jennifer, grazie a Stefania. Adesso le news e poi Marco Biondi. Caro il mio amico Mixo, ci sentiamo domani.
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però,

0: accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano per i video che ritraggono il ministro Ben-Gvir mentre deride gli attivisti della flottiglia in ginocchio e ammanettati al porto di Ashdod, mentre è scontro interno nel governo israeliano con il ministro degli esteri Saar, che definisce le immagini una vergogna. Noi non porgiamo l'altra guancia, replica Ben-Gvir. Interviene anche il premier Netanyahu. Israele ha diritto a fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dopo che il ragazzo, nell'ottobre del 2025, per lo stesso reato fu mandato in comunità. Secondo l'accusa, ha ripreso a interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale. Accoltellò uno studente di 22 anni per rubargli 50 euro, condannato a 20 anni dal Tribunale di Milano. In aula la vittima abbraccia i suoi aggressori. Enzo Panizio.
8: Davide Cavallo venne accerchiato da un branco di giovani lo scorso ottobre fuori da una discoteca a Milano. Volevano derubarlo, lo hanno picchiato e poi accoltellato. Il Tribunale ha condannato i due maggiorenni del gruppo, 20 anni di carcere per tentato omicidio, al 18enne che sferrò le coltellate. Le coltellate hanno lasciato Cavallo con una lesione permanente al midollo, ma lui è arrivato in udienza con le stampelle e ha abbracciato i suoi aggressori. Mi hanno rovinato, ma non voglio odiare, le sue parole. Per lui la procura ha chiesto un risarcimento da 1,5 milioni di euro.
7: Soccorso dopo un incidente, aggredisce i sanitari e poi ruba l'ambulanza. È stato arrestato un 41enne a Bologna dopo uno schianto contro il guardrail. L'uomo è stato soccorso, caricato in ambulanza. Durante il tragitto verso l'ospedale si è slacciato dalla barella, calciato contro gli operatori, poi ha sequestrato il mezzo, si è dato alla fuga. Durante un inseguimento con i carabinieri ha tentato di speronare la pattuglia, poi è stato fermato in tangenziale. Siamo allo sport. Allegri e due ritorni con Conte e Mancini. Il Toto CT per la nazionale passa anche dalle decisioni dei club. Riccardo Quadrano.
9: Tutto passa per Allegri, Conte e Sarri, legati a doppio filo, con la sensazione che la decisione di uno possa riverberarsi su quelle degli altri, senza tralasciare che servirà anche trovare un nuovo CT, una volta risolto il duello tra Abete e Malagò per la poltrona in Federcalcio. Lì, specie in caso di vittoria di Malagò, resta forte la candidatura di Mancini. All'azzurro potrebbe ambire anche Allegri, sebbene il probabile approdo in Champions si tradurrebbe in una sua conferma al Milan. La Juve riflette su Spalletti, che invece la qualificazione in Coppa Campioni l'ha quasi fallita. Il Napoli sta metabolizzando l'addio quasi certo di Conte ed è pronto a riprendersi Sarri, che inevitabilmente aprirà il casting per la panchina della Lazio. Qui i nomi sono tanti, da Thiago Motta a Palladino, passando per Grosso, Pisacane e Gattuso.
7: Tra poco la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Grazie a te Max, grazie a tutti voi per i vostri messaggi spontanei arrivati su Walla Dalla delle Zeppelin. Ma se oggi abbiamo aperto con questa canzone, merito vostro, perché il mercoledì è il giorno della battaglia dei riff, ormai, no? Questa è il terzo, la terza battaglia che faremo oggi, e Walla Dalla è quella che avete votato voi mercoledì scorso, che ha fatto fuori tre riff storici, e l'avete eletta vincitrice, e quindi il mercoledì successivo, da oggi, ascoltiamo e partiamo con la seconda parte di Capitan Records col vincente della settimana prima, no? Perché il mercoledì diventa il giorno della battaglia dei riff. Visto che vi piace, visto che ci piace, mettiamo riff di chitarra in questa prima parte, poi andando avanti prenderemo altri tipi di riff anche. Riff di chitarra celebri, uno degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80, uno degli anni 90, e li facciamo scontrare fra di loro, e anche oggi eleggeremo il vincitore fra i quattro scelti, ok? Gioco è molto semplice, basta votare la vostra preferenza fra i due riff al 342-342-2190. Sono Marco Biondi, seconda parte Capital Records, amici, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, e il primo riff da votare, se vi piace, arriva dagli anni 60 ed è di Jimi Hendrix. Qua si va sul pesante, la battaglia diventa sempre più dura. Con chi se la vede Jimi Hendrix? Con chi si batte? Si batte contro Derek and the Dominos con il riff di Lyra. Qui la vedo dura, uno degli anni 60, uno degli anni 70. Quale preferite, Foxy Lady di Jimi Hendrix come riff o Lyla di Derek and the Dominos? Votate subito al 342-342-2190. Intanto io vi propongo la vostra doppietta che ci porta ogni volta in un anno particolare. Oggi vi porta e ci porta dentro al 1983. Quanta bella musica c'era quell'anno! Due esempi di due generi diversi. Cominciamo con George Benson. Questo dell'83 si chiama Lady Love Me One More Time. Doppietta su Radio Capital.

Non so se voi stamattina o fino ad ora in questa giornata avete ascoltato qualche album in particolare. Io mi sono riascoltato Synchronicity, tutto l'album dei Police, che non ascoltavo da tanto tempo in realtà. Mamma mia che roba, mamma mia che bellezza riascoltarlo dopo tanto tempo. Questo è il brano che apre Synchronicity, Synchronicity One per intenderci, Police insieme a George Benson, era la doppietta che ci ha portato nel 1983. Nel frattempo voi avete votato e avete messo il primo giudizio di gara 1 per questa battaglia dei riffs, cioè i riff di chitarra più belli. Il vincente se ne va poi in finale e poi ci occuperemo della finale, della finalissima a suo tempo. Intanto già in finale sono andati Smoke on the Water e Wall of the Love, ok? Già vincenti delle prime due puntate. Allora, fra Foxy Lady di Jimi Hendrix e Lila di Derek and the Dominos avete fatto vincere assolutamente Foxy Lady di Jimi Hendrix. A questo punto passa il turno, se ne va nella finale di oggi che si terrà tra pochissimo e vediamo con chi se la batterà Foxy Lady di Jimi Hendrix, perché gara 2 vede davanti i Clash di Should I Stay or Should I Go? Che giro di chitarra questa, mamma mia. Semplice, semplice ma efficace, ma con chi se la vedono i Clash? Se la vedono con Pearl Jam e Live.

Brano anni 80, Clash, Shoulda Stay or Shoulda Go, contro brano anni 90, Pearl Jam e Live. Votate voi 342-342-2190, votate il vostro riff preferito fra i due, uno solo, ok, e vediamo chi la spunta. Intanto novità su Capital, Willy Peyote, ospite recentemente proprio su Radio Capital, questo è il brano nuovo dall'album nuovo già uscito, questo si chiama Kodak.

0: questa è Venus su Radio Capital, 16:28 minuti, siamo in diretta, eleggiamo il secondo vincitore, gara 2 fra Clash, Should I Stay or Should I Go e Pearl Jam Alive, la stravinta Clash, Should I Stay or Should I Go, proprio stravinta nel caso di dire. Quindi abbiamo una finalissima che scatta ora subito, quindi amici potete votare fra pochissimi secondi, il tempo di annunciare che in finale, e si scontrano ora, ci sono Jimi Hendrix con Foxy Lady. Punto in finale se la vede con i Clash di Should I Stay or Should I Go. A voi i voti, amici, da questo momento, se votate al 342-342-2190, qual è il vostro riff preferito fra questi due?
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle

0: Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
9: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora lo andiamo.
7: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
13: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

James su Capital, diamo chiusura allora alla battaglia dei Riffs, The Battle of the Riffs, terza puntata, e proclamiamo il terzo vincitore. Vi ricordo, prima puntata vinsero i Deep Purple con Smoke on the Water, col riff di Smoke on the Water, seconda puntata vinsero i Led Zeppelin con il riff di Wall of the Love, terza puntata vince...

Vince il riff di Foxy Lady di Jimi Hendrix, quasi all'unanimità, devo dire. Si è scontrato contro l'altro finalista, che erano i Clash con Shoot a Stereo, Shoot a Go, ma Hendrix soprattutto a questo punto. Quindi mettiamo Hendrix fra i super finalisti, che poi si batteranno fra di loro. Stanno arrivando dei consigli per far gareggiare dei riff di canzoni famose, mandateli pure, eh. Se avete dei riff che vi piacciono in particolare, scrivete anche adesso, noi prendiamo nota e nei prossimi mercoledì li mettiamo a confronto fra di loro. Ci sarà ogni puntata sempre un riff anni 60, uno anni 70, uno anni 80, uno anni 90, va bene? Mandateli al 342 3 42 21 90. Tante cose ancora accadono in Capital Records, restate con noi, c'è la grande musica di Capital, senti questa.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Ne abbiamo un po' da fare ancora da qui alle 18 con Capital Records, il programma Radio Capital Radio, Marco Biondi in diretta al microfono, Maurino in regia, Elisa in redazione. Siamo qui adesso per giocare con il nostro Capital Game che vi porta a vedere un film meraviglioso che si chiama Bowie, due punti, The Final Act, un film che racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie, che hanno fatto gli ultimi tre decenni che si ricorda sempre il Bowie degli anni 70, ma in realtà dopo Bowie ha fatto delle cose clamorose ancora e a volte purtroppo dimenticate. Questo film vi racconta tutto nel dettaglio. Il film sarà nelle sale, però attenzione, solo il 25, 26 e 27 di maggio, ok? E oggi vi regalo un accredito per due persone alla prima persona però che mi risponde esattamente a questa domanda. Domande sempre molto facili, ma dovete essere veloci però, mi raccomando. Allora, la domanda è questa: quale artista coprodusse con David Bowie l'album Let's Dance? Vi ricordate? Risposta A era Nile Rodgers, risposta B era Brian Eno, risposta C era Quincy Jones. 342 342 21 90.

0: Celebrity Skin, queste sono le All su Radio Capital. Adesso ci colleghiamo con Massimo dalla provincia di Firenze. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao.
0: Abbassa la radio un pochino, Massimo, per cortesia.
1: Sì, anzi la spengo, guarda, meglio così.
0: Tanto ci sentiamo al telefono, bravo. Poi riaccendila, ciao, dopo, mi raccomando. Poi riaccendila. Okay.
1: No, no, non riaccendo.
0: Bravo, okay. Bravo. Massimo, allora, benvenuto su Radio Capital. Innanzitutto, com'è la situazione meteorologica a Firenze? Cioè, è tornato un po' di sole?
1: No, è caldo, anzi.
0: Ah,
1: sì,
0: bene,
1: molto
0: bene.
1: Caldo, sì.
0: Anche qua.
1: C'è un
0: bene.
1: Po' di nuvole, ma insomma c'è caldo.
0: Si sta mettendo a posto, sta arrivando l'estate, speriamo bene. Allora, io sono pronto per regalarti, caro Massimo, un accredito per due persone per andare al cinema a vedere il film Bowie The Final Act. Mi devi dire però...
1: Ah, bellissimo,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Molto, molto, molto bello. Sulla fiducia, molto bello. Mi devi dare
1: io
0: però... Dimmi.
1: Io, Marco, sono un grande fan di Bowie perché io sono nel 60, sicché... L'ho conosciuto nel 74 quando sono andato la prima volta in Inghilterra, quindi sono un amante sfegatato di David Bowie.
0: E io sono contento di regalarti... Bravo. Dammi la risposta esatta. Allora, chi era il coproduttore di Let's Dance con David Bowie? Nile Rodgers, Brian Eno o Quincy Jones?
1: Nile Rodgers.
0: Non puoi sbagliarla a questo punto. Nile Rodgers, per te, bravo Massimo, un accredito per due persone per vedere al cinema Bowie The Final Act, va bene?
1: Grande, ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Massimo. Grazie. Ciao, buona serata. Adesso lì nella redazione arrivano le ultimissime news.
2: Capital Game. Everybody play the game. Alla voce Samuele.

0: Bob Dylan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
10: La spesa intelligente.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto.

0: conto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Polo e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ah, che starotte, zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
3: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
4: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
5: Questo è per te. Prendilo.
6: Non mi serve un padre.
7: It's a shame that you can't go back.
5: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
2: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Gli attivisti della flottiglia sequestrati da Israele in acque internazionali saranno trasferiti questa sera in una prigione nel deserto del Negev. Allo stesso tempo le autorità annunciano l'espulsione immediata per tutti quelli che accetteranno che questa sia volontaria. Il premier Netanyahu dice legittimo fermare i sostenitori di Hamas, non il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato gli attivisti, perché non in linea con i nostri valori, dice Netanyahu. In un video si vede Ben-Gvir deridere e insultare gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati. Aveva preteso le scuse all'Italia. Il riarmo dell'Italia dal 2 al 5% del PIL, con i dissidi che cominciano a evidenziarsi nella maggioranza e con il ministro dell'economia Giorgetti che teme l'impatto sui conti pubblici, già messi a dura prova dalla crisi energetica, alla Camera interviene il ministro della difesa Crosetto.
12: Attira l'attenzione al parametro del 5% del PIL. Di questo 5%, 1,5% è un contenitore riferito a sicurezza e resilienza in senso ampio e quindi non strettamente legato alla difesa. Quelle di difesa invece, quelle chiamate core, sono nel restante 3,5% e questo è l'obiettivo prospettico di lungo periodo, su un arco di 10 anni. Quanto all'emergenza energetica, la chiave di lettura non può essere la contrapposizione tra spese per energia e difesa.
11: Xi Jinping e Putin rinnovano l'intesa tra Cina e Russia e sono durissimi con Trump. Al termine della visita a Pechino, i due presidenti condannano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati, l'assassinio di leader

0: stati sovrani, la provocazione di un cambio di regime, oltre al riferimento all'Iran c'è quello che riguarda il Venezuela, con il rapimento sfacciato di leader nazionali per processarli, dicono. Trump commenta semplicemente: vado d'accordo con entrambi. Prezzi delle case in crescita in Italia, c'è stata un'impennata a Roma e Milano. Nel primo trimestre di quest'anno c'è stato un aumento medio a livello nazionale del 2,1%, ma con picchi del 6,9% a Roma e dell'11% a Milano rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Al prossimo mondiale di calcio arriva il fuorigioco in 3D, senza capelli. Lo annuncia il capo degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, che parla al Corriere, Simone Di Gregorio.
1: Arrivano gli avatar digitali in campo, saranno a forma e somiglianza dei calciatori. Tranne che per un particolare, saranno tutti calvi. Il motivo è che i capelli non influiscono nella decisione e non perché devono assomigliare a Pierluigi Collina. È proprio il capo degli arbitri della FIFA a scherzarci su mentre racconta la novità. L'arbitro non sarà ridotto a mero commentatore come nel tennis, precisa Collina, che non si illude che la tecnologia tridimensionale spegnerà le polemiche sulle decisioni. Poi torna sul problema dei fuorigiochi millimetrici, dice che è una questione filosofica. Si può decidere di valutare la parte posteriore del corpo, ma avvantaggerebbe l'attacco. E sulla mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali, che coincide con il suo terzo mandato e quello di Infantino, scherza: forse siamo noi a portare sfortuna.
0: Una notizia appena arrivata: la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Cospito. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.

0: accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qualcuno magari penserà che è la cover della famosa canzone dei Simply Red. In realtà no, è l'originale, è il contrario. I Simply Red hanno fatto la cover loro di questa canzone. Questa era la versione originale dei Valentine Brothers, era il 1981 e la canzone era chiaramente Money's Too Tight to Mention. Valentine Brothers, che fra l'altro aveva funzionato questa canzone abbastanza, però non è stata, qui magari in Italia non è stato un grandissimo successo all'epoca. Bravi i Simply Red che ne hanno fatto una versione che poi l'ha portata ad essere famosa in tutto il mondo. I Valentine Brothers erano John e William Valentine, due fratelli, venivano da esperienze diverse, hanno deciso poi di mettersi insieme, hanno fatto tre album dove un po' di cose hanno anche funzionato, fra cui questa, ma parliamo di America, fondamentalmente Stati Uniti. Loro arrivavano da Columbus, dall'Ohio per intenderci. Allora, amici, siamo con l'ultima ora di Capitol Records, assolutamente sì, la quarta ora è partita e adesso arriva il gioco dei cinque elementi. Scatta, scatta, scatta, volevo ricordarvi una cosa importante però, visto che siamo abbastanza vicini, insomma stiamo andando verso un weekend, se vi piace questo suono, quello della disco music, del funky, del clubbing, ci sono due appuntamenti che vi consiglio di non perdere. Il sabato dalle 22 c'è Capital Party con Andrea Prezioso e la domenica sempre dalle 22 c'è Funky Town con Gianluca Costella, quindi so che già tanti di voi ascoltano, fatelo sempre tutti i weekend perché c'è grande musica. Allora, dicevo, gioco dei cinque elementi. Cosa abbiamo oggi da indovinare? Maestro Maurino, ascoltiamo il primo elemento sonoro subito, dai.
1: Poco di buono.
0: Che dice? Non ho capito.
1: Poco di buono.
0: A me? Poco di buono a me? Ma come si permette? Sentiamo ancora.
1: Poco di buono.
0: Ho capito bene, allora, ho capito bene. Di chi è questa voce, amici? Questo è il brano da indovinare. Questo è il brano che chiuderà Capitol Records quest'oggi e quindi dobbiamo capire di chi è questa voce innanzitutto e poi anche qual è la canzone. Va bene? 342-342-2190. Anche questa sera, anche oggi, meglio, qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano di Capitol Records. Dobbiamo dare altri ascolti magari ad altri elementi sonori e lo faremo fra poco. Ora invece arriva il boss. Arriva Bruce Springsteen, immancabile su Capital. Questo è un brano chiamato Angry Heart.

0: The Wallflowers con One Headlight, trovata su Radio Capital. Questo è Capital Records. Amici, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, ma io volevo, prima di farvi ascoltare il secondo elemento sonoro, ricordarvi che venerdì 12 giugno c'è una grande festa di Radio Capital e dovete esserci tutti, mi raccomando. C'è Capital Jam, torna Capital Jam, torna al Castello Sforzesco di Milano, tanti ospiti, la grande band, la super band di Vittorio Cosma sul palco, Luca De Gennaro a presentare tutto e raccontarci le sue storie. Già due ospiti vi abbiamo annunciato, vi ricordo sono Malika Jan e Paola Turci, nei prossimi giorni vi diremo altro, vi ricordo anche che i biglietti sono già in vendita su Ticket One. Ricordo la data, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco, da non perdere assolutamente, saremo là. Adesso invece secondo elemento sonoro per il gioco dei cinque elementi, ascoltiamolo subito, eccolo qua. Non aggiunge molto forse questo, sentiamo ancora? Però vi aggiungo io delle cose, avete detto un po' di errori, avete fatto un po' di errori meglio. Allora questa voce, riascoltiamo anche il primo elemento, Maurino, per favore.
1: Poco di buono.
0: Questa voce qua non è quella di Vinicio Capossela, non è quella di Manuel Agnelli, l'avete detto in molti Manuel Agnelli e c'è un motivo per cui avete fatto questo nome, ma lo svegliamo dopo. Avete detto anche Bennato, ma non è Bennato, non è nemmeno Marrakesh, non è nemmeno Vasco. Riascoltiamo il primo ancora?
1: Poco di buono.
0: Riascoltiamo il secondo? Ok, questo è tutto. No, Stefano, non è Vasco. L'ultimo arrivato, l'ultimo messaggio arrivato, 342-342-2190, amici. Allora, non è difficile però, Allora, diciamo che gli elementi sonori fino a questo momento aiutano poco. E diciamo anche un'altra cosa, che il brano, la scelta del brano, spiazza un po'. Perché sono quei brani inaspettati che arrivano random, ma che ci piace trovare. Il prossimo invece, magari è un altro inaspettato, ma è molto bello, è il nuovo brano di Mannarino, novità su Radio Capital.

0: Jean-Michel Jarre, questa è Oxygen, quest'anno si celebrano i 50 anni di Oxygen. Jean-Michel Jarre sta portando in giro il suo show proprio per i 50 anni di Oxygen, per celebrare questo album meraviglioso di musica elettronica che portò l'elettronica in classifica nel 1976. E per i 50 anni, attenzione amici, Jean-Michel Jarre sarà anche in Italia per un concerto. Sarà l'unica data italiana, quella prevista per il 18 di luglio al Festival Jazz Open Modena, ok? Quindi i biglietti sono già disponibili, biglietti per Jazz Open Modena sono già disponibili, e la data, ripeto, 18 luglio, il grande spettacolo, il grande concerto di Jean-Michel Jarre. Ci tenevo tanto a annunciarlo, a sottolinearlo, perché so che tanti di voi lo amano, come è giusto che sia. Torniamo invece al gioco dei 5 elementi adesso. Allora, direi che ci sono altri errori, amici. No, avevo già detto, non è Edoardo Bennato il che canterà oggi l'ultimo di Capitol Records, non sono i CCCP, non è Garbo, non è Battisti, non sono i Giganti, non è Celentano, non è Tonino Carotone, non è Ivan Cattaneo, che ha fatto una cover di questo brano, ma non è lui che chiude oggi Capitol Records. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Ancora un po', qua ve lo offriamo su un vassoio, però qua pochi dubbi ormai. Sentiamo ancora. E la canzone è quella lì, certo, poi bisogna ricordarsi chi è che la cantava. Vi dico che è qualche indizio velocissimamente. Gruppo di Parma, sì, formato nel 1900, allora pubblicato nel 1966 questo brano, ebbe un grande successo al cantagiro dell'epoca ed è la traduzione italiana, la versione italiana di un brano americano. Qua mi fermo e vi chiedo soltanto una cosa: se avete già capito tutto, ditemi il nome di chi canta. È un gruppo italiano, diciamolo ufficialmente. Chi è questo gruppo? Fatemi un vocale dicendo voi questo gruppo, e se sapete tutto fate già il vocale finale, insomma. 342 342 21 90.
1: Con questa crei l'atmosfera, con loro scopri cose nuove.
2: Razzmatazz, con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
7: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
6: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La voce di Joe Cocker, When the Night Comes, su Radio Capital. Oggi sarebbe il compleanno di Joe Cocker, avrebbe compiuto 82 anni. Purtroppo questo grande uomo, questo grande artista ci ha lasciato invece nel 2014, ma è nel giorno del suo compleanno abbiamo voluto ricordarlo con una grande canzone chiamata When the Night Comes su Radio Capital. Allora amici, gioco dei cinque elementi, è tempo di svelare il nome del gruppo che chiuderà oggi Capital Record. Ce lo svela chi di voi?
1: Buonasera a tutti da Nina. Allora, questo è un pezzo dei Corvi e la voce è quella di Ravasini. Non dico il titolo, però per me è abbastanza chiaro, penso per tanti altri. Sì. Un bacione.
0: È chiaro per tutti ormai, grazie Annina, grazie. Sì, la voce è quella di Angelo Ravasini, che era il cantante originale di questo gruppo, fra l'altro gruppo italiano che esiste ancora. Chiaramente non c'è più nessun membro originale, ma il gruppo esiste ancora ed è in giro e vi può capitare di incontrarlo nei vari concerti. Allora, io direi a questo punto facciamo il riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento per capire qual è la canzone dei Corvi a questo punto, giusto? Questo era il primo elemento.
2: Poco di buono.
0: Questo è il secondo. Questo è il terzo. Vabbè, vi stiamo dicendo il titolo. Questo era il quarto, riascoltiamo ancora il quarto.
2: Tu sei Dio.
0: E questo è l'inizio, vero? Questo è l'inizio del cantato, il quarto, dico, è l'inizio del cantato, se non vado errato. Sentiamo un attimo.
2: Tu sei Dio.
0: Perfetto, mettete insieme i pezzi e esce quella canzone lì, insomma. Amici, tocca a voi, fate un bel vocale al 342 342 2190 per annunciare voi oggi l'ultimo di Capital Records.
3: Avvia la canzone.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Breakfast in America, Supertramp. Amici, tanti messaggi vocali sono arrivati per annunciare l'ultimo di Capital Records, ma attenzione, perché in tantissimi sbagliate il titolo. Ascoltiamo il quinto elemento sonoro intanto. Questo è il quinto, come comincia il brano, comincia così. O ci aggiungete una parola in più o mettete una parola in meno. Il titolo è quello lì, è uno preciso e quindi non si può. Poi magari noi la chiamiamo in un altro modo, sai, quando le canzoni te le ricordi con un titolo e però magari gli manca una cosa all'inizio o una cosa alla fine. In questo caso mettete una parola in più oppure mettete una parola in meno sempre all'inizio. Io non so come spiegarlo altrimenti, però 342 342 2190, dai che fra poco qualcuno di voi presenta il brano. Dai!

0: Eccoli gli U2, ordina rilova, amici, siamo alla fine di Capital Records. Allora, chi annuncia l'ultimo brano di oggi?
1: Ciao ragazzi, sono Francesca. Che meraviglia risentire i Corvi con Sono un ragazzo di strada. Anzi, il titolo originale è Un ragazzo di strada del 1966, un cantagiro in bianco e nero. E io avevo 10 anni. Ciao a tutti!

0: ragazzo di strada, dice la canzone, ma il titolo esatto è Un ragazzo di strada. Alcuni di voi la chiamavano Ragazzo di strada e basta, alcuni Sono un ragazzo di strada, invece il titolo deve essere esatto, chiaramente, no? I Corvi per chiudere oggi Capital Records. Grazie amici per aver giocato con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie, torniamo tutti e tre domani sempre dalle ore 16. Da Marco Biondi è tutto, adesso le ultimissime news e poi il TG Zero. Buona serata, ciao a tutti.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione legislativo informativo.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
22: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
24: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
25: In collaborazione con Radio Capital.
26: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. Non mi fermo, dimostrerò la mia correttezza, dice Del Mastro, che ha annunciato il ricorso in Cassazione. Condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio, il 18enne che ha colpito con un coltello Davide Cavallo, studente di 22 anni, lo scorso ottobre a Milano. La coltellata per rubargli 50 euro ha lasciato Cavallo con una lesione permanente al midollo. Lui in udienza ha abbracciato i suoi aggressori. Mi hanno rovinato, ma non voglio odiare, ha detto. Lui ha perdonato, ma i genitori non riescono, dice Luca Degani, uno dei legali della famiglia.
3: Io faccio l'avvocato del padre. Il padre non è il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono. Sentirsi dire che una coltellata è stata data per un gioco alle due di notte in corso Como è qualcosa che ti fa veramente dire basta. Anche i due imputati hanno distrutto la loro vita e vederli fa impressione perché sono dei ragazzini, bisogna dirlo.
2: Pena severa per un diciottenne, dice invece l'avvocato della vittima, Giovanni Azzena, ha raccontato lo stato d'animo di Davide dopo la sentenza.
4: Molto scosso. Alla consegna di una lettera da parte di uno degli imputati, Davide mi ha espressamente chiesto di potersi avvicinare. Questa loro conversazione si è evoluta in questo contatto fisico, in questo abbraccio molto forte, molto, molto importante. Credo sia il messaggio che deve restare per tutti noi.
2: Israele annuncia che i 430 attivisti della flottiglia verranno espulsi immediatamente o dopo una notte in carcere nel deserto del Negev. Molti paesi europei protestano per il trattamento riservato ai partecipanti della missione umanitaria. Superata la linea rossa, ha detto il ministro Tajani. In fase di finalizzazione il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo Al-Arabiya, e in Italia nasce Difesa Channel, il canale TV che promuove il settore delle forze armate. Andrea Lucatello.
5: Il modello è Netflix, ma i contenuti avranno poco a che fare con la piattaforma americana. Si chiamerà Difesa Channel e servirà a far prendere confidenza al pubblico italiano con

0: settore delle forze armate. Il Ministero della Difesa ha appena fissato il termine per raccogliere le manifestazioni di interesse all'affidamento della licenza d'uso e di sfruttamento commerciale del brand Zona Militare Club. Su questa piattaforma si faranno televendite di gadget, abbigliamento e accessori firmati dalle forze armate. Lo schema contrattuale prevede il riconoscimento a favore di Difesa Servizi di un canone annuo fisso minimo pari a 20.000 euro, mentre sarà in capo all'operatore economico prescelto ogni rischio industriale, operativo, tecnologico, editoriale e commerciale connesso allo sviluppo e alla gestione dell'iniziativa.
1: La borsa di Milano chiude in rialzo, più 1,71%, il dollaro sale al massimo da 6 settimane, spinto dall'aumento dei tassi e dall'incertezza sulla guerra. L'ecuadoriano Narváez vince l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 184 chilometri, terza vittoria per lui. Tennis, tra poco Luciano Darderi gioca contro il tedesco Hanfmann agli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. Tutti gli aggiornamenti alle 19 nella prossima edizione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Thomas, Why Can We Live Together, su Radio Capital, 18:09. Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina, ci siamo tutti e possiamo cominciare.
2: La pressione fiscale misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo.
3: Tagliare è prezioso, fa riflettere.
4: Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
5: Tu pensi di poter comandare con i rutti?
6: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
3: Fa riflettere.
7: TG0. Questa

0: con boom,
1: boom, dopo vi racconto, dopo vi racconto, avremo cose, non so se sono buone notizie o notizie così così, ma un caldo anomalo, dopo vi dico tutto, no, preparatevi,
0: cioè non si può stare tranquilli un per un paio di settimane, cioè quando è che fa il tempo giusto per
1: che
0: la stagione da calendario?
1: Adesso, adesso in questi giorni sta facendo il tempo giusto. Allora, tantissime cose da commentare, fatti da raccontarvi, cose che stanno infiammando anche la nostra politica, ma intanto ricordiamo che nel prossimo fine settimana si va a votare, ci sono le elezioni comunali.
0: Abbiamo detto più di 800 comuni fra regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, si vota in parecchi capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione che è Venezia. Ora non li elenchiamo tutti, però fra i capoluoghi di provincia c'è anche Salerno, poi parliamo sempre di Salerno perché è un caso abbastanza unico, no? Di un candidato sindaco che già ha fatto il sindaco per più di due volte e ora ritorna perché ha spezzato questo incarico con la presidenza della regione Campania. Ovviamente stiamo parlando di quello che un tempo veniva chiamato il viceré della Campania, Vincenzo De Luca, che appunto inizia la sua carriera politica come sindaco di Salerno. Io sono andato a vedere, ragazzi, andate a vedere De Luca sindaco di Salerno, foto vecchie, ha iniziato a fare il sindaco di Salerno, era un pischello praticamente,
1: sì. Cioè, lui 30 anni fa
0: sì,
1: quant'era?
0: C'era il PC, io penso, cioè ragazzi, è questa roba qua. Quindi però succede che lui, contro tutto e tutti, vuole fare di nuovo il sindaco di Salerno perché non può stare con le mani in mano, avendo però lui già superato abbondantemente i 75 anni, non molla, e addirittura quindi ha fatto cacciare, ha fatto dimettere un anno prima il povero sindaco attuale di Salerno, che però essendo un deluchiano convinto ha detto mi faccio da parte, il capo vuole
1: se
0: fare,
1: c'è il re. Principe, anzi
0: il principe, ora capiremo perché, arriva e quindi ora fa la candidatura, candidato per 7 liste civiche che portano il suo nome, cioè non c'è il PD 5 Stelle, campo, è il campo De Luca, non è il campo largo, è il campo De Luca. Ricordiamo che nelle ultime volte è stato eletto anche con più del 70% dei voti. Comunque, per farla corta, per farla breve, sta solcando e sta percorrendo tutti i mercati rionali, i quartieri, i ristoranti di Salerno, della bellissima Salerno, con una promessa: più sicurezza e poi un futuro che potrebbe far assomigliare Salerno, sai a che cosa? A Monte Carlo.
2: Una successione di alberghi, di residence, di piscine,

0: questa davvero deve diventare a Monte Carlo dell'Italia. Vedrete che ce la faremo, come ce l'abbiamo fatta per riqualificare il centro storico e portare le navi da crociera dove non si vedevano neanche da lontano.
1: Beh, quindi
2: Monte Carlo, il principe De Luca.
1: E quindi adesso ci vuole un casino. Ci
2: Amici
1: vuole
2: di Salerno,
1: l'opera.
2: Che volete? C'è il casinò, l'opera.
1: Il circuito,
2: il gran premio di Formula 1, ragazzi.
1: Sì, sì.
2: Sinner e Musetti spostano la residenza a Salerno.
1: Esatto.
2: È così, Amici di Salerno.
1: Ci vuole un regime fiscale agevolato, diciamo,
2: allora,
1: così.
2: Guarda, ho guardato su Wikipedia, il primo mandato da sindaco di Salerno per De Luca è del 93. 93 ragazzi.
1: Vabbè, di lunga esperienza.
2: Lunghissimo. Conosce Salerno come le sue tasche.
1: Questo sicuramente non si può negare.

0: Don't Stop Believin' su Radio Capital, 18 e 16 minuti. Questo è il TG0 e oggi ci sono tante notizie da commentare, e quella che fa più impressione, forse, che sta facendo discutere anche la nostra politica, anche il nostro governo, è quello che è accaduto oggi in Israele.
1: Esatto, il video postato dal ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, no? Uno dei due ministri più estremisti del governo israeliano, no? I ministri dei colori.

I cosiddetti, no? Ha rifatto quello che aveva fatto anche durante diciamo il sequestro della prima flottiglia, insomma la flottiglia quella dello scorso autunno. Cioè lui è arrivato nel grande capannone del porto di Ashdod, dove sono stati fatti sbarcare più di 400 militanti, no? Pacifisti della flottiglia, che appunto le cui barche sono state sequestrate in acque internazionali in questi giorni, ha pensato bene di fare un video, diciamo, di derisione, di scherno, di postare sui suoi social. In questo video

0: visto che sventolano una bandiera di Israele in giro, e si vedono distese di questi attivisti costretti a stare in ginocchio. Erano stati costretti a stare in ginocchio anche sulla nave che li portava ad Ashdod, alcuni di loro bendati, quasi tutti loro con delle manette legate dietro la schiena, delle fascette strette dietro la schiena, irrisi e derisi anche dagli agenti della sicurezza di Ben Gvir, che sono poi in realtà i servizi segreti interni israeliani, lo Shin Bet. Guardate come sono ridotti ora, ride Ben Gvir a loro, non sono eroi ma sostenitori del terrorismo, chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo. Un attivista dice Free Palestine e viene proprio viene ricacciata in basso con la forza, con una mano sul collo, e quindi insomma un'umiliazione completa di tutte queste persone. Questo video ovviamente è stato visto in tutto il mondo e ha provocato delle reazioni dure da parte di tutti i governi, quasi tutti i governi del mondo, soprattutto dei governi che hanno cittadini coinvolti in questa cosa. Ci sono, ricordiamo, 29 italiani tra questi attivisti.
1: In
0: tra
1: tutto
0: cui anche
1: sono
0: un deputato.
1: 428, no? C'è anche Dario Carotenuto, tra l'altro, no?
0: Che è un deputato delle 5 Stelle che verrà rimpatriato questa sera.
1: Sì.
0: E 87 di questi attivisti sono anche in sciopero della fame in protesta contro la loro cattura. Ricordiamo che per la prima volta nell'assalto delle motovedette israeliane sono stati usati anche dei proiettili di gomma, che sono comunque pericolosi per le persone se arrivano ad altezza degli occhi. Allora, la reazione di Giorgia Meloni e il ministro Tajani è stato, hanno definito inaccettabile questo trattamento, l'Italia pretende delle scuse, Tajani ha detto che sarà superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, è stato convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su questo, e lo stesso ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha detto a Ben Gvir: tu non sei il volto di Israele, con questa vergognosa performance hai consapevolmente arrecato danno al paese. E Netanyahu, il primo ministro, ha detto diciamo che loro sono questi sostenitori del terrorismo di Hamas, ma il modo in cui sono stati trattati non è in linea con i valori e le norme di Israele. Mi viene da ridere, mi viene da ridere se Netanyahu dice questa roba, perché come tu giustamente mi hai fatto notare prima, Doris, ma se questo è un video, pensa quando non ci sono i video cosa possono
1: appunto
0: fare?
1: Cioè, se si sentono legittimati a fare questo a favore di telecamere che erano state chiamate, cioè non è che questo video è stato estorto, è stato preso da qualcuno, l'ha pubblicato lui,
0: sì.
1: Quindi lo ha fatto in maniera propagandistica, tu figurati come si possono sentire legittimati e che cosa si possono sentire legittimati a fare quando le telecamere non ci sono.
0: Comunque il punto è ovviamente certo queste umiliazioni che fanno capire qual è l'atteggiamento del governo israeliano, ma ovviamente è tutto quello che il governo israeliano fa, no? Cioè impedisce l'arrivo di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, ignora decine di risoluzioni delle Nazioni Unite in Cisgiordania, a capo del governo Netanyahu, un uomo accusato di crimini contro l'umanità, ha spianato Gaza e sta spianando il sud del Libano, no? Cioè, quindi, allora, no, io mi rivolgo anche a quelli che possono pensare in questi giorni che questi attivisti della flottiglia possono essere considerati velleitari, no? Degli idealisti, degli utopisti, perché tanto comunque lo sai che ti fermano, no? Però in qualche modo loro ci mettono di fronte alla realtà dei fatti, e la realtà dei fatti che non può essere smentita è che è la politica criminale dello Stato di Israele.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: è il punto.
1: Quindi, tutta l'arroganza di cui è capace è venuta allo scoperto, e addirittura la pubblicano loro, insomma, il ministro della sicurezza nazionale ha pubblicato da solo i video in cui faceva

0: Forse sarà il tormentone dell'estate, chi lo sa. Fulminacci, maledetto me, la sua nuova canzone alle 18:24.
1: Tutto l'album Calcinacci è molto bello.
0: Sì, Fulminacci, Calcinacci.
1: Molto bello. Sentori di Battisti, sentori di grande musica italiana,
0: sì,
1: pop.
0: E poi una bella leggerezza raffinata, ne abbiamo tanto bisogno. Ci sono tanti commenti su questa questione, sì, di Israele e di come sono stati trattati gli attivisti della flottiglia, questi volontari. Addirittura c'è, se vedrete il video, e lo vedrete perché è virale, c'è questa ragazza, questa attivista, che a un certo punto, mentre è costretta a tenere il volto per terra e stare chinata, dice Free Palestine e viene buttata per terra, ma proprio con violenza, da un poliziotto, mentre appunto il ministro dice bravo, ben fatto. Quindi insomma
1: è così. Allora, chiaramente poi siamo preoccupati perché queste persone ora vengono condotte nelle carceri israeliane, dove altri attivisti nelle precedenti imprese della flottiglia hanno raccontato appunto di trattamenti ancora peggiori. Come dicevi te, il video loro l'hanno fatto apposta con un senso di impunità, no? Guardate cosa possiamo fare, no? Dice un ascoltatore, come quel soldato israeliano, ricorderete, che nel sud del Libano si è filmato mentre prendeva a martellate una statua, un crocifisso,
0: sì,
1: diciamo,
0: una statua cristiana.
1: Quindi c'è questa,
0: sì,
1: questa protervia, no? Però comunque sia, quello che noi non vediamo comunque ci preoccupa. Ora il punto è sempre quello, e chiudiamo il discorso. Abbiamo detto mille volte, abbiamo parlato dell'Eurovision, abbiamo parlato delle sanzioni. Un conto sono appunto le dichiarazioni oggi di Tajani e Meloni, e ora sta prendendo la parola anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha appena scritto: si è trattato di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, scrive Mattarella, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Questo è il commento di Sergio Mattarella. Allora è chiaro che si sta superando anche un ulteriore linea rossa, ma quello che però dobbiamo renderci conto noi come Italia, e dobbiamo spingere il nostro governo e i governi europei, che dobbiamo mettere in campo delle azioni più mirate e più concrete per indurre Israele a cambiare le politiche. Sto parlando di atti riguardanti gli accordi commerciali, gli accordi militari, mettere pressione con le armi che noi abbiamo. Questo però è stato fatto ancora pochissimo e noi pretendiamo che sia fatto di più.
0: È proprio così. A tra poco.
2: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E

0: documentarista, quindi quello che spesso si fa e si azzarda. Io cerco sempre di andare in sicurezza, anche se sono sceso in solitaria fino a 200 metri di profondità per portare su della documentazione video fotografica, ma più si cerca di andare e documentare e più sicuramente se non si hanno le attrezzature, come in questo caso, perché alle Maldive è difficile reperire determinate attrezzature e soprattutto è difficile averle dato il posto in cui siamo. E diciamo che è molto difficile. Loro probabilmente, onore al merito, perché questo lo bisogna fare, volevano ricercare, stavano facendo ricerche, stavano cercando documentazione, facendo degli esami di questa grotta con quello che avevano. Quindi probabilmente io adesso non ho la certezza di quelle che erano le bombole da loro
1: Certo,
0: usate, ma a
1: certo.
0: quanto mi è stato detto erano bombole da 11 litri. Questo fa sì che a una profondità di 50 metri, tra i 50 e i 60 metri, quella bombola, quando si arriva sul fondo, quasi metà del contenuto
1: È
0: è
1: già
0: già
1: andato via.
0: andato.
1: Senta, senta Bada, ci aiuti a capire che cosa succede dentro una grotta, no? Perché leggevamo anche che servono delle abilitazioni particolari, cioè una grotta a quelle profondità è un ambiente estremo dal suo punto di vista. Che cosa c'è? Cosa si
0: Grotte,
1: vede?
0: allora, la prima parte della grotta non è assolutamente estrema, quindi la prima parte è una cavità enorme dove in genere i sub vanno a vedere gli squali nutrice che vanno all'interno di questa cavità, quindi una cavità molto grossa, molto larga e quindi dove non è difficile entrare nei primi metri. Se poi si continua ad andare e si arriva verso il fondo di questa cavità, ci sono poi altre due cavità, sempre grosse, ma dove all'interno di qualsiasi posto, che sia una grotta e che sia un relitto, si posano dei sedimenti. Questi sedimenti rimangono stazionari perché a quelle profondità le correnti non muovono i sedimenti, ma se noi andiamo con delle pinne o abbiamo una situazione di panico, un problema, e uno dei sub ha un problema, cosa fa? Alza la sospensione e si va quasi a visibilità zero. Questo rende pericolosissimo perché
1: Certo.
0: rende difficile qualsiasi orientamento, specie se non si ha sagolato, quindi non si è messo dalla parte esterna della grotta e poi verso l'interno un filo conduttore che ci possa poi portare all'esterno della grotta. Quindi le due principali cause possono essere state una situazione difficile all'interno della grotta con sospensione che si è alzata, e la seconda determinante è la scorta di gas che non dà la possibilità di aspettare che questo sedimento si depositi per poi uscire. Quindi, se poi finisce il gas e il contenuto delle bombole, è finita, quindi non si ritorna in superficie.
1: Beh,
0: Sì.
1: è chiarissimo Andrea Bada Sì,
0: su
1: molto
0: questa cosa.
1: chiaro.
0: Sì, ma cosa si però lei ha detto che lei è sceso fino a 200 metri sotto, Beh,
1: cioè,
0: io ho
1: pazzesco.
0: effetto esplorazioni con tempi di fondo molto lunghi. Quest'anno abbiamo fatto un'esplorazione a 170 metri, permanendo sul fondo per 28 minuti, ma io avevo due autorespiratori a circuito chiuso, quindi due macchine ridondanti una con l'altra che danno una per l'altra un'autonomia di almeno 7-8 ore. Quindi diciamo che ogni esplorazione può essere fatta, ma deve essere pianificata a monte, e soprattutto bisogna avere una scorta di gas che deve essere di gran lunga superiore a quello che è il fabbisogno di ogni subacqueo. Come dico, sempre onore al merito, perché queste persone hanno perso la vita per fare delle ricerche,
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: non è giusto puntargli il dito, ma queste persone stavano facendo un qualcosa che poteva essere utile a tutti. Purtroppo è andata male, e quando le cose vanno male e gli si punta il dito contro, quando vanno tutte bene sono degli eroi. Purtroppo è così, però in questo caso è stato difficile proprio perché, secondo il mio parere, la scorta di gas, sicuramente se avevano una bombola da 11 litri,
1: Non era sufficiente.
0: non
1: Non era
0: era
1: sufficiente.
0: sufficiente. Quelle
1: Andare giù,
0: bombole sono.
1: esplorare e tornare. Certo,
0: Sì,
1: certo,
0: magari c'è
1: certo.
0: stato un
1: Sì, le
0: problema. bombole sono sufficienti se uno fa immersioni a 30 metri di profondità, come la legge maldiviana impone.
1: Esatto, perché poi
0: Infatti,
1: questo anche
0: infatti.
1: che andrà sicuramente verificato ed è così. Allora, ringraziamo per la chiarezza Andrea Bada, esploratore estremo, documentarista e istruttore sub. Grazie, alla
0: Grazie a
1: prossima.
0: voi,
1: Grazie.
0: grazie e buona serata.
2: TG0.

0: Clash di Hard My Heart su Radio Capital, 18:47 minuti. Allora, TG0.
1: Mamma mia, che storia alle Maldive.
0: Sì, tremendo, tremendo.
1: Penso a quel papà che ha perso la moglie e la figlia.
0: In un colpo solo, e anche agli altri, insomma, genitori e familiari di questi sub esperti che hanno sacrificato tanta parte della loro vita per la scienza, per aiutarci a capire meglio. E appunto, come diceva l'esploratore estremo che abbiamo sentito prima, Bada, e questa volta è andata male.
1: È andata male, no? Nel frattempo continuiamo a monitorare ovviamente quello che succede sulla flottiglia, eh? Ricordiamo le parole durissime pronunciate proprio all'inizio del nostro TG0 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che attacca duramente il governo israeliano commentando il video sugli attivisti della flottiglia in qualche modo, no? Bendati, ammanettati, inginocchiati, realizzato da questo ministro estremista israeliano. Ha parlato di Mattarella di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionale, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
0: Diciamo
1: queste le parole del nostro capo dello Stato.
0: Quando ci vuole, e finalmente si comincia a prendere posizione in maniera molto forte. Sai chi l'ha fatto anche oggi a Cannes? È stato il giorno di Pedro Almodovar, che ha presentato il suo nuovo film Amarga Navidad, cioè Natale Amaro, e presentandolo ha detto, lui che ha 76 anni e lo conosciamo bene, insomma sappiamo che è vicino a certe tematiche, comunque ha detto: per me ogni artista deve prendere una posizione chiara, se non lo fa io non giudico, però che cosa fai arte a fare se non fai questo? E allora io penso che dobbiamo creare una sorta di scudo contro questi mostri come Trump, Netanyahu e il leader russo
1: Putin.
0: Della serie.
1: Di che parla il film?
0: Parla di una crisi, di una crisi creativa. È un regista di culto nel bel mezzo di un niente, sai quando ti metti davanti a un foglio bianco e niente viene fuori, che è colpito poi da una tragedia che riguarda un suo collaboratore, e da lì prende fragilità, insomma parla di fragilità, come spesso ha fatto Almodovar in una maniera molto molto molto interessante. 18 esce domani suo film. Sì, domani sarà nelle sale.
1: E sale automaticamente.
0: È incredibile, ormai siamo nei tempi delle piattaforme, per cui stanno poco in sale.
1: Io segnalo da par mio che da oggi c'è un nuovo film che fa parte della saga di Guerre Stellari. Vabbè,
0: wow.
1: Non è un film di Almodovar, ma io me lo vado a vedere sicuro.
0: Ma subito.
1: Maxi schermo.
0: Fermi lì, il film è nostro.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, è vero. Edoardo Bennato su Radio Capital. Allora, sognate l'estate? Sognate una bella notte tropicale? Arriva.
2: Ma, oddio, notte tropicale è quella dove non dormi per il troppo caldo.
1: È vero, è vero. No, notte tropicale esattamente si intende quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi. Quella già
2: anche
1: è notte
2: tipo
1: tropicale.
2: Alle 4 di notte.
1: Sì, quella è notte tropicale. Bravo, bravo Simone. Allora, vi dico che da lunedì 25 di maggio inizieranno anche per noi le notti tropicali in Italia, le notti tropicali.
2: Doris, lo dici così con questa
1: sì, no, infatti,
2: perché Doris è capace di dare le peggiori, cioè dacci una cosa vera, è il bel tempo,
1: è il bel
2: c'è
1: tempo,
2: c'è l'anticiclone, si potrebbe andare magari su una qualche ora di tempo vicino a un lago, a un mare, a fare un bagnetto.
1: Allora,
2: cioè girala col mezzo pieno, allora, il bicchiere mezzo vuoto a notte tropicale no.
1: Allora, il mezzo pieno è questo, l'anticiclone africano sta tornando, adesso voi vedete un po' di pioggerelle, a Roma sta piovendo, sì. Niente paura, già da domani le temperature si alzeranno.
2: Grazie,
1: di 4-5 gradi.
2: Perfetto.
1: Sopra la media,
2: sì.
1: Quindi vuol dire che nel fine settimana arriveremo a 31 gradi ad Oristano, ma anche a Roma, Napoli.
2: Vabbè, ho capito, ha fatto bello, una primavera
1: tempo.
2: Fredda e piovosa,
1: si va al mare
2: un attimo, sì.
1: E niente, e poi cioè, se lunedì 25 maggio mi cominciano le notti tropicali, tu capisci che
2: signora mia, non
1: signora
2: ci sono
1: mia.
2: Più le mezze
1: signora
2: stagioni
1: mia, nel cuore di luglio che facciamo?
2: Certo,
1: non lo so
2: stagioni, certo.
1: Però mezzo pieno, mezzo vuoto si va al mare questo weekend, tutti al mare, ma poi tutta Italia, non solo al sud, tutta Italia al mare.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire... Wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente.
16: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi.

0: Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Anche il presidente Mattarella protesta con Israele per i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia, persone fermate illegalmente in acque internazionali che hanno ricevuto un trattamento incivile, un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Queste le parole di Mattarella in riferimento al ministro della sicurezza Ben Gvir e al video nel quale irride gli attivisti agli arresti. Nelle prossime ore dovrebbero esserci le prime espulsioni. Ottimismo sulla fine della guerra all'Iran. Secondo media arabi è in fase di finalizzazione il testo di un accordo tra Stati Uniti e Teheran. Anche i media israeliani parlano di passi avanti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina formalmente l'ex presidente cubano Raul Castro. 94 anni, viene imputato a Castro l'abbattimento negli anni 90 di 2 aerei in cui morirono 3 piloti statunitensi. Togliere la cittadinanza italiana a chi delinque. Il ministro dell'Interno Piantedosi si dice d'accordo. Il riferimento agli investitori di Modena, Salim El Khoudry, nato a Bergamo. Piantedosi spiega che il governo ha già ritoccato la normativa ed è già previsto che una serie di reati di particolare gravità possano portare alla revoca. 200 euro in più in busta paga per i rider di Glovo. La decisione della multinazionale del food delivery dopo il commissariamento da parte della Procura di Milano per caporalato. Imma Baccelliere.
7: Il compenso per ogni consegna passerà da 2,50 euro a 3 euro. Una misura in vigore da subito e con valore retroattivo. Si potranno calcolare gli arretrati a partire dal 9 febbraio, il giorno in cui è stato disposto il controllo giudiziario per il gruppo Foodigno, che include anche la piattaforma Glovo. Per i 40.000 ciclofattorini italiani della società è previsto un aumento in busta paga di circa 200 euro. La paga oraria minima salirà a giugno da 10 a 14 euro lordi. La società ha risposto così al commissariamento imposto dalla Procura di Milano, che ha giudicato i compensi dei rider non dignitosi. Glovo in una nota ha anche promesso un dialogo con i sindacati per arrivare alla definizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro.
6: I prossimi terrestri che cammineranno sulla Luna potrebbero essere cinesi, ne è convinto il capo della NASA Jared Isaacman, secondo il quale gli Stati Uniti sono in ritardo. La prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare una missione verso la Luna, probabilmente l'anno prossimo, saranno taikonauti e l'America non sarà più la potenza esclusiva in grado di compiere queste missioni, ha detto il capo della NASA. Prossima edizione di Capital News alle 20.
8: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Bird, questo genio assoluto, Talking Heads con Once in a Lifetime. Questa è Radio Capital, al TG0 c'è Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris e Zaccone, incredibilmente
0: anche Simone Girasole ed Emanuele De Nina, vedi?
1: Scavallato il notiziario delle 19, siamo sempre qua,
0: sempre qua,
1: siamo sempre qua, e diciamo che siamo anche agli sgoccioli dell'anno scolastico.
0: Sì.
1: Come sta andando, cari genitori, questi ultimi settimane di interrogazioni dei vostri figli? C'è ansia, c'è angoscia, c'è tranquillità? Siete genitori ansiosi oppure non vi frega niente? Come deve andare, deve andare?
0: No, come deve andare, tranquillità, però questa sconosciuta, quale tranquillità?
1: Sconosciuta,
0: no,
1: eh.
0: no,

0: vabbè,
1: c'è
0: va.
1: Pressione, c'è pressione.
0: Stavo
1: c'è
0: guardando
1: pressione.
0: Che c'è già il calendario sì. scolastico dell'anno 2026-2027 e si sa anche quando riaprono le scuole, ad esempio, no? Mm. Allora, come al solito, una delle prime è la Valle d'Aosta, il 10 settembre, l'ultima è la Puglia, il 17 settembre, dovrebbe essere Lazio, 15 settembre.
1: Sì, però poi sappiamo che questi calendari lasciano il tempo che
0: sì,
1: che
0: poi
1: con l'autonomia scolastica, secondo dei punti che fare, però insomma siamo lì. E niente, quindi è partito il grandissimo Sudoku, il puzzle. Chi ha figli, diciamo, non autonomi, no? Perché poi, diciamo, forse dalle superiori, dalle medie in su, diciamo, il figliuolo può essere anche, diciamo, più autonomo nell'organizzazione, o comunque sai che non lo puoi lasciare solo in casa. Ma per chi invece ha figli alle elementari,
0: allora, dal 9 di giugno al 22 giugno dalla zia.
1: Zia.
0: Dal 29 al 4 luglio dal nonno.
1: Poi campo scuola.
0: Poi aspetta, la vicina di casa.
1: Colonia estiva.
0: Sì. È un equilibrismo.
1: È un equilibrismo. Sì. Che arriva fino appunto alla fine, a metà settembre. Sì. Però
0: attenzione.
1: Però, c'è un però.
0: C'è l'Emilia Romagna. Sempre c'è l'Emilia Romagna che.
1: Ma non fare la
0: No.
1: La campaninista Emilia
0: Romagna. No, vabbè, sono nata a Sassuolo, in provincia di Modena, appunto, ma questo è marginale.
1: Rispetta anche le altre 19 regioni.
0: Assolutamente. Allora, l'Emilia Romagna che cosa ha fatto? Da parecchio si parla di anticipare il calendario scolastico. Apriti cielo, e tutti impazziti, siete matti, sarebbe un po' difficile e complicato riorganizzare tutto, ma.
1: Beh, diciamo che 3 mesi comunque siamo tra i paesi in Europa che fanno la pausa estiva più lunga.
0: Sì. È vero anche che nelle aule fanno 1800 gradi
1: anche
0: il 9
1: questo,
0: di giugno.
1: Anche questo è vero.
0: Però allora l'Emilia Romagna ha trovato una soluzione che mi sembra ottima e che potrebbe essere percorsa poi anche da altre regioni. Allora, praticamente riapriranno le scuole primarie il 31 di agosto.
1: Ma non per fare l'anno scolastico.
0: No, saranno attività extrascolastiche, tra l'altro saranno condotte da educatori professionali esterni, quindi non dal personale docente della scuola, e praticamente sul modello che già molti conoscono del pre-post scuola. Sai, ci sono quelle scuole in cui puoi portare i figli alle 7:30 del mattino, alle 7:15 perché non sai come fare e li puoi prendere un pochino più tardi. E per il momento è un progetto sperimentale che partirà in 42 comuni e che dovrebbe potenzialmente
1: tra cui Bologna
0: sì,
1: per cui, insomma, sì.
0: 100.000 bambini della scuola primaria, quindi fino a 11 anni.
1: Sì, perché quelle 2 settimane, le prime di settembre, in effetti sono quelle in cui tendenzialmente devi tornare al lavoro e quindi hai un problema.
0: Hai un grosso problema.
1: In questo
0: problema.
1: Caso quindi non si tratta di allungare di 2 settimane già un lunghissimo anno scolastico, però comunque hai delle attività. Quindi mi sembra un'ottima cosa.
0: È molto mi sembra
1: bello. Per ora 42 comuni e poi da estendere in tutta la regione.
0: Dall'estate 2027 questa misura diventerà stabile per tutta la regione, con un costo di 10 milioni di euro all'anno, e questo è l'investimento stimato, e forse ci si potrebbe pensare, perché effettivamente, sai, l'estate bene o male ci sono i centri estivi.
1: Tu Doris, da piccola come ti piazzavi
0: all'asilo
1: l'estate?
0: All'asilo delle suore. L'asilo delle suore che era, no, qui veramente piccola Doris, posso raccontare breve.
1: Vai.
0: Allora, i miei genitori avevano un negozio di tappezzeria, abbigliamento, insomma, che stava aperto fino alle 7:30, alle 8 a volte. Sai, non è che puoi pianificare, cioè quando c'è il cliente non puoi chiudere. E quindi io praticamente, altro che post scuola, io certe volte cenavo con le suore perché mia madre arrivava per ultima,
1: Doris,
0: quando poteva.
1: Ma non ti vengono a prendere.
0: Eh sì, no, lo sapevano. E io certe volte aspettavo mia madre, mi mettevo con le suore che cucinavano benissimo e ogni tanto cenavo con loro. Poi ricenavo pure a casa
1: mia.
0: L'unica
1: bambina?
0: E quasi sì, l'unica. Forse c'era qualcun altro insieme a me.
1: Uno strazio.
0: Uno strazio.
1: Totale.
0: Uno strazio
1: totale.
0: Senza firma. Viva le maestre.
1: Le lunghissime estate con i nonni. Io ho dei ricordi con mio nonno al mare. Passavamo, eravamo io e lui. Guarda, facevo l'elementare. Ho dei ricordi splendidi con nonno
0: sempre.
1: Luigi. Sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Tutto rigorosamente organizzato dal nonno. Ma
0: voi due, soli.

0: Today, Sting su Radio Capital. Viva i nonni, grazie nonni, sempre santi nonni che tengono.
1: Sting è nonno?
0: Sting è nonno, plurinonno, secondo me.
1: Plurinonno, tanto non dà niente.
0: O anche Simon Le Bon nonno. Cioè che Simon Le Bon nonno è una cosa che il mio cervello non concepisce,
1: È così.
0: Va bene, va bene. Allora, le accise.
1: Allora, le accise. La tassa da pagare.
0: Ah, queste accise.
1: Le accise, cosa succede con le accise sui carburanti? Diamo un po' di informazioni perché, attenzione, il 22 maggio, quindi ci siamo, dopodomani, scade il terzo decreto carburanti, che consente appunto di avere una ha consentito fino ad oggi di avere una riduzione di 6 centesimi al litro per la benzina, per la verde, e di 24 centesimi al litro per il diesel. Cioè, se tu non proroghi questo decreto, tu automaticamente al 23 maggio hai il diesel che ti aumenta di 24 centesimi, perché il prezzo del greggio non sta per niente scendendo, perché lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, eccetera eccetera eccetera, l'abbiamo detto un sacco di volte questa cosa. Quindi, morale della favola, è convocato nei prossimi giorni un consiglio dei ministri per prorogare e fare il quarto decreto carburanti. Si punta sostanzialmente a tenere le cose come sono ora, quindi appunto a tenere una riduzione delle accise più ridotta per la benzina e invece più concreta, più grande per il diesel, perché tanti mezzi per lavorare vanno a diesel, e poi il gasolio sappiamo che è il carburante che è stato più penalizzato in questo momento per vari motivi di approvvigionamento.
0: Quindi, diciamo, non è che troveremo prezzi più convenienti alle pompe, no, ma neanche non dovrebbero nemmeno salire.
1: È un calmiere, perché sennò l'inflazione ci schizza, ragazzi. E poi noi pensiamo ovviamente alle nostre automobili private oppure all'automobile con cui andiamo a lavorare, ma teniamo conto che devono anche prorogare gli incentivi fiscali.

0: Insomma, gli sgravi fiscali per gli autotrasportatori, anche questo è molto importante. L'autotrasporto determina in parte anche il prezzo della merce che viene trasportata, e questo è importante. Per chiudere, dobbiamo pensare anche al trasporto pubblico locale, perché ragazzi, gli autobus per esempio non hanno subito un aumento dei prezzi dall'inizio della guerra, no? Quindi vuol dire che l'amministrazione pubblica deve contribuire al costo maggiore del carburante per alimentare quell'autobus, no?
1: Sì, non hanno aumentato i prezzi.
0: Esatto, e questo vuol dire spendere ulteriori 260 milioni di euro. Tutto questo, diciamo, ovviamente costerà. Lo spiraglio positivo per il governo Meloni è questo: l'Europa ha detto io non ti posso dare una deroga sul deficit in questo momento, non puoi uscire dal patto di stabilità nemmeno per un'emergenza dell'energia come avevamo chiesto noi come Italia, però ti dico anche che puoi utilizzare in via eccezionale dei soldi residui che hai del PNRR, ci sono dei soldi non ancora spesi, si tratta di 5 miliardi di euro che puoi utilizzare, ti diamo una deroga, anziché farci quello che dovevi farci, ma siccome non li hai ancora spesi li puoi utilizzare in emergenza per questo tipo di provvedimenti, come appunto il taglio delle accise.
1: Quindi da un fatto negativo, perché non li abbiamo spesi, perché non siamo stati capaci di organizzarci, no? Quindi però alla fine vengono buoni.
0: Per ora si usa questa roba nella speranza che nelle prossime settimane lor signor Trump, lor signor Netanyahu e lor signori Pasdaran si mettono
1: d'accordo. Come sono i negoziati? Che cosa si stanno dicendo? Che cosa stanno facendo? Un passo avanti, tre indietro, un passo di lato. Speriamo che tutto questo finisca.
0: Tutto ancora molto confuso.
1: In alto mare. C'è una canzone bellissima, nuova, di Di Martino, a Capital.

sull'oro del fiume. Di Martino, quanto è bella questa canzone. 19:24 minuti, questa è Radio Capital, vi stiamo riaccompagnando a casa, abbiamo parlato di accise e qualcuno dice guardate che tutta questa storia delle accise l'ha pagata in gran parte, l'hanno pagata i gestori di carburante. Beh, non lo so, non lo so. Comunque

0: comunque la stiamo pagando tutti ed è una guerra che deve finire al più presto, non soltanto per questioni economiche. Poi più tardi, tra poco ne parleremo perché abbiamo un ospite molto molto interessante, però c'è qualcuno che in tutto questo invece un po' di qualche gruzzoletto lo sta facendo, cioè che si è arricchito, che si sta arricchendo.
1: Beh, si parla di Donald Trump che, come dici te, questa guerra lo sta rovinando politicamente, perché l'indice di gradimento è attorno al 30%.
0: Mai così basso.
1: Lo sai chi ha detto "non credo che Trump durerà ancora per molto politicamente"? L'ha detto Laurie Anderson. La vedova di Lou Reed, la grande Laurie Anderson, che insomma fa questo pronostico. Comunque è quello che pensano molti americani, perché i sondaggi stanno andando a picco, perché la benzina, le accise nostre, in America non c'hanno le accise, però il costo dei carburanti è molto più alto rispetto all'inizio della guerra.
0: In un paese che però ha tanto petrolio, e quindi non si capisce perché.
1: Si capisce perché è tutto collegato, e comunque si capisce che sono infuriati gli americani, che se c'è un paese che utilizza il mezzo privato ancor più di noi, quello sono gli statunitensi. Si parla di Trump anche perché però lui comunque ha delle disgrazie politiche in qualche modo, ma sta alimentando il gruzzoletto dei soldi di famiglia. Sì, perché è stata fatta un'inchiesta che dimostra come dall'inizio dell'anno il fondo finanziario Donald Trump ha fatto 3.600 operazioni in borsa. Allora, non è Donald Trump che le fa, ma sono i suoi figli, perché quando sei presidente, no, tu affidi a qualcun altro le tue, perché sennò
0: parrebbe brutto.
1: E invece è dimostrato come tutte queste operazioni di borsa gli hanno fatto investire e guadagnare almeno 750 milioni di dollari, e alcuni di questi investimenti sono proprio mirati su titoli di aziende su cui poi lui decide cose importanti. Ultimamente ha fatto un investimento su titoli della casa dei microchip Nvidia, e guarda caso poi dopo ha dato il via libera a un accordo di Nvidia con Pechino per la vendita di microprocessori alla Cina. Patapom. O quando ha fatto l'accordo, ha comprato azioni della Oracle di Larry Ellison, e poco dopo ha concesso a Larry Ellison di acquisire TikTok, che lui ha sottratto ai cinesi, o anche i computer della Dell. Ma ci sono decine di questo tipo di discorsi. Addirittura lui pubblicizza delle aziende private, facendo vedere che per esempio usa un delivery a casa, alla Casa Bianca, si fa portare della pizza alla Casa Bianca, e poi dice quanto è bella questa azienda, e si scopre che lui ha investito in quell'azienda. Quindi siamo in un ambito di conflitto di interessi e corruzione enorme, ma nessuno può fare niente, perché la Corte Suprema ha detto fin tanto che uno è presidente può fare quello che vuole. Questa
0: ha detto
1: è l'America,
0: perché questo sarebbe
1: momento.
0: Insider trading.
1: Sì, tante cose.
0: Cioè, nel
1: anche
0: senso
1: corruzione.
0: L'abuso di informazioni privilegiate. Io so che domani questa azione aumenterà. Va bene così? Va bene.
1: Per lui va benissimo, non so per l'America.
0: Per il resto del mondo chi

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Ufficio Casa Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo.
10: Develey ti salsa la vita!

0: già? E da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback ti salza la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Ciao, sono Tabata.
14: Io Matteo.
15: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
15: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
13: Cosa fate qui, dottoressa?
16: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
13: Perché lo fate?
16: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
15: Ora lo andiamo
13: in un altro centro la nostra famiglia.
17: Ce ne sono 28 in Italia.
18: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
22: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
23: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
24: Questo è per te. Prendilo.
25: Non mi serve un padre.
26: It's a shame.
24: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
21: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
27: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Edoardo Buffoni.
1: Doris.
0: L'abbiamo sentita tante volte al telefono, sì. Soprattutto per l'attualità strettissima. Per la prima volta ci ha raggiunto e finalmente ci possiamo guardare in faccia con Pegamo Shirpur, che è una bravissima scrittrice, un'attivista dei diritti umani, dei diritti delle donne, dei diritti dei giovani e delle giovani iraniane. Benvenuta.
2: Grazie mille, grazie. Sono molto felice di essere qui, finalmente fisicamente.
0: Finalmente ci vediamo.
1: Dai che ci vediamo. E ci hai portato un libro che hai scritto, che si intitola
0: La casa dimenticata, Garzanti Editore. È un libro avvincente.
1: Grazie. Che è un romanzo che però ci dice tanto, ci racconta tanto anche dell'Iran attuale, della storia dell'Iran, e poi ne parliamo. Intanto però, perché vorremmo chiederti qualche informazione, perché quando ci sentiamo, specialmente in questi ultimi mesi di conflitto e ora di tra virgolette tregua, ti chiediamo sempre i tuoi contatti in Iran cosa ti stanno raccontando, no? Perché alla fine in tutti questi ultimi sviluppi si parla tanto dello stretto di Hormuz, di diplomazia, di trattative, di punti, ma non si parla mai degli iraniani, come stanno vivendo in questo momento tutto questo.
2: Sì, esattamente questo, cioè noi ci stiamo dimenticando di tutto quello che abbiamo visto dal 2022. Il popolo in questo momento sta affrontando un'ulteriore crisi economica che aveva già sicuramente dei precedenti, però è peggiorata. La gente praticamente deve decidere quanti pasti fare al giorno, e quindi questo porterà a un aggravarsi ancora di più della situazione, e poi parallelamente noi ogni giorno sentiamo ragazzi che vengono impiccati, persone che vengono arrestate con ogni tipo di diciamo di mezzo, e poi spariscono nel silenzio, perché le autorità ovviamente non permettono alle famiglie di poter testimoniare che cosa sta accadendo, e non sanno con quale accusa verranno poi impiccati. Quindi è un problema questo.
0: Perché facciamo un passo indietro, no? Adesso sull'Iran i riflettori ci sono perché c'è una nuova guerra nel Golfo Persico, e quindi USA, Iran e Israele che hanno iniziato questa guerra che comporta tutti i disagi anche economici che sappiamo. Ma prima che scoppiasse questo nuovo conflitto, che cosa

0: soprattutto partecipata, che era nelle piazze non solo delle grandi città come Teheran, Isfahan, Mashhad, ma anche nelle aree più lontane dai centri urbanizzati, quindi anche delle province più piccole, di persone che avevano rinunciato, rifiutato i sussidi dello Stato, quindi avevano deciso di uscire e di dire no alla Repubblica Islamica, e perché ovviamente la questione economica ha aggravato la valuta della moneta, il rial, che è crollato, continua a crollare sempre di più. Quindi la gente è stanca non solo di tutta questa repressione che va avanti da 47 anni, ma anche di una malgestione del paese, perché è un regime fortemente corrotto, c'è sempre un'elite che si arricchisce sempre di più, adesso lo stiamo vedendo ancora di più con diciamo i Pasdaran, che sono praticamente al capo del paese. Quindi ci sono anche degli inasprimenti sia all'interno dei, certo, Pasdaran, ma anche nel Parlamento, anche nel,
1: quindi,
0: clero.
1: Quindi ci stai dicendo che poi ci fu quella repressione nel sangue mostruosa,
0: sì,
1: che quindi rispetto alle promesse di Donald Trump, no, io vengo a liberare l'Iran, no, io, con me cadrà questo regime, siamo caduti invece in una situazione di stallo totale, se vogliamo un regime ancora più incattivito sotto le bombe,
0: ancora più militarizzato, sì, e poi insomma questo fa capire anche quanto Donald Trump non abbia minimamente avuto un piano, cioè, perché magari sì, uccidere la guida suprema va bene, ma poi è venuto il figlio, cioè, che è ancora, certo, peggio, e il sistema insomma di governo adesso è praticamente militarizzato, tant'è che stanno dettando sia le regole fuori che le regole dentro, e la gente è ancora più lasciata sola, perché anche quando insomma lui disse adesso potete uscire, no, riprendervi il vostro paese, ma come si fa con le pistole che ti puntano davanti alla porta di casa, che ti riconoscono attraverso le telecamere, che sanno quello che scrivi sui social? Noi siamo all'81esimo giorno di blackout in tutto questo, quindi è praticamente impossibile, e quindi ha reso ancora più difficile la legittimità di un cambio di regime dalla parte del popolo.
2: E quindi quell'appello agli iraniani: resistete, quando eravate in piazza, no? Quando tutti gli iraniani, giovani, non giovani, nelle province, nelle città, erano in piazza a protestare, lui diceva resistete, resistete, anche se vi stanno massacrando, perché stiamo arrivando a salvarvi. Ovviamente nulla di questo è successo. Radio Capital, TG0, con noi c'è Pegamo Shirpur, che ci sta raccontando quello che succede in queste ore a Teheran, e tra poco parliamo del suo nuovo libro.

0: Black Horse and the Cherry Tree, Katie Tunstall su Radio Capital al TG0 con Megha Moshirpour, che è venuta a raccontarci l'Iran, la sua Iran, perché tu sei andata via dal tuo paese con la tua famiglia quando avevi 9 anni, sì. E da allora vivi in Italia, però continui ad avere contatti ovviamente a Teheran e non solo, e a scrivere del tuo paese, di tutto quello che sta succedendo. E c'è un modo anche per documentare e per denunciare ciò che accade, che è la letteratura,
1: certo,
0: no? E questo nuovo romanzo, che si intitola La casa dimenticata, è molto avvincente, vi devo dire, quindi no spoiler per favore, perché non ho finito di leggerlo, ed è un romanzo che racconta di segreti, di donne, di anche riappacificarsi con una memoria scomoda.
2: Sì, perché insomma è molto comune in tutte le famiglie avere sicuramente qualcuno che ha avuto a che fare con la repressione direttamente con il proprio corpo, che sia la scrittura o che sia anche, insomma, anche l'arte visiva, no? E poi ci sono anche sempre delle bugie, considerate magari bugie bianche, ma queste bugie da una parte, se vogliono proteggere la nuova generazione, perché la vecchia generazione non è riuscita a cambiare il paese, non è riuscita a cambiare e a dare la libertà a loro, e quindi magari cercano di dire: guarda, qua non c'è nulla, vai via, non restare qui. Invece la generazione Z ha deciso invece decide sempre di più di rimanere, di continuare a lottare, perché è usando proprio i propri corpi, perché sono l'unico strumento che hanno, perché se gli hanno tolto la vita pubblica, la vita privata, la vita digitale, cosa ti resta? Il corpo. E quindi è il corpo che affronta le difficoltà, ma affronta anche appunto questa repressione che è diretta.
1: E in questo romanzo appunto racconti la storia di una persona giovane che decide, sì, di fare questo percorso.
2: Sì,
1: accennaci un po' qual è la struttura della storia.
2: Allora,
1: senza spoilerare troppo.
2: No. Allora, Farah è la protagonista, e lei, ovviamente, come tutte le generazioni Z, mettono in discussione il rapporto con la propria madre. E poi lei non ha mai saputo nulla della sua famiglia, perché la madre tendeva sempre a nascondere o a non parlare apertamente, e proprio perché riteneva le cose non importanti, ma la cosa più importante era realizzare lei e farla andare via. Però lei vuole affrontare anche quei conflitti che esistono intergenerazionali, mettendo in discussione prima di tutto se stessa, ma poi la madre, interrogandola di quello che è il loro rapporto, ma del perché lei odia così tanto il nonno, perché quando sente il nome del nonno praticamente va in escandescenza. Quindi rinuncia a qualsiasi modo di raccontare le cose del passato. Però Farah capisce che se non fa la pace con il passato, e se non conosce il passato, non potrà mai vivere il presente e non potrà mai avere un futuro.
0: E infatti questo avviene, posso dire solo l'incipit. Allora, c'è il funerale della nonna di questa giovane protagonista, che è tornata a Teheran per il funerale della nonna, e la mamma a un certo punto dice: il funerale c'è stato, quando è che te ne vai? Ma come, io vorrei restare. No, tu devi andare via, perché in questo paese non c'è niente per te. E invece lei, generazione Z, decide che resterà per cambiare il suo paese.
1: Che poi è la storia dei paesi che hanno vissuto delle dittature, a ogni latitudine, quella di dover fare per forza i conti col passato. Qualche paese lo ha fatto di più, qualche paese non lo ha fatto, qualche paese ha cercato una riconciliazione, però senza una chiarezza sul passato, in effetti, non si va poi nel futuro.
2: Sì, infatti la frase che mi insomma rappresenta di più è proprio: l'origine è la meta, e vale in tutto, cioè da un punto di vista non solo familiare, personale, ma anche collettivo. Cioè, se noi non capiamo veramente il nostro passato, che futuro vogliamo dare? Altrimenti commettere

0: commettono gli stessi errori. Ecco, la generazione Z non vuole più commettere gli stessi errori delle generazioni precedenti, e questo lo stanno dimostrando in tutto il mondo, partecipando con il proprio corpo nelle manifestazioni, nei sit-in, insomma, mettendosi veramente, esporsi al pericolo, ma è quel pericolo che serve per rompere lo status quo.
1: Senti, c'è qualcosa di biografico in questo romanzo, perché anche la protagonista di questo romanzo vive in Italia, parla italiano.
0: Sì, sì, diciamo che per me è importante ricordare che poi anche cambiare, appunto, no, casa, puoi cambiare luogo, però c'è un'eredità che tu hai e che non puoi far finta che non esista, e che molto spesso ha proprio quelle risposte per vivere meglio anche in un posto diverso. E poi mi serviva anche per raccontare la storia del nonno di Farah, che è un po' mio nonno. Sì. Mio nonno che aveva effettivamente, era un editore, scriveva dei diritti dei lavoratori, lavoratrici, donne, ma anche etnie marginalizzate. E, come i curdi, perché appunto era curdo iraniano.
1: Bene, bene. Allora,
2: c'è tutto dentro questo romanzo.
1: C'è tutto. La casa dimenticata, edito da Garzanti. C'è un luogo a Teheran dove le donne rivoluzionano la loro vita. Leggetelo.
2: Continuiamo a pensare a Teheran e al popolo iraniano che ha bisogno di libertà anche in questo momento.
0: Grazie
2: Pegah.
0: Grazie a voi.
2: Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie. TG0.

0: bar, Francesco De Gregori, per chiudere il nostro appuntamento di questa sera del TG0. Che persona dolcissima e meravigliosa è Pegamo Shirpur, veramente bravissima. La casa dimenticata, questo romanzo che parla del suo paese.
1: Non dimentichiamo il popolo iraniano, che ha diritto alla libertà ed è un paese meraviglioso. Io non ci sono stato, chi c'è stato dice che
0: meraviglia, che è passato dalla padella alla brace, purtroppo. Allora, caro Edoardo Buffoni,
1: mi raccomando, passa una bella serata.
0: Certo, tu lo sai, oggi è mercoledì.
1: Io ho la finale di Europa League.
0: Ah, com'è? Brividi o

0: Poco c'è Massimo Aldani.
1: TG0.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
4: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
4: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
24: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. in un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Anche Mattarella protesta con Israele per i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia, persone fermate illegalmente che hanno ricevuto un trattamento incivile, un livello infimo a opera di un ministro, dice il presidente della Repubblica, dopo la diffusione del video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti legati e inginocchiati. Prime espulsioni nelle prossime ore, dice Tel Aviv. La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. Dimostrerò la mia correttezza, dice Del Mastro, che ha annunciato ricorso in Cassazione. Il negoziato prosegue, dice l'Iran, trattiamo in buona fede. Con gli Stati Uniti stanno finalizzando il testo di un accordo secondo Al-Arabiya. Una donna sorda e ipovedente di 48 anni denuncia l'aggressione da parte di un tassista romano. Lo accusa di essersi rifiutato di farla salire a bordo insieme al suo cane guida, di averla aggredita verbalmente, poi spintonata. Un altro tassista è intervenuto per soccorrere la donna, l'ha portata a destinazione gratuitamente e si è offerto di testimoniare sull'accaduto. Il ritorno di Marcel Jacobs è terzo nel meeting di Savona in 10.01 sui 100 metri, prima gara da quando ha lasciato gli Stati Uniti e si allena di nuovo in Italia, di nuovo con Paolo Camossi, il tecnico che l'ha portato all'oro olimpico. Le parole di Jacobs a Sky.
2: In primis sono contentissimo di essere qui, aver corso 2 volte di seguito, essere arrivato integro e uscire integro da queste 2 gare. Non è una cosa scontata, visti gli ultimi anni, però davvero sono contento con Paolo. Da quando abbiamo iniziato a collaborare di nuovo insieme ho ritrovato quel fuoco dentro che si era spento. Arrivando da 2 ore, da 2 volte campione europeo, non c'è 2 senza 3.
1: Nei 100 femminili, vittoria di Zainab Dosso in 11.07. Stasera alla finale di Europa League alle 21 si sfidano Friburgo e Aston Villa. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
25: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
26: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
27: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
28: Scelgo sempre la formazione più adatta.
29: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Diciamo che era il 22 dicembre 1983 al First Avenue, dove si terranno i festeggiamenti della prima settimana del mese di giugno di Prince a Minneapolis, nel First Avenue. Dicevo, 5 telecamere, la richiesta di essere indifferenti al pubblico, perché doveva, diciamo, conquistarlo il pubblico nel finale di questo film, e è tutto girato in una notte, cioè tutti i live di Purple Rain sono girati in una notte. Il soggetto del film ovviamente è autobiografico, con Kid, e questo artista un po' anaffettivo che non si relaziona con i genitori neanche con i colleghi, il contrasto tra potenza vitale della musica, la vita familiare, al centro c'è il padre, e il film è la rappresentazione di, diciamo, tutto quello che accade dal vivo nel First Avenue, appunto, di Minneapolis, e lui voleva registrare dal vivo. Questo è l'unico brano, solo Purple Rain viene modificato con un arrangiamento di archi, e successivamente ridotto naturalmente il brano da 12 minuti a 8 minuti, che è quello che abbiamo in sottofondo. Volevo rendere giustizia a questo piccolo capolavoro di Prince, appunto Purple Rain. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Aldani, Back on Radio.
1: The Vibe sounds and sights. The Vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, come state? Spero stiate bene, cerco di accompagnarvi a casa, appunto, dopo una giornata di lavoro, oppure se vi state muovendo per andare da qualche parte con alcuni classici dal passato. 2 ore di soul, di funk, di R&B, grazie al TG0. Apriamo con una modella nata in Giamaica che ha lavorato per Yves Saint Laurent, per Kenzo, molte copertine per Elle, per Vogue, e soprattutto una relazione con un designer, un graphic designer che era Jean-Paul Good, che l'ha portata anche in una pubblicità importante di un'auto francese e ha creato per lei delle copertine memorabili. Lei era un'installazione. Grace Jones, apriamo The Vibe su Capital con Private Life.

Guy Jones fino a quel momento era al centro della scena disco dello studio 54, lo studio 54 a New York, e poi nell'80 diciamo un cambio di rotta, new wave, unendo il reggae, il funk, il post punk, la pop music ovviamente, sotto la, diciamo, l'immagine di Jean Paul Good e soprattutto con la direzione

Musicale di Sly and Robbie con canzoni appunto come Pull Up to the Bumper, Warm Leather, appunto questo album Private Life, Slave to the Rhythm, insomma un'attrice tra l'altro anche. Io me la ricordo in James Bond, appunto in View to a Kill, cos'è, l'85 con il Duran Duran, e recitava nel ruolo di Mayday. Super violenta Mayday, sarà stata bellissima, però era super violenta. Ricordo una colluttazione notevole. Ora Giveon, il nuovo, questo è Jezebel.

punto di riferimento dell'R&B, Giveon, il nuovo album intitolato Beloved Act 2, con questa bellissima Jezebel, uno dei 5 inediti. Poi ci sono molti featuring, molti duetti con Kelani, Leon Thomas, Sasha Keeble e poi Teddy Swims. Senza su Capital, questa è una canzone costruita su un campionamento di Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che era un brano, mi ricordo, che affrontava la profanazione delle Hawaii. Qui ha un'altra interpretazione, Janet.

Got Till It's Gone, Janet Jackson, Q-Tip. Non era la prima volta che Janet si ispirava a quel brano. Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, lo aveva già menzionato in Pleasure Principle di Control, ma questa è la Velvet Rope appunto di Janet Jackson. Se è vero che il brano di Joni Mitchell parlava della profanazione delle Hawaii, l'interpretazione invece, diciamo, dell'immagine del video del regista Romanek e naturalmente di Janet, era quella celebrazione pre-apartheid in Sudafrica, e le foto, l'immagine che hanno ispirato appunto il regista e Janet provenivano da una rivista molto letta in Sudafrica che si chiamava Drum, quindi riferimento al pre-apartheid. Siete su Capital, Got Till It's Gone, Q-Tip e Janet Jackson, qui Asa Brocky e Rod Stewart, Every Day. Every day.

As a Brocky, la voce di Rod Stewart al tempo, diciamo, dell'esperienza con il gruppo australiano dei Python Lee Jackson, Broken Dream era la canzone originale, è diventata Everyday. As a Brocky con Rod Stewart, è vero, produzione di Mark Ronson, c'era anche Miguel, tutto per diciamo rievocare quel successo, uno dei primi successi appunto di Rod Stewart. Qui su Capital tra pochissimo un album di debutto e la prima traccia di questo album di debutto.

0: Radio Capital.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
3: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
3: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital, solo bella musica.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
21: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
3: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

album di debutto per questa ragazza che viene da Detroit, Miss Michigan, e l'album si apre con Cold Hands, che ricorda un po' l'underray, il genere ovviamente americano, molti punti in contatto con l'R&B, però naturalmente c'è anche quel soft rock che peraltro ha già vissuto con tutta la sua famiglia, con il gruppo Infinity Song, nella quale appunto ha cantato per molto tempo, una ballata sentimentale, il tema della vulnerabilità. Ora Go Up LA.

prima il debutto Miss Michigan per Momo Boyd, questo è il debutto di Guapel Lei, 25 anni fa, figlia di un esiliato politico di un paese che ho evocato poco fa, appunto il Sudafrica, cresciuta in una famiglia politicamente attiva. Anche lei ha collaborato a organizzazione per il contrasto al razzismo, al sessismo. Questo è un album di debutto neo soul fantastico con un suono molto raffinato, basato sul soul tradizionale con jazz, sfumature trip hop. Era Guapel Lei con Close. Questa è Jill Scott, The Way.

Jill Scott da Filadelfia, sempre mescolato il canto con la poesia, ha iniziato appunto con le Poetry Slam nei vari locali. Qui ci sono, diciamo, nel soul più classico ci sono arrangiamenti jazz con veri archi, veri ottoni, batteristi che viaggiano proprio a ritmo di swing. Jill Scott con

The Wame, dopo Guapalay con Closer, il suo debutto Neo Soul anche in Italia, a chiudere la prima ora di The Vibe con Aria e Lauren. Questo è il brano intitolato Onda.

Aria che sarà tra i vari ospiti appunto a Capital Live domenica 7 giugno nel pomeriggio alle 16 nel piazzale delle armi nel castello Sforzesco all'interno di Party Like DJ, le tre radio del gruppo, vale dire Capital, DJ e M2O, saranno protagoniste con diversi eventi all'interno del Parco Sempione di Milano. Sarà tutto a nostra disposizione con concerti, DJ set, panel, molti giochi di gruppo oppure sportivi, e poi naturalmente spazio per la famiglia, per i bambini. Insomma, c'è da divertirsi per un intero weekend. Party Like DJ, e a Capital Live ci saremo tutti noi sul palco all'interno del castello Sforzesco, e poi naturalmente molti artisti, tra i quali anche Aria con Onda. Questo Capital a chiudere la prima ora di The Vibe. Thank you.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra.

0: Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo amore, dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
9: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: In collaborazione con Radio Capital.
13: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie Iener, GMC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
15: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

So Hot per Kool & The Gang, che non parla della situazione climatica, del tempo, e tra l'altro un brano che si discostava di parecchio dal suono abituale del gruppo Kool & The Gang, una ballata soul che parla invece di una coppia che si è sposata molto giovane, forse troppo giovane nell'interpretazione, e ora la passione che li aveva uniti sta mettendo a dura prova il matrimonio, perché sta scemando. Tuata, quindi un altro tipo di temperatura, quella di una relazione. Kool & The Gang qui su Capital, con la voce angelica di James J.T. Taylor, qui la voce angelica è di Norma Jean con gli Chic. Era la facciata B di Good Times, una ballata splendida, Warm Summer Night.

ricordo un masterclass che avevo fatto con Nile Rodgers una quindicina di anni fa, in cui, diciamo, oltre all'intervista c'era la possibilità di ascoltare in diretta proprio live dalla chitarra di Nile Rodgers e dalla voce di Nile Rodgers anche alcune canzoni. Ricordo di averne chiesta una, questa, Warm Summer Night, ed è l'unica canzone che non si ricordava. Le aveva fatte tutte, anche quelle di David Bowie, di Madonna, di Duran Duran, oltre naturalmente a quelli di Chic, Sister Sledge, perché avevamo parlato appunto di tutta la carriera di Nile Rodgers. Questa non se la ricordava, e tra l'altro non si ricordava neanche, diciamo, l'idea iniziale della copertina di questo album, che era una copertina seppiata con tutti i membri del gruppo vestiti da gangster anni 20, molto eleganti, e il pianista sembrava essere stato ucciso da qualcuno, forse addirittura da Nile Rodgers e il suo complice Bernard Edwards, ma le espressioni erano curiose, perché loro stavano ridendo, e io ho cercato di capire da Nile Rodgers come era nata l'idea, ma non si ricordava assolutamente nulla. L'importante è che si ricordasse le canzoni e gli aneddoti legati a tutte le produzioni, come dicevo, anche di altri artisti: Diana Ross, David Bowie, Duran Duran, Madonna, eccetera eccetera eccetera, Sister Sledge, certo, Sister Sledge e Chic naturalmente. A Warm Summer Night qui su Capital. Questo è uno dei tre album che Drake ci ha regalato ultimamente. Habibti, che in arabo significa il mio amore.

Album Iceman, Mad Honor e poi Abibti, questo Capital che è quello più, diciamo, vicino a vibe, quello più R&B in cui ci sono amori instabili, molto romanticismo, relazioni tossiche, amicizie opportunistiche, il peso della fama, insomma tutto ruota attorno alle relazioni umane. Era appunto classic per Drake, questo Capital. Questo è un ragazzino di 14 anni che si è proposto prima Puff Daddy, poi a Jermaine Dupri, che ha costruito un artista straordinario. Questo è l'album di transizione tra la giovane promessa e la superstar, Usher. Nice and Slow.

Usher, giovanissimo, sotto la cura di Jermaine Dupri, grande produttore, devo dire, si era trasferito persino a casa di Jermaine Dupri, ha partecipato attivamente alla scrittura, ci sono molti riferimenti, lui arrivava molto presto la mattina alle 7 in punto, no? Si sente nel testo, con la sua auto, una Jeep Wrangler decapotabile, appunto citata nel testo, aveva acquisito tutti, diciamo, gli elementi swag, lo stile, la sicurezza, appunto, da Jermaine Dupri e prima ancora probabilmente anche da Puff Daddy. I'll freak you right where I will, appunto, era un'intuizione di Jermaine Dupri, che tra l'altro coinvolse anche un altro gruppo fantastico del New Jack Swing, che erano i Jagged Edge, per i cori. Qui invece si discostava un po' dal New Jack Swing Johnny Gill, Axe New Edition, con My My My. Nel singolo in studio c'era Kenny G, qui dal vivo invece, perché oggi voglio regalarlo appunto dal vivo, mai mai mai mai, c'era Gerald Albright, Johnny Gill su Capital in Vibe.

Johnny Gill con My My My, la versione dal vivo, quindi un altro sassofonista, non Kenny G ma Gerald Albright. Qui c'era la pura potenza vocale, il carisma del crooner moderno, appunto Johnny Gill, in un ambito, appunto quello dell'R&B, New Jack Swing all'epoca, con molta partecipazione appunto di elementi dell'hip hop. Questo è Thundercat, il nuovo Walking on the

0: con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Ben, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
2: Beh,

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melottaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Stop that.
15: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
17: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
16: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

Bob Bryson, questa era Feel the Fire, forse uno dei più grossi successi per Bob Bryson, che però si è aggiudicato anche Oscar, Grammy Awards con i temi della Disney per Beauty and the Beast, per Aladdin con Celine Dion, Regina Bell, insomma in duetto, tra l'altro a proposito di duetti,

C'è un album bellissimo dal vivo, Live and More, nel 1980 con Roberta Flack, una parte diciamo cantata da Peebo Bryson, compresa questa che dura una decina di minuti, Field of Fire, e una parte cantata da Roberta Flack e poi una parte consistente di duetti cantati da Roberta Flack e Peebo Bryson con canzoni che noi avevamo conosciuto in duetto Roberta Flack e Donny Hathaway. Live and More, bellissimo. Maryville, Indiana, mi ricordo il paese e mi ricordo anche chi era il direttore di produzione, che era Luther Vandross ai cori. L'album si trovava Live More, Roberta Flack e Peebo Bryson. A proposito di dal vivo, Live in New Orleans è un album epocale per Maze e Frankie Beverly.

Live in New Orleans, un album memorabile di Maze con Frankie Beverly, che tra l'altro era anche una sorta di compromesso con la discografica, perché la discografica voleva i live, Frankie Beverly voleva qualcosa di nuovo, ha inserito comunque 4 inediti, però questo album è doppio e memorabile. Cos'è? L'81, perché catturava in 2 album, 2 vinili appunto, tutta l'energia, la spontaneità, l'eccitazione dei loro concerti nel circuito funk, erano veramente i numeri uno. Maze, Frankie Beverly qui su Capital. Questa è la riflessione di una donna

dello showbiz, dello spettacolo, sulla, diciamo, sulla, sul fatto di sentire questa pressione a conformarsi agli standard di bellezza e altri status e altri cliché voluti appunto dallo star system.

So Much Pressure, canzone autobiografica che deriva dalla sua esperienza di vita, Jill Scott, ma anche dal fatto di aver notato che le persone scelgono l'estetica a scapito della, diciamo, del carattere, della coerenza, del talento. Era Jill Scott in tour, un tour phone free come quello di Bob Dylan, di Alicia Keys, cioè i telefonini, gli smartphone vengono ritirati all'entrata del palazzetto e poi restituiti alla fine del concerto. Questo è un altro concerto memorabile, quello di Earth, Wind & Fire, riassunto in un album bellissimo intitolato Gratitude.

0: Ciocciola.
1: Mamma mia. Gertrude and Fire, The Gratitude, anche qui come per i Maze, un album totalmente dal vivo con alcuni inediti che non sto ad elencare, diciamo la rete ve li regala, però volevo sottolineare che all'epoca mi piaceva l'apertura, quella di quel maestro di cerimonie che introduceva Power e Africano, e erano due canzoni che mi piacevano tantissimo. C'era ovviamente anche questa in sottofondo che però vi regalo nella versione di Ramsey Lewis. L'artista jazz dal quale Maurice White, il leader, il fondatore degli Earth, Wind & Fire, ha imparato moltissimo, era il batterista di Ramsey Lewis per diverso tempo, e all'interno di Gratitude, l'album che ho citato poco fa dal vivo di Earth, Wind & Fire, c'era la versione degli Earth, Wind & Fire di Sun Goddess che abbiamo in sottofondo, nella versione originale di Ramsey Lewis a chiudere l'appuntamento di The Vibe.

0: Sun Goddess. Ramsey Lewis, molto simile a quella di Hurt in a Fair, successiva, però qui siamo nel 74 e quella di Hurt in a Fair dell'anno successivo, appunto 75, con un bellissimo album intitolato Gratitude, di cui ho parlato poco fa. Ramsey Lewis è il classico artista jazz che, dopo aver convinto il pubblico di genere, ha oscillato in quel limbo la cui musica alta incontrava quella mainstream. Ho sempre sottolineato la copertina, che per me è un'opera d'arte, un quadro bellissimo da appendere alla parete, è una copertina elettrizzante che celebra appunto Sun Goddess, la dea del sole, e in primo piano c'è appunto questa modella dal volto aureo che illumina tutta la foto irradiando i suoi raggi. Ramsey Lewis con Sun Goddess a chiudere l'appuntamento di The Vibe in bellezza, con diciamo molti classici questa sera e alcune novità, come sempre secondo diciamo la sceneggiatura e il format di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti

0: non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
9: Cosa fate qui, dottoressa?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora lo andiamo.
9: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
15: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
17: Che fitta il dente!
18: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
17: Quando imparo a risparmiare.
18: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
17: Solo sentirti mi torna il sorriso.
19: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
20: Radio Capital. Solo bella musica.
21: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
22: B-Side, altri suoni.

Questa sera idealmente vi porta alla fine degli anni Ottanta. C'è stato un momento in cui si sentiva nell'aria che stava cambiando qualcosa musicalmente, soprattutto dalle musiche che arrivavano dall'Inghilterra, no? Si sentiva un cambio di estetica, l'irruzione di qualche cosa di nuovo, che poi in effetti c'è stato e si è espresso soprattutto negli anni 90. Ed è da lì che comincia la nostra storia.

0: Get a Life, Soul to Soul. Forse sono stati quelli che in qualche modo hanno di più saputo rappresentare questa tensione al cambiamento che c'era in quel momento storico, soprattutto in Inghilterra. Il loro sound era un po' hip hop, un po' reggae giamaicano ovviamente, c'era un po' dell'acid house londinese, c'era anche ovviamente il soul reinterpretato con una sensibilità squisitamente inglese, eppure fu un progetto che conquistò le classifiche americane, addirittura vinsero 2 Grammy Award. Forse semplicemente erano il gruppo nel momento giusto al posto giusto, o forse sono stati anche loro con la loro storia in qualche modo a favorire una certa direzione del rinnovamento musicale, soprattutto inglese. Allora, tutto nasce da Jazzy B, che è questo musicista inglese, però i genitori erano caraibici, mi sembra di ricordare fossero di Antigua, che si era inventato una cosa molto anticonvenzionale, non il gruppo, anche se l'idea si chiamava Soul to Soul, ma più che altro era un brand, no? Era il nome di una serata che facevano la domenica sera, mi sembra, era il nome di un marchio che mettevano sul merchandising di queste serate, era un sound system, quindi un insieme di DJ e di feste che si facevano in giro, ed era anche poi è stata anche una etichetta discografica, insomma l'apoteosi del do it yourself, che soltanto alla fine diventa un gruppo con il nome di Soul to Soul, e il primo singolo che pubblicano è questo qui.
1: Wouldn't that

si intitola Fair Play, però a dirvela tutta, in realtà i Soul to Soul non avevano esattamente in mente di fare una carriera discografica tradizionale, no? Più che altro stampavano questi che si chiamano dub plate, no? Sono le il disco prima di diventare disco, c'era una versione che si chiama lacca, che è più facile da fare, un processo di lavorazione diciamo più corto, e che i DJ si facevano magari per provare la canzone dal vivo, la mettevano magari nel DJ set, in queste serate che facevano anche Soul to Soul, poi vedevano se funzionava col pubblico, magari decidevano di pubblicarla, di stamparla, magari in poche copie, magari qualcuna di queste arrivava alle radio pirate, insomma si cominciava a creare un po' di hype intorno alla cosa, oppure con lo stesso sistema facevi dei remix. E Jazzy B era già attivo da questo punto di vista, per esempio aveva fatto in maniera quasi contemporanea la pubblicazione di Fair Play, se ricordo bene, un remix per i Fine Young Cannibal, questo.

verità, insomma, qui si sente un po' di legnosità, nel remix, nel groove proprio, però siamo alla fine degli anni 80, la tecnologia non è quella che è arrivata dopo, che poi ha consentito veramente un'evoluzione pazzesca in senso della proprio della duttilità del manovrare la musica, i campionamenti, l'aspetto digitale, insomma, gli strumenti sono cambiati e hanno consentito infinite altre possibilità. Qui raccontava Jazzy B in un'intervista che per fare i campionamenti tagliavano proprio i pezzettini di nastro fisicamente, no? E poi li incollavano assieme. Siamo in una fase in cui, diciamo, i campionatori adesso sono un'ovvietà, all'epoca c'erano già, c'erano anche quelli a basso costo, però non era poi così normale e comune utilizzarli, no? Quindi qui nel remix si sente un po' questa cosa. Però la situazione, insomma, era ricca comunque dal punto di vista dell'ispirazione e della comunità che c'era intorno a questo brand che era Soul to Soul. C'erano molti musicisti e quella che poi fa la differenza è una cantante che si chiama Karen Wheeler, che anche lei, guarda caso, non è un caso, anzi, era di origini giamaicane, i genitori erano di origini giamaicane. Qui stiamo parlando di una comunità che è molto radicata in quella storia, in quella provenienza. E infatti Karen Wheeler, i primi esperimenti che aveva fatto Canori in Inghilterra erano stati quelli di praticamente fare l'equivalente di quello che erano i gruppi americani soul degli anni 60, dei tri femminili, però volto, diciamo, al reggae. Si chiamavano Brown Sugar.

Hello Stranger, Brown Sugar, uno dei primi esperimenti musicali della voce storica dei Soul to Soul, cioè Karen Wheeler. La registrazione bruttina è un pezzo della fine degli anni 70, questo. Lei dovrà aspettare una decina d'anni prima di incontrare Soul to Soul e fare la differenza anche nella sua vita. Vedrete che piano piano combiniamo tutti gli ingredienti che hanno poi formato il suono dei Soul to Soul. Un altro degli elementi forti era un produttore musicista che si chiama Neely Hooper, che aveva appena finito di collaborare con i Massive Attack per dedicarsi al progetto di Soul to Soul, e i Massive Attack all'epoca suonavano molto vicini ai Soul to Soul.

Questa Any Love dovrebbe essere stato addirittura il primo singolo pubblicato dai Massive Attack, prima diciamo che prendessero una direzione molto Bristol Sound, molto tenebrosa per certi aspetti, che poi ha fatto anche la differenza, ha fatto esattamente il loro suono. Erano ancora molto influenzati, diciamo, da questa componente musicale.

multiculturale, multietnica, che comprendeva anche l'influenza della musica giamaicana, un po' come i Soul to Soul sostanzialmente. Nelly Hooper poi li abbandona e va a lavorare nel primo progetto dei Soul to Soul, che ovviamente annoverava fra tutte queste influenze che sto cercando di elencarvi anche quella della cultura dell'utilizzo dei campionamenti, quindi dell'andare a pescare frammenti da dischi forti, per esempio degli anni 70.

pazzesco, è un pezzo della Graham Central Station, cioè il progetto solista di un bassista che aveva lavorato tanto con Sly and the Family Stone, si chiama Larry Graham. E questo pezzo che sentite, che è un break di batteria, semplicemente un po' rallentato, è stato fondamentale per i Soul to Soul.

0: Insomma, i Soul to Soul si erano forse per primi imposti aprendo una strada che poi negli anni successivi è diventata molte altre cose in Inghilterra. Poi alla fine tutta questa cosa l'hanno definita un po' British Soul, insomma definizione che, come tutte le definizioni, non è mai perfetta, però in qualche modo inquadra un'epoca. Tra l'altro Jazzy B, dopo lo scioglimento del gruppo, la separazione dei musicisti, ebbe anche un super premio, mi sembra negli anni zero, intorno al 2010, direttamente dalla regina Elisabetta. Fu ordinato Officer of the Order of the British Empire. Non lo traduco neanche, tanto si spiega da solo. E questa è la storia di Soul to Soul, che non credo si riformeranno, è una storia finita, ma comunque una bella storia. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
5: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
4: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Ricordo che diversi anni fa Cosmo venne a casa Bertallò e fece da solo One Man Band, una versione dal vivo di questa celeberrima canzone di Lucio Battisti, a testimonianza della sua bravura e poi fortunatamente anche premiata da un grande successo e anche della sua attenzione alla canzone italiana, non soltanto alla club culture. Ecco, adesso Cosmo suona così.

Si intitola Ciao ed è uno dei pezzi dal disco nuovo di Cosmo, molto interessante, devo dirvi la verità, in cui si trovano alcuni collaboratori, in particolare uno che si chiama Alessio Natalizia, più conosciuto con il nome di Not Waving, che è un suo collaboratore da lungo tempo, ma anche di altri musicisti, come per esempio Cesare Cremonini.

80s, Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Alla produzione di questo pezzo, vi dicevo, c'è anche questo collaboratore storico di Cosmo, Alessio Natalizia, Not Waving, questo è il suo nome d'arte, che partecipa poi al pezzo che secondo me è più bello dell'album di Cosmo, e cioè questo, intitolato Incanto.

Nico Arezzo, ecco, se prima sono andato a cercare fra i collaboratori di Cosmo, peraltro musicista quasi totalmente autonomo, insomma, nel caso di Nico Arezzo quasi non si trova nessuno, perché è un musicista che fa quasi tutto da solo, anche la produzione. Questo mi ha colpito molto, insomma, significa parecchio, come potete immaginare. E unisco a questi due pezzi da sapore retro, da questo andamento

Slow Jam. È uno dei pezzi dell'ultimo album che hanno fatto, che ogni tanto ascoltate qui a B-Side. Concludo con una canzone ancora più delicata e nuovissima, che arriva da una musicista cantante che sta a Londra ma di origini italiane, si chiama Naima.

0: B-side.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
5: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
4: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
8: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
9: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
10: Questo è per te. Prendilo.
11: Non mi serve un padre.
12: It's a shame that you can't go back.
10: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
7: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
13: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

noi Casino Royale un sacco di anni fa, in questo pezzo che però non ha perso il suo fascino, anche grazie a questo beat, questo groove di batteria che è preso da un pezzo degli anni 70 di una band piuttosto sconosciuta, si chiamavano Hookfoot. Vediamo dove ci porta questo beat, perché forse ho trovato qualcuno che ha usato lo stesso break di batteria.

chiamano The Omaes. Omaes è un gruppo di cui, devo dirvi la verità, so poco. Mi ci sono imbattuto seguendo le tracce del produttore che si chiama William Corduroy, anche questo è un nickname in realtà, perché sono andato a vedere un po' il team di collaboratori, di musicisti che c'è intorno a un disco che mi ha abbastanza incuriosito recentemente, cioè quello di Sparkle Mami, questa ragazza di Chicago, però i genitori sono messicani, raccontava in un'intervista, che poi un po' di questi elementi li mette all'interno del suo lavoro. Ascoltiamo per esempio Run In, prodotta anche in questo caso da William Corduroy.

Come sentite, la formula è abbastanza inusuale, no? Ci si sente qualche cosa che riporta al jazz, qualcosa che riporta all'R&B americano, ma non è niente esattamente di queste cose che ho citato. Questo è uno dei primi singoli usciti, l'ultimo è questo.

Sparkle Mommy. Fra le influenze che lei cita ci sono anche un po' la tradizione del jazz brasiliano e in particolare Arthur Verocai. Questo è il suo famoso disco Perduto e poi ritrovato, Na Boca do Sol.

Ok, un disco di un sacco di anni fa che recuperato, vi dicevo, ritrovato come disco di culto, riportato al lavoro con collaborazioni anche illustri, Arthur Verocca, e adesso in questi ultimi tempi ci sono stati forse per primi i Bad Bad Not Good a cercare una collaborazione con lui, e poi questo bassista bravissimo brasiliano che sentite qui con la voce di Linda Dawn, si chiama Moises dos Santos.

Saudaci. Con questo bellissimo suono orchestrale, vi dicevo, curato da Verocai, la tromba invece che sentivate è quella di Theo Crocker, che troviamo anche qui in questa versione che ha fatto con Kiefer, questo pianista americano, di Everybody Loves the Sunshine di Roy Ayers.

0: B-side. Contenuti correlati a A mano.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV a Dogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un

0: cuore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Capital Red Carpet.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Kool & The Gang, 1979, questo è uno dei loro pezzi più famosi, forse anche più delicati, ed è uno di quelli, insomma, venuti anche bene per la collaborazione che facevano all'epoca con Eumir Deodato, che è questo musicista, insomma, di origini brasiliane, che abbiamo più volte citato qui a B-Side, perché fra le cose che ha fatto da solo e le collaborazioni che ha fatto, è uno che, bisogna dire, nel mondo della musica ha lasciato il segno. Siamo in un momento molto yacht jazz, come lo chiamo io, ed Eumir Deodato ci sta proprio bene.

È un easy listening di lusso quello che vi sto proponendo sotto l'egida bisaidiana dello yacht jazz. Questo easy listening, diciamo così, firmato da musicisti illustri che però soprattutto negli anni 70 non hanno disdegnato di fare anche queste cose molto facili all'ascolto. Adesso sembrano anche persino un po' naif, però è un Mir Deodato, è sempre un grande musicista. E tra l'altro il chitarrista che sentivate alla fine in questo pezzo è John Tropea, che è un bravissimo chitarrista jazz. Insomma, c'è sempre questo gioco che cerco fra la cosa molto facile da ascoltare però fatta da musicisti che in realtà potevano permettersi ben altro, che io chiamo yacht jazz, così parafrasando un po' l'idea dello yacht rock, che un po' era una presa in giro di un rock non rock, disimpegnato, facilino, un po' qualunquista, ecco. Beh, qui ci stanno bene anche i Blackbirds.

E però suonavano, questi. C'è il batterista che tira come una locomotiva. Non so se avete notato. Allora, loro sono i Blackbirds. È questo gruppo che si inventò negli anni 70 il trombettista jazz molto famoso Donald Byrd, uno che ha influenzato anche Herbie Hancock, uno che arrivava dall'hard bop, insomma è una storia lunghissima che inizia negli anni 50, che aveva formato i Blackbirds prendendo degli studenti universitari e poi formandoli in questo modo, tra l'altro poi facendo un pezzo intitolato Wind Parade, bellissimo, che recentemente ha trovato una versione yacht jazz fatta da un altro musicista contemporaneo molto bravo che ogni tanto vi propongo, che è Jordan Rakai, che ne ha fatto una versione tra l'altro aggiungendo il testo, secondo me splendida, eccola qui.

Dunque, in questo momento di Yacht Jazz On Easy Listening di lusso, abbiamo ascoltato Kool & The Gang, Eumir Deodato, poi Donald Byrd con la sua invenzione dei Blackbirds, adesso Jordan Rakai, e mettiamo come ultimo musicista un altro grande, cioè Lalo Schifrin.

0: po' come se fossimo finiti a Copacabana in questo viaggio di B-Side. Siamo arrivati a mezzanotte, vi lascio con Extra, torniamo domani dalle 22.
1: B-Side. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
3: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
2: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Buon compleanno, Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
11: Radio Capital. Solo bella musica.
12: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war. When judging your enemy,

Fly, due musicisti di origine egiziana che vivono in Inghilterra, una coppia artistica e nella vita con questo brano antiguerra lunghissimo che si chiama Sumun. Buonasera e benvenuti.

0: Benvenuti su Radio Capital, questa è la musica di Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, sono Alex Paletta, vi accompagno come al solito ogni sera a partire dal lunedì fino al venerdì, le nostre 5 puntate settimanali di musica world nel senso più nobile del termine. Siamo partiti con questo pezzo perché secondo me insomma ce n'è bisogno di dire la nostra dal punto di vista proprio antiguerra, insomma ne stanno succedendo veramente di tutti i colori ultimamente, no? Noi non ne parliamo mai qui su Radio Capital, però insomma, come dire, io personalmente vivo le stesse condizioni vostre, no? E che devo dire insomma sono un po' preoccupato e anche da una parte un po' deluso, no, dal modo in cui sta andando il mondo. Quindi insomma ogni tanto, come dire, con la musica cerchiamo di rimettere la barra dritta, quantomeno dal punto di vista proprio di consapevolezza, ecco, mettiamola così. Se volete scrivermi fatelo al 342 342 2190, è il numero di WhatsApp di Capital, c'è anche la pagina Facebook Extra Radio Show, il mio profilo Instagram Alex Paletta, dove potete scrivermi direttamente e dove ogni sabato mattina trovate tutti i brani e gli artisti suonati in settimana, insomma nelle 5 puntate di Extra. Vi presento la puntata di stasera, risentiremo la title track del nuovo disco bellissimo di Rosa Brunello. È uscito, anzi sta per uscire, un nuovo singolo dei Camon Tigre che preannuncia a questo punto direi in maniera abbastanza evidente l'uscita del nuovo album, si chiamerà Lumina, è anche uno spettacolo che stanno portando in giro e che molto probabilmente raggiungerà le vostre parti durante l'estate. Comunque insomma vi faccio sentire questo nuovo pezzo, sentiremo anche Yas Akhmed con la nuova traccia che si chiama Dawn Patrol, e nella seconda parte ho fatto un paio di abbinamenti che secondo me dal punto di vista di sound, no, sono pezzi molto vicini, il primo di Siba e Monkeyman, il secondo insomma di Sampa the Great, che secondo me stanno molto bene insieme, e poi un paio di artiste come dire oramai lanciatissime verso il mainstream che fanno della musica popolare la base per la loro musica. Rosalia è spagnola e quindi insomma dalla musica spagnola prende ispirazione, anzi molto più che ispirazione, per riadattarla a insomma sonorità contemporanee e moderne. Lo stesso secondo me fa la Niña con la musica popolare italiana abbinata a delle sonorità diciamo più contemporanee. Le ho messe insieme, ditemi voi insomma se la cosa vi suona, a me personalmente molto. Poi seconda parte anche dedicata alla musica che arriva dall'Africa, sentiremo dal Sudafrica e BCUC, una traccia del nuovo disco, e poi un pezzo di Kay Slice e Pat Thomas che omaggiano l'ex presidente ghanese Kwame Nkrumah. Comunque partiamo con Ilan Ersain da Istanbul Session Mahalle, ultimo album per il sassofonista svedese che insomma da oramai 20-30 anni vive a New York, ma che ha origini turche da parte mi sembra del padre e che proprio a Istanbul ha registrato svariati album con musicisti turchi eccezionali. Questo si chiama Mahalle, che vuol dire quartieri, infatti ogni brano è dedicato a un quartiere di Istanbul. Questa ad esempio è dedicata ad Asmali. Ilan Ersain qui su Radio Capital in Extra. Buonasera e godetevi la musica.

musicista, band leader, veramente un personaggio della musica italiana di cui andare non orgogliosi, molto di più, perché insomma oltretutto lei è rispettatissima all'estero, suona nella band di Didi Bridgewater e fa dei dischi veramente bellissimi, pazzeschi. Io adoro la musica di Rosa Brunello e mi piace anche lei come persona, un'anima pura, un'anima gentile, veramente ho avuto modo di conoscerla e vi assicuro è una persona incredibile. Comunque insomma, al di là del fatto personale, la sua musica ci piace molto. Questa fa parte del nuovo disco, anzi è proprio la title track del nuovo disco, che si chiama We Are Surging Waters. Vi dicevo, uscirà venerdì, sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo dei Camon Tigre, che a questo punto insomma avevano annunciato con i loro primi due singoli la possibilità di un album nuovo. Non si sa quando esce, non si sa se ci sarà, ma insomma, come dire, se tre indizi fanno una prova, eccolo qua il terzo indizio. Il pezzo si chiama Vanta e devo dire che tra i tre lavori usciti ultimamente questo è quello che mi piace di più. Vanta, Camon Tigre, qui su Radio Capital in Extra.

breve disponibile su tutte le piattaforme musicali, il nuovo singolo dei Camon Tigre. Ovviamente se voi state sentendo questa puntata dopo il 22 maggio, magari in modalità reloaded dal sito di capital.it, lo trovate tranquillamente, no, già disponibile. Comunque chiudiamo la prima parte di Extra insieme alla nuova traccia di Yas Akhmed, farà parte di Shinrin Yoku, il suo nuovo EP, la traccia in questione.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: me sto pezzo mi gasa tantissimo. Bud Spencer Blues Explosion, qualche anno fa, mi sembra era il 2018, quando pubblicarono l'album nel quale c'era questa traccia che si chiama E tu, e ogni tanto insomma mi va di risuonarla qui su Radio Capital, perché oramai è diventato proprio uno dei classici di Extra. Adesso vi faccio sentire un paio di abbinamenti, il primo realizzato da un'artista siriana che vive a Berlino insieme ad un produttore che si chiama Monkeyman. Lei si chiama Siba e il pezzo si chiama Donana, e poi subito dopo vi metto il nuovo pezzo, l'ultimo in ordine di tempo, per Sampa the Great insieme a Muangi. E sentite un po', secondo me proprio no, la struttura, il sound, il mood è praticamente lo stesso. Siba e Monkeyman e poi Sampa the Great qui su Radio Capital.
1: فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

Beh, che ne dite, no? Insomma, come dire, l'andamento quantomeno è lo stesso, poi è chiaro, cambiano le note, cambiano le armonie, però insomma il mood è quello lì. Siba e Monkey Man prima e poi Sampa the Great insieme a Mwangi, e adesso un altro paio di abbinamenti di due musiciste famosissime, Rosalia e La Niña, no? Sono due personaggi che riempiono oramai gli stadi quasi per i loro concerti. Rosalia sicuramente, La Niña ci sta arrivando piano piano, però insomma secondo me hanno in comune il fatto di prendere la musica popolare del loro paese, per quanto riguarda Rosalia la Spagna, per quanto riguarda La Niña l'Italia e più che altro la zona Napoli Campania, comunque musica del sud, e unendola alla musica elettronica sono riuscite ad inventare un nuovo sound. Le sentiamo una dopo l'altra, la prima si chiama Apalé e poi Guapparia per La Niña.

No, che ne dite? Secondo me, insomma, questo tipo di abbinamento funziona parecchio. Rosalia prima con Apalé e poi la Niña con Guapparia qui su Radio Capital. Adesso ce ne andiamo in Sudafrica a sentire la musica dei BCUC, Bantu Continue Ururu Consciousness, da The Road Is Never Easy.

un pezzo di Kay Slice, che è un ragazzo che vive ad Amsterdam ma di origini ghaniane, insieme al grandissimo musicista ghanese Fat Thomas. Un pezzo che hanno dedicato ad una figura di spicco della decolonizzazione del panafricanismo, l'ex presidente del Ghana, Kwame Nkrumah, che è stato il primo leader a ottenere per il suo paese l'autogoverno. Nato nel 1909, morto nel 1972, è ancora ritenuto una delle figure proprio fondamentali della democrazia africana. L'abbiamo ricordato insieme a Kay Slice e Pat Thomas, Kwame Nkrumah. E adesso con i Fabric torniamo in Italia. Don't.

chiama Fight, fa parte di Until We Are Free, il nuovo album dei Fabric, band romana che si sta imponendo sempre di più a livello di sound anche in Europa. Iniziano a passare i loro pezzi anche radio del Nord Europa e, insomma, siamo molto contenti perché, come dire, è un gruppo sul quale noi di Extra ci abbiamo creduto subito. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il nuovo singolo di Your Brother's Keeper, collettivo londinese di jazz che insieme a Gary Bartz ha preparato un disco che uscirà a breve. Intanto gira già questa traccia che si chiama Cauldron, con la quale ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani sera a partire da mezzanotte, sempre qui su Radio Capital. Buonanotte da Alex Paletta.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il vento spazza le scogliere delle isole Orcadi con una violenza quasi personale. Il mare è nero, il cielo grigio e l'orizzonte non dà tregua. In mezzo a questo paesaggio, che sembra l'ultimo posto dove nascondersi, una donna cammina da sola. Ha gli occhi stanchi di chi ha smesso di combattere solo per poi ricominciare. Si chiama Rona, ha 29 anni ed è appena uscita da un centro di disintossicazione. Il film di questa puntata si intitola The Outrun, nelle isole estreme. E non aspettatevi una storia edificante e prevedibile. Questa è una resa dei conti. Il film è l'adattamento del memoir bestseller di Emily Iptrop, che ha scritto la sceneggiatura insieme alla regista. Nel ruolo della protagonista, una Saoirse Ronan, anche produttrice, che regala un'interpretazione fisica totalizzante. Per prepararsi, ha vissuto in una vera fattoria scozzese, svegliandosi alle 4:30 del mattino per accudire gli animali. La sua Rona non è un'eroina, è una donna ruvida, a tratti insopportabile, ma profondamente umana. Rona torna sulle isole Orcadi dopo 10 anni passati nella Londra frenetica degli eccessi. Alcol, notti senza fine, un amore tossico con Dainin. E poi il fondo, il centro, il silenzio forzato. Adesso è a casa, ma casa è un concetto complicato. Ci sono una madre religiosa e un padre bipolare, una fattoria che profuma di fieno e di ricordi che feriscono. Il film si muove su 3 piani temporali che si intrecciano come maree. Il presente sull'isola, i flashback caotici della Londra alcolica e il flusso di coscienza interiore di Rona, pensieri, osservazioni scientifiche, frammenti di infanzia. Questa struttura disorienta ma è voluta. La dipendenza non segue un ordine logico e la regia non concede facili punti di riferimento.
1: A volte si sente una vibrazione nelle Orcadi. Un rombo sommesso che scuote tutte le isole e ogni parte del tuo corpo. Un'onda può sopportare un'altezza massima, poi collassa.
0: Poi arriva il momento in cui il film cambia ritmo. Rona decide di trascorrere l'inverno in totale isolamento sull'isola di Papa Westry. Qui il tempo rallenta, il vento diventa l'unico compagno e la solitudine smette di essere una condanna per trasformarsi in accettazione. Attenzione, The Outrun non è un film edificante. Non c'è una redenzione facile, non c'è un lieto fine scontato. La guarigione è un processo sporco, fatto di ricadute, di svegli all'alba con le mani che tremano, di vergogna che si annida come un parassita. E il paesaggio non è solo uno sfondo, è un personaggio attivo, a tratti minaccioso, ma anche l'unico specchio onesto in cui Rona può finalmente riconoscersi. La colonna sonora, firmata da John Gürtler e Jean Miser, racconta suoni naturali, il vento, le onde, con l'elettronica londinese, creando un'atmosfera sensoriale ipnotica. E poi c'è una frase, presa dal libro di Emily Iptrop, che suona come un manifesto. «The age is where I come from. The age is my home. Il limite è da dove vengo. Il limite è la mia casa». Rona non sfugge al suo passato, lo accoglie e lo trasforma in forza. La performance di Saoirse Ronan è probabilmente una delle più intense della sua carriera e la cruda onestà con cui racconta la dipendenza senza moralismi, senza musica triste che ti dice quando piangere. Solo una donna, un'isola e il coraggio silenzioso di restare sobria un giorno alla volta. The Outrun nelle isole estreme è disponibile su Netflix. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché la protagonista si conferma come una delle migliori attrici della sua generazione. Buona visione!
2: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: still.
1: Capital Gold on Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Digital Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria. Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Listen to the night.